stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: letto e a...
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2 Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
2: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Quando ero piccolo mi innamoravo di tutto, correvo dietro ai cani. E da marzo a febbraio mio nonno vegliava sulla corrente di cavalli e di buoi, sui fatti miei e sui fatti tuoi. E al Dio degli inglesi non credere mai. E quando avevo 200 lune, forse qualcuna è di troppo, rubai il primo cavallo e mi fecero uomo, cambiai il mio nome in coda di lupo, cambiai il mio pony con un cavallo muto, e al loro Dio perdente non credrei mai.

Brianza per l'apertura della caccia al bisonte. Ci fecero l'esame dell'alito e delle urine, ci spiegò il meccanismo un poeta andaluso. Per la caccia al bisonte disse il numero è chiuso. E onde io a lieto fine non credrei mai. Ed ero già vecchio quando vicino a Roma al Little Big Horn. Capelli corti generale ci parlò all'università dei fratelli tute blu che seppellirono le asce. Ma non fumammo con lui, non era venuto in pace. E a un Dio fatti il culo, non credere mai. E adesso che ho bruciato 20 figli sul mio letto di sposo, che ho scaricato la mia rabbia in un teatro,

a mano che mi hanno scolpito in lacrime sull'arco di Traiano. Con un cucchiaio di vetro scavo nella mia storia, ma colpisco un po' a casaccio perché non ho più memoria. E a un Dio, e a un Dio, e a un Dio, e a un Dio. È un Dio senza fiato, non credere mai.

Sono le 6. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.

0: Questa mattina mi sono svegliata e ho pensato alla torta che ho fatto l'altro giorno. Che soddisfazione, non ne facevo una da tanto tempo. E ho pensato alle torte della mia infanzia, le torte che preparava mia madre. Mi piacevano tutte e mi piaceva guardarla mentre le preparava. C'entravano spesso le mele e me le ricordo quasi sempre gialle, forse perché erano morbide o perché erano quelle che mia madre trovava al supermercato. Negli anni ho capito che per lei cucinare era molto di più che mettere del cibo in tavola per suo marito e i suoi due figli. Forse era anche un modo per costruire un pezzo di arcobaleno tutto per sé nelle giornate da cui non si aspettava granché. O un modo per tenere lontani i pensieri che la preoccupavano, come una specie di magia. Il giallo era un grande protagonista, quello pallido della crema pasticcera, quello brillante del tuorlo d'uovo e quello delle mele. E ho pensato allora alle mele, a quelle gialle, a come diventano marroni nel forno durante la cottura. Il giallo è disposto a diventare marrone qua e là. E mi sono detta che ci vuole il tempo che ci vuole per far venire fuori cose che prima non c'erano, ma soprattutto che occorre avere gli ingredienti a portata di mano.
1: Good morning, Radio 2. Weekend.
2: Adesso fate voi, ascoltatori, se è possibile che una viene qui a quest'ora di mattina, ti sbatte in faccia le mele, il burro, la crema.
0: No, io ho fatto senza burro.
2: Mirtilli, pesche. E non una fetta che sia una briciola, una lacrima
0: domani,
2: di niente che non sia
0: domani
2: niente.
0: Te la porto.
2: E io qui, magro come un chiodo, a condurre questo programma praticamente da solo con la fame che mi attanaglia.
0: Magro come
2: meno
0: un chiodo.
2: Meno male, asciutto, soprattutto secco. Ho 3 ore per perdere 40.
1: Good morning Radio 2 Weekend.
3: Salita del vuelo con destino a la

0: Karol G con Manu Chao, viajando por el mundo e viajando por la mañana, alle 6 e 5 minuti, quasi 6 minuti di questa mattina insieme, fino alle 9. Natascia Lusenti, Matteo Osso, dove ci porti, Natascia Lusenti?
1: Dunque, vi porto in una città a me molto cara, perché ci ho passato
0: l'entate
1: del
0: sul
1: tempo.
0: Seveso.
1: No, una città a me molto cara, l'entate sul Seveso. Non mi è molto
0: muscoli.
1: Caro. No, a San Francisco.
0: Ah, ok.
1: Beh, molto lontano, sì, molto lontano.
0: Perché... È lontano San Francisco.
1: Beh, decisamente lontana. Perché...
0: Più lontana di Padova.
1: Sì, decisamente. Perché nel 1967 ci fu uno dei periodi più vivaci della storia della città, la Summer of Love. Uno dei simboli di quella rivoluzione della controcultura era un ex scuolabus che poi era stato trasformato in un mezzo di trasporto da un gruppo di amici, tra cui Ken Casey, che è l'autore di Qualcuno volò sul nido del cuculo. Ci misero dentro dei materassi, ci misero sopra una specie di balcone, delle casse per ascoltare la musica, insomma un classico mezzo per l'on the road statunitense. E poi arrivarono a San Francisco. Tra l'altro, io ho abitato tanti anni fa da quelle parti. L'incrocio simbolo di quell'estate è Haight-Ashbury. Io abitavo un po' più in giù sulla Haight Street. È un passato, insomma, che San Francisco ha in testa, e secondo qualcuno è ancora attuale. Che cosa succede? Da oggi quell'autobus è esposto nella mostra intitolata Forever Grateful Golden Gate Park, organizzata dal Haight Street Art Center, che custodisce e espone manufatti artistici e culturali del movimento, appunto, della controcultura locale. Sono previsti anche spettacoli di marionette, cantastorie, esibizioni dal vivo. La direttrice esecutiva del centro ha visitato tempo fa la fattoria in cui era custodito questo autobus, che era custodito dal figlio di Casey, Zane, che tra l'altro all'epoca era un bimbetto, e tutti quei ghirigori, ti ricordi, un po' psichedelici,
0: sì,
1: lui è uno di quelli, sì, che contribuì a quegli scarabocchi. Poi dopo l'autobus è stato per molto tempo dentro il terreno, diciamo, della fattoria dove viveva la famiglia. I sedili posteriori hanno ospitato una famiglia di volpi. Poi dopo l'hanno messo al sicuro in un fienile arrugginito, ma ancora con il suo passato sicuramente, ma secondo Kelly Harris, la direttrice appunto del centro, sprigiona ancora un'energia magica e coinvolgente. Quindi dall'Oregon l'hanno spostato a San Francisco per l'occasione, l'hanno un po' sistemato, in particolare gli hanno rifatto il paraurti anteriore a forma di mezzaluna argentata, è stato restaurato apposta per il viaggio in California, e quindi Zane Casey ha detto, si vede che è felice, perché ovviamente la mezzaluna sembra un sorriso. L'idea è raccogliere fondi dopo la fine della mostra per restaurare l'autobus ed esporla a San Francisco stabilmente. Allora Zane dice, mio papà sarebbe sicuramente triste sapendo che l'autobus ha lasciato la fattoria, ma sarebbe entusiasta del suo ritorno a San Francisco, e sono tutti d'accordo quelli che hanno voluto questo autobus. Adesso è nel Golden Gate Park, e che c'è bisogno di colore, pace, amore, cortesia, e quindi dice anche i ragazzini che non sanno niente di quel periodo possono ripercorrerlo insieme a noi nella mostra, e quello lì è un oggetto effettivamente che colpisce moltissimo,
0: simbolico.
1: E poi qualche film l'aveva anche un po' ripreso,
0: sì,
1: insomma,
0: anche delle serie televisive.
1: Sì, quando lo vediamo abbiamo presente.
0: Ma quanto costa allora il parcheggio?
1: Si tratta, non lo so, il parcheggio no, non credo che sia a pagamento.
0: Esente?
1: Penso di sì, in quanto corro oggetto.
0: A comprare un autobus.
1: No, vabbè, ma è un ex scuolabus. Allora, il presidente del board del consiglio, sì, del centro l'ha definito la stele di Rosetta della controcultura di San Francisco. Cioè, capito lui, hai capito tutto quello che c'era dentro, che si porta dietro. Anche musica, la prima che mi viene in mente è Janis Joplin, che c'era,
0: sì,
1: in quell'estate del 67, probabilmente anche Jimi Hendrix. Janis Joplin c'era sicuramente lì nelle strade, insomma, in cui giovane ventenne camminavo sperando così.
0: Pensa,
1: sai,
0: che
1: quando...
0: 67 è anche l'anno in cui nascono i ricchi e poveri.
1: Applausi, incredibile, è incredibile cosa può fare. Ce ne fregava qualcosa in questo contesto?
0: Beh, la rubrica Il chi se ne frega mi arriva subito dopo.
1: Lo so.

0: The Great Divide, Noah Kahan su Radio 2. Sono quasi le 6:15 in questo sabato 5 settembre. Voi sapete che il sabato noi ci prendiamo
1: un caffè.
0: No, ci prendiamo un momento di spensieratezza.
1: Ah, sì, no, beh, no, un momento di giornalismo d'inchiesta.
0: Sì, certo.
1: È la nostra rubrica di approfondimento.
0: Sì, sì, proprio.
1: Voglio dire, qui di gente scomoda ce n'è tanta, noi siamo in prima
0: questo
1: fila.
0: Questo è vero, sì.
1: Sentiamo. E allora abbiamo delle notizie scottanti, sì. Natascia Ludenti. Volano straccetti tra Federico Moccia e Riccardo Scamarcio.
0: Cos'è successo? Ma dai, sì, vabbè.
1: Meghan tiene il piede in due scarpe.
0: Va bene, parliamo di reali inglesi.
1: Charlotte Casiraghi come Natascia Lusetti.
0: Finisce. Guarda, è una cosa. Ma perché io? Allora, amici di Radio 2, cosa devo fare? Non so cosa scegliere. Cosa devo fare? È ovvio che voglio sapere di Charlotte Casiraghi, perché voglio sapere la stupidaggine che tu hai messo lì. Però mi interessa molto anche Meghan, però mi intriga anche Riccardo Scamarcio.
1: Natascia Lusetti, non si può avere tutto nella vita, bisogna fare delle scelte.
0: Ma quello lo so anche.
1: Devi
0: io.
1: Essere una donna coraggiosa.
0: Charlotte Casiraghi, dai.
1: Charlotte Casiraghi come Natascia Lusetti.
0: Certo.
1: Stessa cosa.
0: Stesso conto corrente. Stessa famiglia.
1: Tutto. Siete gemelle, praticamente. Separate alla nascita. Come Natascia Lusetti, Charlotte Casiraghi pubblica un libro.
0: Veramente, guarda, sentiamo.
1: Pubblicato lo scorso gennaio, sì? Il suo primo libro, scrive essere una donna coraggiosa.
0: Charlotte Casiraghi
1: come Natascia Lusetti.
0: Certo.
1: Stessa cosa.
0: Stesso conto corrente. Stessa famiglia.
1: Tutto. Siete gemelle, praticamente. Separate alla nascita. Come Natascia Lusetti, Charlotte Casiraghi pubblica un libro.
0: Veramente, guarda, sentiamo.
1: Pubblicato lo scorso gennaio, sì? Il suo primo libro, scritto da sola, specifica l'articolo.
0: Me,

0: francese c'è scritto la felure, ma non so come si legge.
1: Ci sono accenti?
0: F E con il ceto circonflesso.
1: La felure.
0: Non solo è stato pubblicato con buone recensioni, è un viaggio, dice lei, una serie di variazioni sullo stesso tema. Quale sia il tema non si sa. Se c'è qualcosa dentro di noi che è rotto, tanto meglio.
1: Ah, bene. Ma è così, è finito?
0: Fate voi,
1: già
0: a casa.
1: No, è Matteo però, ma adesso. No, non ci state. Ma il
0: non ho detto niente.
1: Ma pensi sempre male.
0: Non mi mettere in bocca cose che non sono quelle che io vorrei. Però la scorsa...
1: Le crepe interiori,
0: le
1: Matteo.
0: Crepe interiori.
1: Sono le ferite, le fragilità.
0: Certo,
1: che
0: non le rughe nel
1: ciascuno
0: suo caso.
1: Ciascuno non si porta dietro.
0: Fatto sta che è stata convocata in Corsica,
1: sì,
0: a Lumio, penso si chiami il posto,
1: sì,
0: per partecipare alla 16ª edizione del festival letterario locale, dove ha ricevuto un premio.
1: Eh beh, certo, vuoi non premiare Charlotte? Bene, brava, sono contenta.
0: In cambio si è comprata la Corsica.
1: No, non è vero. Magari è bello, che ne so. Potrei anche leggerlo in francese, so leggere, potrei anche leggerlo. Non sapevo che
0: lei
1: aveva.
0: Sa scrivere, non abbiamo idea se sappia anche leggere.
1: Ma certo, chi scrive di solito sa anche leggere.
0: Vai a sapere.
1: Grazie per questa notizia clamorosa, senza la quale
0: senti un po' più royal?
1: Sì, sì, molto.
0: Un po' più monegasca?
1: Molto. Beh, io sto scrivendo un romanzo, non so se anche lei è in train
0: non so,
1: de...
0: non dirlo che te lo copia.

0: nostra prima combo è andata. Abbiamo ascoltato Gaia con Bossa Nostra e poi Dire Straits con Walk of Life.
1: Vabbè.
0: E scusate se è poco.
1: Vabbè, questa qua l'abbiamo cantata.
0: La rimettiamo dall'inizio.
1: È bella, mi piace. Questo brano, l'abbiamo ascoltata tanto questa qua. Noi ragazzi, vabbè, tu niente, ma noi ragazzi nati negli anni 70.
0: Io no, sono.
1: Non eri ancora nato, non è
0: vero. Figli anni 90.
1: Sì, vabbè.
0: Sono 2008.
1: Cioè, le cavolate che è in grado di raccontare. Matteo Osso, però è simpatico.
0: Meno male.
1: Proprio per questo. Allora, amici.
0: Natascia Lusen, dica.
1: Sì, 5 settembre. Amici, noi ogni tanto facciamo così perché l'altro giorno stavo guardando la quantità di messaggi che non siamo riusciti neanche a sfiorare, io direi, settimana scorsa. Quindi abbiamo deciso questa mane.
0: Natascia, senti, non ti ho ancora detto che è dal mese scorso che non ti fai sentire.
1: Ah, già, è vero!
0: Più.
1: Ma è una cosa che maleducata, veramente.
0: Ma la maleducazione.
1: Domandone remix, quindi avremo due remix della prima e della seconda parte. Dunque, sì, volevo partire da qua perché stavamo parlando con voi settimana scorsa. Un po' la conta di chi è rimasto dopo queste settimane di caldo infernale è proprio il caso di dire. E quindi la settimana scorsa vi avevamo chiesto di raccontarci come vi sentivate alla fine di questi. Allora, non per tutti è finito, però diciamo che stiamo andando molto meglio, quindi partirei da lì. Non so se abbiamo un vocale, non ce l'abbiamo un vocale sull'estate, no. Allora vi leggo questo di Nina. Non so come mai sono ancora viva.
0: Beh.
1: Un sogno la pioggia di ieri e la temperatura di oggi. Questo è un po' il clima del domandone remix. Poi proseguiremo e ne leggeremo, ne sentiremo altri. State con noi su Radio 2. Bueno.

0: Phoenix Flex and Purps on the beat con Rubbers su Rai Radio 2. È arrivato il momento di fermarci per qualche minuto e ascoltare insieme le notizie del GR2.
1: Meteoradio.
2: Previsioni del tempo sull'Italia per la giornata di oggi, sabato 5 settembre. Altra giornata dominata dall'alta pressione e dal caldo. Al centro-sud il cielo sarà sereno o al più poco nuvoloso per tutto il giorno, mentre al nord passerà qualche velatura, specie sull'area alpina e prealpina centro-orientale. Nel pomeriggio, sempre sui monti di nord-est, la nuvolosità potrà assumere consistenza per dar luogo a qualche rovescio, dissolvendosi poi nel corso della serata. Vento debole variabile a regime di brezza sulle coste e con qualche temporaneo rinforzo al largo sullo Ionio e sulle bocche di Bonifacio, tra Corsica e Sardegna, dove aumenterà un po' il moto ondoso. Temperature in lieve ulteriore aumento lungo le regioni adriatiche e sulle isole, con valori comunque elevati su tutto il territorio. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
3: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
4: Perché ti sei fermato?
3: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
4: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
3: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
4: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
3: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
4: Rai Radio. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
3: Vai su tvsat.tv.
5: Sono le 6 e 30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
6: Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. La guerra in Ucraina, nella notte nuovi raid russi sul paese, ondate di droni hanno preso di mira Kiev e Dnipro, 4 le vittime. In arrivo oggi a Mosca e domani a Kiev gli inviati di Trump in missione anche per il Golfo. Ieri a Kiev un drone russo ha colpito la sede dei servizi segreti ucraini.
7: 12 le persone ferite nell'attacco, 2 in gravi condizioni. Zelensky avverte, il capo dell'SBU, Pokland, ha già pronta la risposta agli attacchi russi. I luoghi da colpire sono già stabiliti, il momento verrà scelto in modo da garantire i risultati. La tempistica dell'attacco russo fa pensare ad un colpo messo a segno nell'ottica di far saltare la prima visita ufficiale degli inviati di Trump, Witkoff e Kushner a Kiev, prevista il giorno dopo la tappa a Mosca. Questa almeno la tesi ucraina. Zelensky assicura che la visita avverrà comunque, che l'Ucraina garantirà la sicurezza dei 2 inviati e chiede a Mosca di fermare gli attacchi quando i negoziatori saranno a Kiev. Trump dichiara: abbiamo mandato Witkoff e Kushner a Mosca e Kiev con una proposta per porre fine alla guerra. Di Putin dice: gli parlo, lo conosco molto bene, non ha intenzione di attaccare nessun paese NATO. Marco Barbonaglia, GR2.
6: La politica, la più grande riforma regalata all'Italia è la stabilità, così la premier Giorgia Meloni dal palco di Bari, dove ha riunito il suo partito per celebrare il primato di longevità del governo. Sentiamo le parole della Presidente del Consiglio.
8: Noi non stiamo insieme per battere lo stesso avversario, noi stiamo insieme per costruire le stesse idee. E chi si allea solamente per fermare un avversario, il giorno dopo un'eventuale vittoria non sa che cosa fare.
6: E Giorgia Meloni ha dimostrato di essere una Presidente del Consiglio credibile, così il Vice Premier di Forza Italia Antonio Tajani in videocollegamento con la festa di Bari. L'altro Vice Premier, il leghista Matteo Salvini, ha sferzato le opposizioni: finché ci saranno Schlein e Conte governeremo 1000 e 1000 giorni. La Premier festeggia, gli italiani pagano, la replica del fronte progressista a partire da Verdi Sinistra. Costo dell'energia, salari, bollette, dopo 4 anni i cittadini stanno peggio, l'affondo del PD della segretaria Schlein. 4 anni di nulla, rincara il 5 Stelle Conte. Prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle tasse sul gasolio. I prezzi dei carburanti si mantengono nettamente al di sopra dei 2 euro al litro. Crisi ex Ilva, spedite le lettere di licenziamento, i sindacati chiedono al governo di intervenire.
9: Sono partite le procedure di licenziamento per oltre 2.500 lavoratori dell'indotto. Atto estremo e doloroso, spiega il presidente dell'associazione Indotto Nicola Convertino, scaturito dalla sentenza della Corte d'Appello di Milano sulla chiusura dell'area a caldo a fine ottobre. 28 lettere di risoluzione del contratto, tante quante sono le aziende legate all'acciaieria commissariata. Sentiamo Loris Scarpa, coordinatore nazionale siderurgia FIOM CGL.
10: Il governo ora deve impegnarsi, si vanno bloccati i licenziamenti e va fatto quello che non è stato fatto fino adesso.
9: Valerio Dalò, segretario nazionale FIM CISL.
11: Il governo sta decidendo di non decidere.
9: Davide Esperti, segretario nazionale WILM WIL.
12: Vogliamo sapere quali sono le soluzioni da parte di questo governo per mettere in sicurezza tutti i lavoratori.
9: Una mossa che scalda la temperatura in vista dell'incontro con aziende e sindacati convocato dal governo a Roma martedì. Da Bari per il GR2 Angela Mauro.
6: Altra crisi, Electrolux. I sindacati dei metalmeccanici hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. La decisione è al termine dei 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese, dove dicono i sindacati la proprietà ha confermato la chiusura del sito di Cerreto Desi. La cronaca con il femminicidio di Barberino del Mugello. Lorena temeva Federico ma non voleva denunciarlo.
13: Federica era originaria di Squinzano, in provincia di Lecce. La madre, la zia e il fratello si fermano a parlare.
14: Aveva paura, infatti era stata giù da noi pure perché aveva troppa paura.
13: A sconvolgere parenti e vicini è anche la dinamica del crimine, l'aggressione nel garage al rientro, il rapimento. Lorena perde i sensi, si riprende nel bagagliaio e chiama la polizia, ma quando le tecniche di posizionamento permettono agli agenti di raggiungere l'auto, Bella sente parlare Lorena, accosta in corsia d'emergenza e la lancia nel vuoto. Lì lo trovano gli agenti, poi il suicidio. Non risulta nessuna denuncia, ma la paura c'era.
14: Non voleva danneggiarlo, non voleva perché era con la denuncia c'erano delle conseguenze anche penali, avevano detto, non lo so.
15: Era troppo buona.
14: Non lo so.
16: Avevamo paura comunque, paura c'era tanta, però arrivare a questo punto no. Non ci saremmo mai aspettato.
13: Tommaso Giuntella, GR2.
6: A Udine continuano le ricerche dell'uomo che ha ucciso un 65enne ieri sera in strada. Dalle prime ricostruzioni sembra che l'abbia colpito più volte con un cacciavite. I due si conoscevano, l'aggressore era l'ex compagno della sorella del 65enne. E ora le ultime dallo sport a partire dal calcio.
17: Vince, stravince e convince il Como di Fabregas. L'anticipo della terza giornata di Serie A vede ammalarsi una formazione già in piena forma, con qualità straordinaria, capace di travolgere il Genoa 4-1 nonostante l'iniziale vantaggio della formazione di De Rossi con Osmaic. A segno per i lombardi Diao con una doppietta, poi Nico Pass e Baturina. Vince anche l'Italia del basket femminile, che alla prima gara dei mondiali ha la meglio sulla Repubblica Ceca con il punteggio di 63-54. Ottime prove per Cecilia Zandalasini e Matilde Villa. Male invece Jasmine Paolini, eliminata dalla romena Cirstea al terzo turno degli US Open di tennis. Infine la Formula 1, duello McLaren-Ferrari nelle libere del Gran Premio d'Italia. Oggi a Monza le qualifiche. Giorgio Matteoli, GR2.
6: E la linea torna. Good morning Radio 2 Weekend. Il prossimo giornale radio alle 7.30. Buon ascolto.
0: Il 348 7300 200, il domandone remix. Leggiamo per la prima volta quello che non siamo riusciti a leggere nelle puntate scorse, ma il numero è sempre aperto. 348 7300 200, diteci la vostra.
18: Good morning Radio 2 Weekend.
19: Cosa sogni

0: Gaia, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari su Radio 2 in questo sabato 5 settembre. Queste sono le ultime puntate in cui vi teniamo compagnia, Matteo e Natascia Lusenti, fino alle 9. Quindi abbiamo una puntata molto lunga che dividiamo in due. Nella prima parte abbiamo sempre un domandone che in qualche modo si lega all'attualità, nella seconda parte sogniamo un po' di più. Siccome abbiamo però veramente tanti messaggi che non vorremmo sprecare, anche perché ci avviciniamo alla chiusura del palinsesto estivo, abbiamo deciso anche oggi, anche domani, faremo un ripescaggio, diciamo, di risposte che non siamo riusciti a leggere o a sentire. Caldo, un grande protagonista alla fine dell'estate ma anche all'inizio, ne avevamo parlato insieme a voi. Abbiamo un messaggio, sentiamo.
1: Sono Daisy, il caldo proprio non lo reggo. Ho la fortuna di avere una casa in montagna, non lontano dalla mia città, 1400 metri. Mi ero ammalata praticamente per passare 2 giorni da Roma, quindi finché posso rimango qui.
0: Ma c'hai ragione.
2: Speriamo che tu stia meglio.
0: Però tra Roma e la montagna ha scelto la montagna. Beh. Sì, ha detto mi ero, quindi penso che sia nel frattempo guarita. Dunque, c'era arrivato anche una fotografia, questa non l'avevamo visto se non sbaglio, la fotografia te la ricordi?
2: Del motore delle navi in inverno.
0: Esatto, non si firmava l'ascoltatore, suppongo. Buongiorno, dice, questa è la temperatura del locale motore delle navi in inverno.
2: Quindi è un marittimo questo che ci scrive.
0: Sì, quindi per quello suppongo
2: che
0: sia un uomo.
2: 50 gradi.
0: Una cosa?
2: E lui dice, immaginatevi d'estate.
0: Ci si diverte e poi dice, io sto bene a queste temperature. Beh, se no non potrebbe fare quel lavoro lì.
2: Sì. È una lucertola lui praticamente.
0: Ma cosa? L'ho dovuto leggere più volte.
2: Non essere a sangue freddo perché così esposto al caldo.
0: Sì, ho detto, ma mi sto sbagliando. Abbiamo capito male, invece è proprio così. Poi ce n'era un altro di messaggio sull'estate, era Fabrizia, sì, che diceva che stava ascoltando delle canzoni, insomma alla risposta come fate a stare sani con questo caldo diceva faccio finta di essere sana.
2: Un po'
0: e
2: come
0: mi sembra
2: tutti noi abbiamo fatto durante quest'estate, in cui il caldo non si è fatto mancare, diciamo, non si è fatto desiderare.
0: Tra gli argomenti più belli, questi ne abbiamo veramente tanti che vi sono piaciuti di più, c'era la questione della Vespa.
2: Ah, come no, certo, la Vespa.
0: È 80 anni di Vespa
2: era l'occasione in cui abbiamo parlato delle due ruote della vostra vita e abbiamo un messaggio che ci racconta di una Vespa 150 Sprint. La prima Vespa l'ho avuta grazie a mio zio che me l'ha donata a 18 anni nel 72. Ricordo che con il mio amico Piero l'avevo portata smontata sul terrazzo, l'abbiamo riverniciata e rimontata. A quel punto abbiamo realizzato che dovevamo riportarla in strada, 5 piani di scale strette con scalini alti di una volta, però è andato tutto bene, ce l'abbiamo fatta. Questo è Carlo da Genova che ci racconta di questa Vespa, speriamo che ce l'abbia ancora.
0: Sì, infatti ogni Vespa tanto 70, ci mandate dei messaggi a cui poi noi vorremmo avere un seguito. Ah vabbè, questo clamoroso 1963, ci abbiamo messo 2 giorni e con mio marito tornammo dal viaggio di nozze in Lambretta 125. Applausi. Beh, 63 è proprio l'Italia del boom.
2: Pensa, sono partiti in due, sono tornati in 125.
0: No, magari in tre però. Dunque suppongo che siano rimasti in Italia perché per far ritorno sulla Lambretta 125, nel 63 era lontano.
2: Dipende.
0: Anche
2: è lontano,
0: e anche vai in India però e torni in Lambretta in 2 giorni.
2: No, però se sei a, che ne so, Merano puoi andare in Austria.
0: Ah beh, certo, quello sì, è vero. E poi dice abbiamo viaggiato,
2: se sei a Rimini puoi andare a San Marino che è sempre estero,
0: giusto, abbiamo viaggiato con la Lambretta 125 anche con il nostro primo figlio, ricordi indimenticabili. State con noi su Radio 2, continueremo a parlare dei vostri ricordi indimenticabili.

0: Lisa Hannigan, What I'll Do su Radio 2, sono le 7:15. Tradizione è che il sabato Matteo, a quest'ora ci inviti a degli investimenti imprescindibili.
1: È la rubrica di economia sostenibile. Sì. È la rubrica di...
0: Sì, è proprio la rubrica di economia questa.
1: È
0: qua.
1: La rubrica di economia,
0: sì,
1: domestica.
0: Sì, è vero, è vero.
1: È la rubrica che salva vite questa.
0: Sì, sì, hai ragione.
1: Si chiama Mai Più Senza.
0: Sì.
1: Mai Più Senza cose che spesso non hanno una grande utilità, ma in compenso costano dei,
0: certo,
1: soldi. Alle
0: questo.
1: Volte anche molti. Oggi per esempio 94,99 euro.
0: Sì, sentiamo.
1: Cosa vuoi che sia 94?
0: Beh,
1: dimmi la cosa più tremenda che possa esserci al mondo.
0: Più tremenda?
1: Sì.
0: A parte, no, vabbè, niente, stavo facendo dei nomi. La malattia.
1: Sì, un po' meno tremenda.
0: Un po' meno,
1: malattia,
0: tu dici,
1: sì,
0: un po' meno seria. La tua squadra del cuore che perde una partita.
1: Ah, che
0: cosa
1: che
0: te ne importa?
1: Stavo per dire una cosa che cosa me ne frega me. Vabbè, i piedi freddi.
0: Ah, beh, questo io ne soffro, effettivamente non è una bella cosa. Non ne soffro
1: anche
0: adesso.
1: Anche il pubblico in sala,
0: no, adesso
1: risponde con entusiasmo.
0: Sì, giusto, giusto.
1: Ma tu mi insegni, la terra gira.
0: Sì.
1: E con lei le stagioni.
0: Sì.
1: E arriverà il momento in cui, bram, geloni ai piedi.
0: Adesso geloni, magari un po' di freddo.
1: Ed dici, è per questo geloni, che a soli 94,99 euro io ti propongo le solette riscaldanti con telecomando.
0: Delle pantofole?
1: No, solette. Le infili dentro le scarpe.
0: Ah, sai che potrebbero quasi
1: potrebbero essere un investimento
0: tanto,
1: che a casa Lusenti potrebbe trovare.
0: Col telecomando?
1: Col telecomandino, che quindi tu anche dalla tasca o qualcuno, certo, da un'altra stanza, ma con grande comodità, attivi o disattivi a seconda.
0: Ah,
1: di
0: quindi come... io so che mi sto per infilare le scarpe, le attivo, sai come lo scaldaletto.
1: Sì, poi di giorno durante, poi ci cammini sopra, le spegni, così, poi a un certo punto, oh, che freddo, ai piedi, clic,
0: siamo
1: scaldo di nuovo, poi quando esalano vapori,
0: sì, sì, sì,
1: le scarpe sono aggiunte,
0: sì, sì,
1: a cottura, tu spegni.
0: Certo, in piena decadenza siamo proprio.
1: Pensa, piena Maria Giovanna.
0: Pensa cosa diranno di noi. Avevano le solette,
1: avevano,
0: per scaldarsi,
1: sì,
0: i piedi.
1: E spendevano 94,99 euro.
0: Grazie.
1: Perché
0: Matteo,
1: sono in offerta, se no erano 114.
0: Sono in offerta.
1: Sì, sì.
0: Tutto, è un saldo prestagione per noi che stiamo,
1: certo,
0: da questa parte, diciamo,
1: sì, sì,
0: questa
1: forse
0: metà.
1: Il sito è australiano.
0: Esatto, esatto. Bravo, bravo.
1: Che...
0: Bene, grazie, è fondamentale. Beh, adesso lo sapete, d'altra parte.
1: Quando freddo nei miei sandali.
0: È sempre Radio 2, vero?
1: Confermo, sì, sì, due come i piedi. Ma che...

0: sempre bello risentire R.E.M., The Great Beyond, e prima c'era Tommaso Paradiso. Oggi domandone remix, 5 settembre, recuperiamo un po' di messaggi che non avevamo sentito o letto, un tema di cui abbiamo parlato molto qua perché era inevitabile il caldo che ha fatto quest'estate, un caldo difficile da sopportare. A un certo punto vi abbiamo chiesto lo stato delle cose, come stavate, sentiamo.
1: Sono Raffaella delle Marche, come ho passato l'estate? In casa o nelle primissime ore del mattino in giardino, ma la mia preoccupazione era per i miei 5 pelosi, 3 cani e 2 gatti, che soprattutto i cani, avendo un'età piuttosto adulta, ho dovuto relegare con me in casa senza aria condizionata, perché per loro è molto pericolosa, ma con una serie di pale che girano, chiusi dentro non si sta bene.
2: Anche nelle Marche girano le pale.
0: Sì, allora sulla questione dell'aria condizionata, non so, il mio veterinario, sì no, l'avevo capito, applaudiamolo, così lui è contento, se no pensa che io non le capisco le battute, dopo
2: no,
0: ci rimango, ma
2: l'avevo visto che l'avevi capita,
0: l'avevo anche anticipata quando lei ha detto delle pale. Comunque non lo so, io ho un vecchio gatto a casa con me, 17 anni e mezzo, invece il veterinario mi consiglia di accenderla l'aria condizionata, bassa naturalmente, però forse gli aiuta. Comunque sì, hai ragione, la maggior parte di noi è sopravvissuta così, chiusa in casa, per fortuna, dai che è quasi finita.

0: The Cooks con Shine On su Radio 2, linea all'onda verde.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia a casa dei Rai. Mobilità nel pomeriggio di oggi, previsto bolino rosso sulle strade italiane in vista del controesodo estivo, attesi possibili rallentamenti e code soprattutto sulle principali direttrici verso le grandi città. Partiamo dalla statale del lago di Como e dello Spluga, dove il traffico è rallentato in direzione del passo dello Spluga e del confine con la Svizzera a causa di un incidente poco prima di Seregno. Rimaniamo sulla statale del lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato anche in direzione di Monza per un incidente avvenuto dopo Desio. Andiamo in A4, Milano-Brescia, rallentamenti tra Capriate e Dalmine in direzione di Brescia. In A26 si rallenta tra Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con l'A21 in direzione di Genova-Voltri. Ci spostiamo in A14, Bologna-Ancona, incidente allo svincolo di Bologna-San Lazzaro in uscita in entrambe le direzioni, coinvolti un'auto e un mezzo pesante. Infine in A16, Napoli-Canosa, lavori tra Benevento e Avellino S in direzione di Napoli. È tutto, prossimo aggiornamento alle 9.55, buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Tutto era cominciato 4 anni prima, in una notte fredda e silenziosa di marzo. Charles Lindbergh si precipita nella camera da letto del figlio e non lo trova. E una delle finestre è aperta e vede una busta, chiusa, appoggiata sul radiatore proprio sotto al davanzale.
3: Ascolta il podcast I fantasmi di Opal, il rapimento Lindbergh, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare. Good morning, Radio 2. Weekend.

0: Lungo il mare,
1: ma
0: dintall'anima,
1: Natascia lo sente.
0: Lui mi ha detto mi cammini dintall'anima
1: con le tacche a spillo.
0: Che scemo. Alve Gigi D'Alessio, Genova. Allora, da Genova a Napoli io vi porto a Parigi
1: per ma il qui pianeta,
0: che pianeta Terra,
1: cercando parcheggio uno allarga.
0: Questo è un pianeta Terra che mi piace tanto, perché di solito nel pianeta Terra vi parlo di cose che riguardano, diciamo, esseri che non siamo noi umani, quindi animali o vegetali. In questo caso riguarda gli umani, ma con delle cose che rendono omaggio agli animali, perché in un'ala dell'Hotel de la Marine, tra l'altro non l'ho mai visto sto hotel, bisogna che lo veda, sarà un hotel pazzesco, a Parigi fino al 10 gennaio, quindi c'è tempo, è possibile visitare la mostra Animalia. Dunque è un pezzo della collezione di Sheikh Hamad bin Abdullah Al Thani.
1: Aspetta, tipico nome francese.
0: No, vabbè, certo, che è cugino dell'emiro del Qatar, però, sì. Qatar, quindi parliamo di gente tra i più ricchi al mondo. Avendo così tanti soldi, lui che fa? 18 anni, dice: "Ciao, che metto su una collezione d'arte", è un classico.
1: Beh. Conosco 18enni che hanno avuto idee peggiori.
0: Esatto, adesso ne ha 45. Pezzo oggi, un pezzo domani. Al momento sono 5.000 gli oggetti d'arte che ha messo insieme. Naturalmente c'è un direttore, perché non è che lui
1: dirige,
0: che lo aiuti, esatto, che dirige e sceglie i pezzi, che è Amin Jaffer, che è appunto il curatore di questa mostra che c'è a Parigi. Lui ha curato anche il padiglione dell'India alla Biennale che è in corso a Venezia. Quindi se andate a Venezia, andate a Biennale, passate da lì, sappiate che... Allora, questa collezione, 5.000 pezzi, è immensa, è stata vista un po' di qua, un po' di là, e poi hanno un accordo,
1: quindi la presta.
0: Eh certo, sì sì, lui la fa anche.
1: Il è venuto su bene.
0: Sì sì, adesso ne ha 45, come diceva Nanni Moretti, è uno splendido quarantenne, non lo so, però giudicando da questa cosa qua,
1: ricco di sicuro.
0: Sicuramente. Allora, hanno messo in piedi un accordo ventennale i francesi, per cui due mostre l'anno troveranno posto in questo hotel parigino con pezzi della sua collezione. Questa volta la mostra si chiama Animalia perché espone 120 oggetti d'arte che rimandano al sacro, al mestiere delle armi, alla scienza, alla vita quotidiana. Tutta però gira intorno ad animali. Ci sono uccelli, cavalli, serpenti, pesci, leoni, chimere, draghi, centauri. Ci sono anche dei gatti. Scusa, guarda la bellezza di questo gatto. Sarebbe una gatta in realtà. Io quando l'ho visto, se arriva, se me lo vuoi regalare, Matteo?
1: Aveva la macchia nera?
0: No, guarda com'è bello. Egizio, bellissimo,
1: bella,
0: con
1: sì,
0: un orecchino. No, è stupendo, amici. L'ho visto
1: tutta
0: su...
1: in bronzo, sembra?
0: Secondo me è un materiale forse
1: cioccolato.
0: Ebano, sì, però è, diciamo che c'ha i suoi anni, perché non lo dice, mi sa, di cosa è fatto. Comunque è la rappresentazione della dea Bastet. È un avatar, all'epoca non c'era la grafica digitale, quindi l'avatar era la statuetta del gatto che ha adornato con un orecchino d'oro all'orecchio sinistro. Ma poi c'è un parrocchetto incastonato di diamanti, rubini, smeraldi, vabbè, tutte quelle robe lì, che viene da Hyderabad, India del Sud. Siamo nella fine del Settecento, epoca Mogul. Vabbè, insomma, ci sono delle cose stupende. Il direttore dice: come li sceglie lui i pezzi?
1: Come?
0: Allora, lui prima guarda la forma, è la prima cosa che lo attrae, poi ne legge la storia, poi si informa sul contesto di civiltà nel quale si inserisce. Ci sono pezzi dell'antica Grecia, dell'antica Cina, della Russia, degli zar intorno alla fine dell'Ottocento. Vabbè, amici, se siete da
1: il
0: quelle
1: parti, il prezzo non gliene frega niente.
0: Ah no, non ha problema, bravo, non ha problema.
1: La domanda perché, costa che il
0: perché anche io mi
1: sono
0: detta, bravo, mi sono detta anch'io quando vado, la prima cosa è la forma, giustamente,
1: certo.
0: No? Poi magari, però dopo io chiedo il prezzo. Ah, bene. No, bello, bello, bello.
1: Bello, ci penso.
0: Ci penso, un grande classico.
1: Ci penso.
0: Ci penso. Vabbè, com'è che si chiama? Aspetta, il cugino dell'emiro. È il cugino.
1: Sheikh Hamad bin Abdullah
0: Al Thani. Grazie, che almeno si
1: possono... Per gli amici, Frango.
0: Potrebbe essere. Per gli amici di Radio 2.
1: Frango.

0: Happy, Sheryl Crow su Radio 2. Noi speriamo di contribuire alla vostra felicità qua e là. Allora,
1: se così non fosse, mentite e lasciateci credere che lo facciamo.
0: Sai, se così non fosse, cambiano canale. Allora, amici, a proposito di felicità, ne abbiamo veramente tantissimi. Sì, io vorrei entrare un po' in questa questione della Vespa, perché ci avevate mandato dei messaggi molto belli, perché quest'anno è l'anno degli 80 anni della Vespa, che ha fatto felici grandi e piccini, è il caso di dire, tanto che uno non se le dimentica. Patrizia da Genova, applausi, a 71 anni va ancora in giro sulle due ruote scooter, però tutta una vita sulle due ruote, e ha avuto, tu ci puoi, perché io non so, a me mi dicono le cose, Vespa sì. 150 Bordeaux.
1: Bella.
0: Bella, no? 150
1: 150 è la cilindrata?
0: Sì, lo so, vuol dire che è un po' potente, no?
1: Beh,
0: Vai in autostrada. Sì,
1: sì, puoi andare in autostrada, sopra i 125 puoi andare in autostrada.
0: Ah, attenzione, poi lo dice
1: con... Pensa che fai 110-120 all'ora.
0: Vabbè, poi lo dice con un sorriso a proposito del suo scooter con cui gira ancora 71 anni, lo farò seppellire con me. Vabbè, Patti, ascolta, è presto per pensarci.
1: Sì, beh, non c'è fretta.
0: Però, però a proposito di...
1: Tieni pronto il badile.
0: Civiltà, sai, adesso noi troviamo le tombe antiche con sepolti per esempio i falcetti,
1: sì,
0: e quindi sappiamo cosa usavano, a parte vabbè i faraoni, vabbè, le gioiellerie, tutto quello che, oppure il cane di famiglia, lei lo scooter ci sta,
1: sì, penseranno che faceva la postina forse.
0: Può essere.
1: Con un amico abbiamo restaurato una vecchia Vespa 125 del padre, oramai abbandonata in garage con colori sgargianti, per poi utilizzarla per andare ai concerti estivi.
0: Ah, che bella cosa, questa mi piace moltissimo, così ha un senso. No,
1: però io sono per il restauro con sedia, deve essere rispettata, cioè i colori sgargianti, se non sono quelli...
0: Ah, tu dici colori sgargianti, beh, come quello dell'ex Squalabus che diventa il simbolo, magari questo diventa...
1: Capito,
0: il simbolo.
1: No, ecco, certo, però certo, quello è un'altra storia.
0: Sì, se la vuoi vendere magari, però se
1: ma
0: la
1: no,
0: tieni per te...
1: Ma no, è che proprio io la Vespa... La... No. Devi scegliere l'anno, il colore disponibile in quegli anni e rifare...
0: Ah, addirittura, il colore certo disponibile in quegli anni, no, c'è ragione, ma no, per carità, sulle cose d'epoca, le due, quattro ruote, non entriamo in discussione con Matteo Os. Quindi io quando ho fatto mettere il sellino rosso al mio cinquantino, la... Brutto, brutto.
1: Si sbaglia tutti, Natale.

0: a tratti malvagio, ma comunque umoristico.
1: Sì, è vero.
0: E noi ne prendiamo atto. Giusto. E consegniamo la Coppa Volpe in Texas a Mr. John Gannon.
1: John Gannon, cosa ha fatto John?
0: John Gannon è un uomo di 75 anni, sì, imprenditore texano, sto per dire toscano, texano, che è stato un grandissimo sostenitore durante tutta la campagna di Donald Trump per l'elezione, sì, esatto, sì, in Texas.
1: Beh, non è che sia un colore unico,
0: roccaforte,
1: però sì, è uno dei,
0: tradizionalmente, sì, in particolare perché voleva il pugno duro sull'immigrazione, mm-hmm, e quindi grande sostenitore delle iniziative. Sappiamo che l'ICE è questa polizia, diciamo, che si occupa di verificare la corretta.
1: Verificare è una parola molto carina che,
0: sì,
1: stai usando.
0: Sto,
1: sì,
0: cercando di essere, sì, più diplomatico, sì, possibile.
1: Beh, diciamo che è anche sparato, salvo della
0: poi,
1: gente,
0: e salvo,
1: sì,
0: poi farsi prendere la mano dal pretesto per, sì, e arrivare anche a uccidere le persone, a deportarle senza motivo, sì, eccetera. Quindi lui era un grande sostenitore di questa politica perché è un pugno duro contro l'immigrazione, se non che ad un certo punto si fidanza.
1: C'è di mezzo una donna, perché
0: con
1: poi,
0: Yasmin, ecco, Suarez Reyes.
1: E a quel punto, che non mi sembra,
0: 45 anni, nata in Venezuela, di cittadinanza spagnola.
1: Attenzione.
0: La quale è stata portata via dall'ICE.
1: Dall'ICE, veramente?
0: Sì. L'ha presa, l'ha portata in un centro di detenzione,
1: oh,
0: temporaneo. Non si sa quando, se, come ne uscirà, cioè speriamo che ne esca, ma non si sa ancora quando. E lui si è ritrovato vittima dei suoi stessi auspici.
1: Forse adesso capirà. No, speriamo che.
0: Speriamo che lei lo molli.
1: Questo perché devi entrare,
0: che ne trovi un altro subito, magari lo conosce lì al centro di detenzione.
1: Speriamo che lei esca da quel posto innanzitutto, sì, lei e gli altri, poi
0: single,
1: dopo farà quello che magari lui la sposa e così io ti,
0: no, era già in previsione il matrimonio, cioè c'era già, era fiancé,
1: sì,
0: non era semplicemente, sì, sì, girlfriend.
1: E comunque non c'è,
0: però,
1: niente,
0: però non
1: come...
0: essendo ancora sposata, lei era una cittadina straniera, peraltro legalissimamente negli Stati Uniti, cioè con green card, con tutti i permessi del caso.
1: Vabbè, sì.
0: Soltanto che non era.
1: E lui cosa dice?
0: Niente.
1: È arrabbiato?
0: No, è zitto.
1: È sofferente?
0: Non si sa.
1: Va bene.
0: È volpe.
1: Grazie Matteozzo per questo. Non c'è niente da ridere su sta questione qua. Va bene. Ascoltiamoci questo qua, va, che è un gran pezzo di Francamente.

0: Struggimento d'amore in questa Rewind di Paolo Nutini, che gira di bar in bar chiedendosi perché non possiamo tornare indietro, perché è così. Sono le 7:20 minuti su Radio 2, è il momento di
1: vedere la Coppa Volpe,
0: chi l'ha combinata grossa.
1: Alle volte la vita ha un senso dell'umorismo,
0: sì.

0: male, francamente, su Radio 2 dal suo primo disco Bitlebe. Per favore, vivi. 7:26 minuti. Domandone remix.
1: Domandone remix. Dove abbiamo parlato anche di maleducazione. I ragazzi che a Bangkok si erano esposti, diciamo, facendoci fare una brutta figura. A proposito di maleducazione in pubblico, Francesco ci scrive: ciao. Anni fa a Mosca, in Piazza Rossa, due romani che si chiamavano da una parte all'altra della piazza in romanesco gridando.
0: Bravi. Bello, bello. Ottima idea.

0: Per chiudere la nostra prima parte, Bob Dylan, I Want You. Questa è Radio 2 e adesso linea al GR2.
1: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
2: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
3: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
1: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
4: Sono le 7:31.
5: Rai GR2.
6: A Bari Giorgia Meloni celebra il record di longevità del governo. Non ho mollato e non mollerò, le opposizioni nulla da festeggiare. Caro carburanti, prorogato al 10 settembre il taglio delle accise sul diesel. Ex Ilva, partite le lettere di licenziamento per oltre 2.500 operai. Il femminicidio a Barberino del Mugello, Lorena temeva Federico ma non voleva denunciarlo. Omicidio a Udine, si cerca l'uomo che avrebbe ucciso il fratello della ex fidanzata. Guerra in Ucraina, 4 morti in un attacco russo, in arrivo a Mosca e Kiev gli inviati di Trump. Fine settimana di controesodo, l'ultimo. Attesi 27 milioni di veicoli sulle strade, da mercoledì calano le temperature, arriva, si spera, il fresco. Cinema con le ultime del Festival di Venezia e poi lo sport e calcio, il Como vince e va in testa al campionato. Buongiorno, buongiorno da Laura Guida. A Bari la Premier Meloni ha festeggiato i 4 anni del governo più longevo della storia repubblicana. Non ho mollato e non mollerò, le sue parole, il racconto dell'inviata.
7: Rivendica i risultati del lavoro fatto sul fronte dell'occupazione, della sicurezza, del fisco, ammette che c'è ancora da fare. Pedalare, esorta Giorgia Meloni dal palco di Bari. I toni sono quelli del comizio, sulla banchina ci sono quasi solo bandiere di Fratelli d'Italia, la platea si scalda, soprattutto quando la Presidente del Consiglio attacca le opposizioni. Ashline, niente più ribaltoni con la legge elettorale, a Conte i banchi a rotelle arrivavano in orario quando c'erano loro.
8: Se noi siamo il governo più duraturo della storia della Repubblica, loro sono l'opposizione più duratura della Repubblica.
7: La stabilità è la prima riforma che abbiamo fatto, sottolinea la Presidente del Consiglio. Il passaggio sulla giustizia è breve, abbiamo fatto la riforma, gli italiani l'hanno bocciata. Alla magistratura, dice, garantire la sicurezza è difficile se i giudici scarcerano, la cronaca con una replica in diretta a Roberto Vannacci.
8: L'orrore che ha strappato la vita a Lorena ci ricorda che il femminicidio esiste.
7: Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
6: E le rivendicazioni del palco di Bari diventano oggetto di confronto tra i partiti.
9: Un antipasto di campagna elettorale, la festa per il primato di longevità del governo a Bari. In videocollegamento è il vicepremier Tajani a scandire: abbiamo ridato fierezza agli italiani. Quindi l'altro vicepremier Matteo Salvini sferza le opposizioni.
10: Con la Schlein alla guida del PD e Giuseppe Conte alla guida dei 5 Stelle, il centrodestra si è destinato a governare ancora per altri mille e mille giorni.
9: Ribadendo poi, dalla festa della Lega, il no al doppio turno per la nuova legge elettorale. La Premier festeggia e gli italiani pagano, il mantra delle opposizioni, a partire da Verdi Sinistra. Dopo 4 anni di Meloni e gli italiani stanno peggio, dal costo dell'energia più alto d'Europa ai salari tra i più bassi e l'aumento del 30% del carrello della spesa. I dati li snocciola dal PD e l'Ischlein, sempre dal PD Francesco Boccia.
11: Il gas aumenta sempre di più, 6 milioni di italiani hanno rinunciato a curarsi per i costi della sanità, Giorgia Meloni festeggia, l'Italia no.
9: Sì, 4 anni di nulla, dice dal Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, Gianluca Ruggirello, GR2.
6: Prorogato dal governo il taglio delle accise per il gasolio rimarrà valido fino al 10 settembre.
12: Lo sconto di 17 centesimi sulle tasse sul gasolio è stato prolungato di altri 5 giorni, dal 6 fino al 10 settembre compreso. La proroga sarà finanziata con il meccanismo delle accise mobili, cioè attraverso l'aumento dell'IVA di agosto sui carburanti legata all'aumento dei prezzi di luglio. Il costo della misura è di circa 60 milioni di euro. Da venerdì prossimo però il governo intende cambiare politica, abbandonando gli sconti fiscali generalizzati sui carburanti, sconti poco sostenibili e che finora sono costati oltre oltre 2 miliardi, finendo con il favorire i benestanti che consumano di più. L'esecutivo intende procedere con aiuti mirati destinati ai soggetti più colpiti dal caro carburanti, i ceti meno abbienti, che potrebbero ricevere delle tessere, e gli autotrasportatori. Per i finanziamenti si valuta la tassazione sugli extra profitti delle società di raffinazione. Giuseppe Di Marco, GR2.
6: Crisi ex Ilva, trasmessa ai sindacati le lettere con la procedura di licenziamento collettivo che coinvolgerà almeno 2.500 lavoratori dell'indotto. L'iniziativa è la conseguenza della possibile chiusura a fine ottobre dell'area a caldo dell'acciaieria. In vista del tavolo convocato per l'8 settembre a Palazzo Chigi, i sindacati chiedono al governo di intervenire. Altra crisi, Electrolux. I sindacati dei metalmeccanici hanno proclamato 8 ore di sciopero in tutti gli stabilimenti. La decisione è al termine dei 2 giorni di trattativa al Ministero delle Imprese, dove dicono i sindacati e la proprietà ha confermato la chiusura del sito di Cerreto Desi. Udine e caccia all'uomo. Sospettato di aver ucciso ieri sera un 65enne, aveva frequentato la sorella della vittima.
13: A dare l'allarme sono stati i vicini. Hanno visto Abdellatif Bensefian cadere a terra mentre rincasava con le buste della spesa, colpito ripetutamente con un oggetto tagliente da un uomo che gli ha teso un agguato, poi fuggito. Il 65enne marocchino è morto poco dopo in ospedale, accanto al suo corpo un cacciavite. Non è chiaro se si tratti dell'arma del delitto o di uno strumento che la vittima abbia usato per difendersi, come sostengono alcuni testimoni. Ora il quartiere Santo Svaldo, periferia sud di Udine, è sotto shock. Il presunto killer ha 32 anni, marocchino come la vittima. Dietro l'agguato mortale, secondo gli investigatori, dissidi personali e familiari. Sembra che il 32enne si fosse invaghito della sorella di Abdellatif. L'ho lasciato un mese fa, ma lui non ne voleva sapere, ha raccontato la donna. 3 giorni fa si è presentato sul luogo di lavoro minacciando di morte, urlandole "ti brucio". Avrebbe danneggiato anche l'automobile di un altro parente della 38enne. Elena Baiocco, GR2.
6: Il femminicidio a Barberino del Mugello. Lorena aveva paura, voleva denunciarlo ma non rovinargli la vita. In un video la drammatica trattativa con la polizia prima del lancio nel vuoto.
14: Federico, con calma, con calma, ragioniamo. Federico,
15: gli agenti della polizia parlano a Federico Vella. Sono i suoi ultimi istanti di vita. L'uomo in piedi sul cavalcavia Barberino del Mugello e vuole gettarsi nel vuoto. La polizia prova a fermarlo.
14: Per favore, te lo chiedo.
15: La trattativa dura una quarantina di minuti, poi l'uomo che ha appena ucciso l'ex compagna Lorena Isceri si lancia nel vuoto. Secondo chi indaga, Federico Vella avrebbe pianificato ogni dettaglio del femminicidio di Lorena. Il 36enne si sarebbe nascosto nel garage dell'abitazione dell'ex fidanzata, l'avrebbe colpita e chiusa nel bagagliaio dell'auto, poi la corsa sull'autostrada A1. La donna è riuscita a prendere il cellulare e a chiamare il 112. Lui si ferma. Nelle immagini delle telecamere di sorveglianza si vedrebbe l'uomo sollevare il corpo della donna e lanciarla dal cavalcavia. La loro relazione era terminata da poco. Aveva paura, raccontano i familiari arrivati dalla provincia di Lecce. Mai però aveva avuto la forza di denunciarlo, dice la zia.
16: Perché non poteva immaginare fino a quel punto uno possa arrivare.
15: Eleonora Fioretti, GR2.
6: La guerra in Ucraina. Nella notte ancora attacchi russi, almeno 4 i morti, nonostante la tregua proposta al Cremlino da Zelensky.
17: Sull'Ucraina le bombe cadono anche poco prima dell'avvio della missione diplomatica degli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner. Nonostante la proposta di Zelensky di un cessate il fuoco nel corso della trasferta dei 2 delegati americani, nella notte droni russi hanno mirato alle regioni di Kiev e Dnipropetrovsk, colpiti condomini ed edifici industriali. Ci sono vittime. Gli inviati di Trump, attesi in giornata a Mosca e domani a Kiev, con loro hanno un piano di pace, ha comunicato il presidente americano, che Putin rassicura: lo conosco, non attaccherà la NATO. La sicurezza del territorio ucraino durante la visita di Witkoff e Kushner è però tutt'altro che certa. Ieri in pieno giorno un drone russo ha colpito l'ufficio del capo dell'SBU, il servizio segreto ucraino, in centro. 12 feriti, alcuni gravi, in frantumi le vetrate della cattedrale di Santa Sofia, simbolo della città. Illeso il capo dei servizi ucraini Poklad, ma Zelensky ha già promesso che l'episodio non resterà senza conseguenze. Claudia Stamerra, GR2.
6: Caldo e controesodo, 27 milioni di veicoli sulle strade, temperature ancora alte, ma da mercoledì scende la colonnina di mercurio.
18: Un fine settimana che segna un importante giro di boa stagionale. Vacanze finite, riapertura delle scuole e soprattutto temperature più umane. Ma non subito. Bisognerà aspettare mercoledì, quando è previsto un lieve calo termico che dovrebbe metter fine all'infinita sequenza di ondate di calore. Intanto però questo weekend esplode la sesta ed interesserà indifferentemente l'Italia da nord a sud. Le previsioni con il tenente Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
19: Fine settimana che vedrà bel tempo su tutto il paese, tranne locali e brevi rovesci. Persisteranno ancora temperature elevate, con picchi fino a 37-38 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 36-37 gradi su aree interne della Sardegna, regioni tirreniche e pianure del nord. Tuttavia, dalla giornata di mercoledì, attese temperature in lieve diminuzione a partire dalle regioni del nord.
18: Mauro Zanda, GR2.
6: Ed ora il cinema con le novità della Mostra del Cinema di Venezia, l'inviata.
20: Gli applausi per La città dei vivi, perché il film di Edoardo Gabriellini ha conquistato il Lido di Venezia e la stampa internazionale, che parla di superbe interpretazioni dei due giovanissimi protagonisti, Emanuele Maria Di Stefano e Gaia Merlonghi, e di Valerio Mastandrea. In sala c'era anche Nicola Lagioia, al cui romanzo sull'omicidio di Luca Varani si ispira il film, al cinema dal 1 ottobre. Accadeva tutto ciò, a Venezia sbarcavano gli Oasis. Alle 21:30 il film sulla loro reunion, mentre sul web impazzano gli indizi sul prossimo tour. Arriveranno per il film e per la stampa? Punto interrogativo. Alle 14:10 una certezza c'è. Nanni Moretti presenta in concorso Succederà questa notte. Mancava dal 1989 e se non è una reunion questa. Venezia, Miriam Mauti, GR2.
6: E ora lo sport, mi è raggiunta in studio Giorgio Matteoli.
21: Buongiorno Laura, a te a chi ci ascolta.
6: Partiamo dal calcio, dalla terza giornata di Serie A.
21: Iniziata con l'anticipo del venerdì sera, a Marassi Genoa travolto in casa dal Como per 4-1, tutta la soddisfazione del tecnico Fabregas.
22: E sono contento perché tutti lottano, tutti credono, tutti provano di fare la cosa giusta che lavoriamo durante settimana, durante mesi, e di qua adesso si marca una linea e dobbiamo solo alzare il livello.
6: Como in testa al campionato, quindi.
21: Con 7 punti in classifica, oggi però possibile sorpasso delle rivali, alle 15 Fiorentina-Torino, alle 18 Inter-Napoli, stasera Roma-Atalanta.
6: Formula 1, sempre con la Lombardia protagonista.
21: Il weekend del Gran Premio d'Italia, a Monza alle 16 le qualifiche, atteso duello poi domani in gara tra Ferrari e Mercedes, Ferrari che non darà il via libera per fare la pole a una tra lui, Leclerc e Hamilton, lo ha spiegato il team principal del cavallino Vasseur.
23: Non vogliamo penalizzare nessuno, pensiamo che avere due vetture sia un vantaggio. Mercedes e Red Bull lo faranno perché uno dei loro piloti sarà penalizzato, ma se non hai da scontare nulla per noi non ha senso. Se lo fai, il secondo tentativo sarà tendenzialmente quello più veloce, ma se poi esce una bandiera gialla, di fatto uccidi una delle tue vetture. No, troppo rischioso.
6: E ora in America per il tennis.
21: US Open già finiti per Jasmine Paolini, azzurra sconfitta al terzo turno oggi, Cobolli e Darderi. E poi il basket, esordio vincente dell'Italia ai mondiali femminili, e le azzurre battono la Repubblica Ceca 63-54.
6: Vai. Direttore Nicola Rao, vice direttore Fabrizio Ratiglia, coordinamento edizione Laura Guida, che ha condotto in studio, in regia Stefano Veli ed Emanuele Rinaudo. Il prossimo giornale 8:30. Buona giornata e più tardi.
24: Droga, nuove tecnologie, gioco d'azzardo, alcol, fumo e doping sono tutte dipendenze che possono rovinare la vita. Per aiutare chi è in difficoltà è attivo il nuovo numero verde dipendenze. Chiama l'800-940-789 per avere informazioni utili e per essere indirizzato verso i servizi territoriali. È un servizio anonimo e gratuito. Se chiami, noi ci siamo. 800-940-789. Nuovo numero verde dipendenze. Uno per tutte. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
0: Continua il remix dei nostri domandoni della seconda parte, fino alle 9 insieme rileggeremo e ascolteremo tutto quello che non siamo riusciti a leggere e ad ascoltare, ma voi, se volete, potete continuare a contribuire raccontandoci di voi al 348 7300 200.
25: Good morning Radio 2, weekend.

0: tutti in piedi a ballare così. Madonna nel suo Dance Theory ci invita, vabbè, e lei ci ha spesso invitato a ballare.
1: Dove sia, sono le mani?
0: Esatto, sia nelle canzoni sia soprattutto nei concerti. Tra l'altro abbiamo aperto la seconda parte, uno dei grandi domandoni classici ormai di questo programma. Nella seconda parte, quando ci allunghiamo fino alle 9, è il concerto della vita. Da una settimana abbiamo inserito un nuovo domandone che è andato ultra bene, benissimo, ci avete riempito di messaggi.
2: Oseremmo dire
0: l'album della vita.
2: Bene.
0: Sì. E quindi io partirei da lì.
2: Allora, concerto della vita al volo, 1973. Jethro Tull con spalla gli enormi Gentle Giant, e ricordo le sberle prese da mia madre dopo rientro a casa alle 2 del mattino. Questo era Giuliano che ci ha scritto qualche settimana fa a proposito del concerto della vita. Vabbè, che evidentemente...
0: Però, quelle però, sberle, dai.
2: E che ricordo.
0: E vabbè, album del cuore invece, la musica che mi gira intorno, Mia Martini, grande. Ultimamente poco ascoltata in radio, nonostante quella voce lì. Il primo CD lo comprai alla Ricordi a Milano, lo scelsi da sola, senza la mediazione dei genitori. Vedi, qui c'è una storia bella. Il tuo primo disco. E quando parlate di concerti della vita, niente, mette tutto insieme. Penso sempre a quello a cui non ho assistito, appunto, di Mimì Mia Martini. Perché dice, quando è morta Martini, io avevo 12 anni. E a quell'epoca i concerti così piccoli non si andava. E poi dice una cosa clamorosa. Grazie della vostra presenza. Ma grazie a te che ci ascolti su Radio 2.
2: Ah, ma mi fa fare un piccolo concertino anche tu adesso, così improvvisamente. Una deriva canterina. Benvenuti alla rubrica karaoke.
0: Vabbè, com'è che è quel contento il cielo aiuta? Io cerco di stare felice, cosa
3: la
0: devo fare?
3: Sì, un babà.
0: Ci mi hanno preso così. Cioè, fai qualcosa, no?
2: Buona giornata, ci scrive Diego Oreste da Schio.
0: Diego Oreste, mi
2: Diego
0: piace.
2: Diego Oreste da Schio, Veneto Region, scrive tutto ben chiaro che non si possa scrivere. L'album che ho consumato è Alchemy dei Dire Straits.
0: Vabbè,
2: Live.
0: Li abbiamo ascoltati in prima parte, vedi?
2: Meraviglioso, fantastico, numero uno.
0: C'ha ragione, senti, quando c'ha ragione, c'ha ragione.
2: Non è che possiamo, davanti alla verità,
0: sì,
2: anche quando non ci riguarda, davanti alla verità noi ci possiamo soltanto inchinare.
0: I Dire Straits della nostra generazione, quelli un po' più grandi, sono molto molto amati. Allora, Christian da Bergamo. Ah bello, questo mi piace. Da adolescente, inizio anni 80, ascoltavo la radio e cercavo sempre tra le poche stazioni che c'erano le canzoni che mi piacevano e poi le registravo sulle cassette. Così si faceva. Una domenica pomeriggio eravamo nel parcheggio sui motorini, sottotitolo, non c'è niente da fare. Arriva un mio amico più grande con la sua moto, si ferma, prende il registratore portatile e mi dice: oh, ascolta questa, era l'album dei Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, che mi ha sconvolto. Non sapevo chi fossero, non sapevo cosa cantavano, ma quel giorno la mia vita musicalmente cambiò con il punk. Applausi. Beh, al punk e a Christian da Berg. È bellissimo questa storia, è veramente bella.
2: E anche all'amico che con la moto.
0: Stavo per dire, gli amici che ti portano dentro mondi musicali sono amici da tenersi belli stretti come Radio 2. Radio
4: 2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste. 2-2.
6: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, prosciutto cotto Beretta alta qualità, due confezioni da 120 grammi a soli 2,99 euro.
7: Famila, tutto un altro sottocosto. 2-2.
8: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard. 2-2.
9: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
10: Ottimo!
9: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
10: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
9: Capisci perché ti ho sposato.
10: Doppi sconti

0: Quanta dolcezza, Lo-Fi Silver Lining su Radio 2, ci avviamo verso le 8 con questa dolcezza qua e poi roviniamo tutto. No, sto scherzando. Matteo Osso e Natascia Rosenti ai microfoni. Sì. No, e continuiamo con la dolcezza della musica, direi. Nei ricordi vostri, Domandone Remix, la seconda parte è stata piena di musica perché vi abbiamo chiesto sia del concerto sia dell'album della vita. Vi abbiamo chiesto anche, essendo questa la stagione, dell'estate della vita, in particolare, credo memorabile, naturalmente noi quando vi facciamo queste domande vogliamo sempre avere una piccola storia, insomma,
1: e sappiamo quello che facciamo
0: abbastanza, sentiamo.
2: Sono Paolo da Torino. 1979, sono un fotografo professionista ma anche conduttore radiofonico in una di quelle radio libere, ah, come bravo, si chiamavano, certo, una volta, sì. E un mio amico che aveva preso dei locali in Sardegna mi aveva invitato ad animare la sua discoteca a Baia Sardinia, e chi è arrivata per uno spettacolo? Una certa Fiorella Mannoia, allora era sconosciuta, ma si capiva subito che era straordinaria. In spiaggia incontravo spesso Gloria Guida, e quindi come faccio a dimenticare?
1: Gloria Guida, già ancora oggi è una bellissima donna, sì, ma quegli anni era una cosa che toglieva il fiato. Pazzesca, sì. Un po' come Madonna alla Rotonda di Garlasco, Baia Sardinia,
0: sì,
1: ma Fiorella Mannoia.
0: Sì, sì. Allora, vabbè, qua ci sono dei nomi, cosa vuoi, Osso? Dimmi una consonante.
1: V doppia.
0: Ma dai! Ma sei insopportabile. Allora, primo concerto a 16 anni. Questo è Riccardo da Acqui Terme. Chi è che c'è di star con la V doppia? Beh, sì, ce n'è
1: Walter Matthau.
0: No, cantante.
1: Ah.
0: C'è, ma adesso non mi viene in mente. Il primo concerto
1: Albano e Romina.
0: Sei insopportabile. Il primo concerto a 16 anni, questo appunto è Riccardo da Acqui Terme, Pierangelo Bertoli. Un'emozione che mi accompagna ancora. La sua iconica muso duro, un faro di vita. Voi, attenzione, no, attenzione, voi bravi, bravi, ma bravi, applausi. Ma sei sicuro, Riccardo?
1: Secondo me pensa che siamo bravi. Magari adesso ci ha ripensato e cambia idea.
0: Allora, dai, dammi un'altra consonante, Osso. Fai il bravo.
1: C di Como.
0: Ma come ne puoi?
1: Vabbè, L di Ligabue.
0: No, C come Carro Ponte. Mm. Questo è il concerto del cuore. Ecco, questo è un messaggio da non copiare. Non si mandano così messaggi. Alla domanda qual è il vostro concerto del cuore risponde Glenn Hansard al Carro Ponte di Sesto San Giovanni 2016.
3: Randellate!
1: È troppo asciutto questo messaggio. A noi piacerebbe sapere come mai ci sei andato, cosa è successo.
0: Esatto, esatto.
1: Hai conosciuto qualcuno,
0: se
1: ti sei ubriacato, hai rubato una macchina.
0: Ascoltando, adesso diccelo adesso, non è mai troppo tardi. 3487 300 200. Questa è Radio 2, vero?

0: of you.
1: A me questo pezzo di Ed Sheeran mi piace un sacco.
2: È l'ultimo nuovo?
1: No, non è nuovo, no, ma è sempre bello sentirlo. Invece questo è Shape of You di Ed Sheeran, invece è nuovo e lo stiamo sentendo da un po'. Mergen Cremon, Serena Brancale, The Colors, Partenope, quindi combo musicale per noi alle 8 e quasi 5 minuti, secondo più, secondo meno, di questo sabato 5 settembre. Allora, Matteo Osso.
2: Allora, Natascio Senti, sì, continuiamo con la musica?
1: Sì.
2: Concerti,
1: sì,
2: della vita?
1: Sì, sì, sì,
2: ne abbiamo così tanti. Estate 81, Viareggio, ultima tappa del Interrail post maturità. Grande dolore nella vita mia e di Natascio Senti,
1: sì,
2: che il post maturità che non abbiamo avuto mai.
1: Concerti, i traumi dell'adolescenza, ancora lì ce l'abbiamo proprio, sai quella cosa? T'è passata? No!
2: No, neanche un po'. Concerto di Pino Daniele ai tempi di Nero a metà. Sul palco anche James Senese, Tullio De Piscopo, Tony Esposito. Ammazza che combo, sì, che si è beccato. Uno spettacolo memorabile, emozioni incredibili, sound inimmaginabili. Alessandro da Roma, tant'è vero che a distanza di 46 anni, sì, ancora se la ricorda.
1: Eh beh, sì, anche 45. Daniele da Sasso Marconi si ricorda di un concerto a cui andò con sua sorella Silvia, De André più la PFM, quando registrarono al Palasport di Bologna. Arrangiamenti nuovi, innovativi insieme sulla poesia di Fabrizio. Tra Bologna e Firenze furono registrati due album che sono due vere chicche. Lui quindi dice: ho anche i vinili di queste registrazioni e un CD. E poi, attenzione, clamoroso: grazie per la compagnia che continuate a farci. Ale! Ma grazie a voi, grazie a voi.
2: Ma rimaniamo,
1: mi viene sempre da fare un po'. Come si chiamava quel personaggio? La Fabrizia Brunati lo sa. Come si chiamava quel personaggio? Dai, quello che voglio dirti due parole d'amore. Una è T, l'altra è Amo. Quando ci dicono
2: Antonio Albanese.
1: Sì, Albanese che faceva quel personaggio. Vabbè, niente. Quando ci dicono queste cose belle, mi viene sempre di voglia di ringraziare un po' così. Grazie a tutti.
2: Regia, intanto che mandate la prossima canzone, mi chiamate i carabinieri, per favore. No, ho bisogno di assistenza.
1: Perché i carabinieri?
2: Stai impazzendo. Mi fai paura.
1: Soccorritori. Subito, che ti faccio paura?
2: Mi fai paura, io temo per la mia incolumità. Sai che sono fragile come un blocco di marmo al vento di Carrara.
1: Voglio dirvi due parole, una è radio, l'altra è due.
3: Fermi in auto poco dopo il party, scarabocchi vetri appannati. Mentre schivo i discorsi dei grandi per paura possano toccarci. Hai detto che non ameresti qualcuno se ama chi odi.

0: West Cross con Fra Quintale, Scarabocchi. Siete insieme a Natasha Studenti e Matteo Osso su Radio 2.
1: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a settembre, solo da...
3: Iperceramica!

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
1: 2-2.
3: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
4: Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it.
5: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
6: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
7: Con la pasta o il grano italiano, vince l'Italia.
8: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
9: Fai la scelta giusta.
10: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Good Morning Radio 2 Weekend.

0: era Charlie XS?
1: Era Charlie XS.
0: Camera, sì, sì, esatto. Sì, sì. No, però è molto divertente. Si vede che ha perso la pazienza.
2: Se vai a cercare guai, li trovi.
0: È vero.
2: Cioè, non metterti nei
0: guai. No, invece siamo andati a cercare un ospite perché ha scritto un pezzo che ci è piaciuto tantissimo per il post. Lei è Viola Stefanello, una giornalista. Intanto, buongiorno Viola.
3: Ciao.
0: Ciao, buongiorno.
2: Benvenuta.
0: Sappi che qui su Radio 2 ci sono tantissime persone che ascolteranno con gioia quello che ci racconti, perché molti hanno cani o gatti, ma in questo caso parliamo di cani, in casa, e purtroppo in Italia in particolare, ma non solo, troppi ce ne sono nei canili. Allora, tu hai scritto un articolo per il post in cui racconti esattamente di una strada alternativa, cioè di come si possono gestire i cani, diciamo, che non sono di nessuno o che sono stati di qualcuno e che poi vengono abbandonati nel quartiere, nelle strade, quindi non rinchiudendoli, parlando anche di città che magari uno non si aspetta. Viola?
3: Sì, io ho scritto questo articolo a partire da un viaggio che ho fatto a Tbilisi a giugno, in cui camminando per strada si vede dappertutto che ci sono questi cani con un piccolo tag giallo sull'orecchio che camminano liberamente, non hanno un proprietario, evidentemente.
0: Tipo un'etichettina piccola.
3: Esattamente, come quello che si vede sulle mucche quando si va in montagna, per dire. Di conseguenza mi sono interessata perche mi ricordavo anche di essere stata ad Atene qualche anno fa e di aver visto anche lì tantissimi cani liberi. E ho scoperto che esiste proprio un'etichetta che è quella dei cani di quartiere, che sono sostanzialmente questi cani senza proprietario e senza casa fissa, che però sono stati sterilizzati, vaccinati e che vengono seguiti da dei residenti del quartiere oppure da dei tutor assegnati, e che sostanzialmente vengono considerati degli abitanti del quartiere come gli altri.
0: Sì, la cosa che succede ovviamente è che c'è qualcuno di buon cuore che dà loro da mangiare dell'acqua, però il problema anche con i gatti, quando qualcuno magari mi dice ah, ho trovato questo gatto, vive fuori, gli do da mangiare, io di solito dico sterilizzatelo, è la cosa migliore per permettere, diciamo, all'animale di vivere più tranquillo. Nel caso dei cani è ancora più complesso, perché poi tu la racconti questa cosa, spesso i cani randagi lasciati a se stessi magari sviluppano anche un carattere per cui fanno un po' paura alle persone.
3: Certo, ma infatti nelle città come Atene, Bangkok, in India, in Moldavia e via dicendo, non è una cosa che succede a caso, cioè lo Stato o la città adotta un protocollo che si chiama CNVR, che sta per cattura.
0: Conti questa cosa, spesso i cani randagi lasciati a se stessi magari sviluppano anche un carattere per cui fanno un po' paura alle persone.
3: Certo, ma infatti nelle città come Atene, Bangkok, in India, in Moldavia e via dicendo, non è una cosa che succede a caso, cioè lo Stato o la città adotta un protocollo che si chiama CNVR, che sta per cattura, quindi tu li trovi in strada lì,

0: viene raccomandato da più di 20 anni dalle principali organizzazioni internazionali per il benessere animale.
1: È una storia molto bella, tra l'altro se cercate il pezzo ci sono anche delle foto che hai fatto a questi cani che attraversano la strada, che vengono lasciati tranquilli, insomma, che dormono magari vicino alle merci di un negozio, insomma è un vero e proprio abitante delle strade. Viola, ecco appunto, stai con noi, torniamo con te tra poco dopo questo brano dei Cranberries e parliamo della situazione italiana, in particolare di un comune virtuoso che potrebbe segnare la via in un paese in cui la popolazione dei canili è veramente troppo elevata. Stai su Radio 2.

0: The Cranberries, Just My Imagination, Radio 2. Continuiamo la nostra chiacchierata con Viola Stefanello a proposito dell'articolo che ha scritto per il Post su cani di quartiere. E qui arriva, cara Viola, la domanda scomoda, quella che tu non avresti voluto che noi ti facessimo, ma alla quale non puoi sottrarti. Ti risulta di cani che facciano i conduttori radiofonici?
1: Allora, so che ci sono dei cani che fanno i sindaci negli Stati Uniti, quindi non vedo perché non dovrebbero fare anche i conduttori.
2: Brava, brava.
0: E
2: sono
0: grazie
2: capaci
0: di non aver detto, ne ho due sotto mano in questo momento.
2: Brava, per come te la sei cavata. Senti, allora, ride Viola, c'è anche un piccolo comune, tra l'altro stavo leggendo cose di tutt'altra natura e non me lo ricordavo, giusto che è il luogo dove Franco Battiato ha fatto il suo ultimo concerto, Milo, provincia di Catania.
1: Ne ho idea.
2: Vedi, sì, guarda, c'aveva una casa lui, anche Lucio Dalla
0: e anche Sandra Milo per
2: a questo punto. E mi risulta che l'auditorium sia appunto intitolato a Lucio Dalla. Comunque da Milo arriva una storia bella, perché ricordiamo che la maggior parte sono almeno 100.000 i cani chiusi nelle gabbie dei canili.
0: 100.000.
2: Sì, sei in grande forma stamattina. È l'80% nel Sud Italia, quindi che un piccolo comune del Sud Italia, in questo caso della Sicilia, si metta di buzzo buono a trovare una soluzione diversa è di buon auspicio.
1: Sì, in realtà in Italia si potrebbe fare dappertutto,
2: sì,
1: dal 2001.
2: Ma non si fa.
1: Nel senso che, ma non si fa. Cioè, in giro per l'Italia ci sono circa 1700 cani di quartiere. Io mi sono interessata a questo comune molto piccolo, appunto in provincia di Catania, perché è uno dei più recenti di cui si è parlato di più. Cioè, hanno introdotto il regolamento sui cani di quartiere a gennaio 2026, però c'era un lavoro da parte di volontari che era iniziato già nel 2018. Inizialmente c'era una colonia di 16 cani, è andata bene con quasi tutti.

0: n'è stato uno solo che si chiamava, che fa molto ridere, Monella, e che hanno dovuto mandarla in canile perché era molto aggressiva.
1: Dai, un rifugio però l'hanno messa, dai, che è un po' meglio, esatto, di un canile,
0: ragione,
1: sì, perché a lei proprio gli umani non le piacevano, zero.
0: Esatto, mentre ce n'è ancora uno che invece è bravissimo, che si chiama Mongolfiera e che è anche uno scienziato, a proposito di cani conduttori, perché Mongolfiera va in giro con questo collare GPS e aiuta gli scienziati a capire i movimenti degli animali in connessione all'attività dell'Etna, e quindi vedono lei dove si muove a seconda dell'attività del vulcano e capiscono di conseguenza cosa fanno gli animali selvatici e come interagiscono,
1: certo,
0: con la zona.
1: No, è una storia stupenda.
2: Viola, che tu sappia, Mongolfiera allude vagamente alla sua forma fisica.
1: No, no, è una cagnoletta snella dalla foto che hai pubblicato.
2: Perché sarebbe body shaming.
0: No, avrebbe fatto, è comunque un nome incredibile.
1: Sì, è un nome stupendo.
0: È abbastanza attivo, anche perché si fa chilometri e chilometri su e giù tutto il giorno.
1: Sì, hanno monitorato infatti quanti chilometri fa e poi torna sempre nel luogo, diciamo, di ristoro, dove sa che troverà giustamente da mangiare e da bere. Grazie Viola Stefanello, un pezzo che ci ha messo veramente un po' di fiducia nel cuore, speriamo che escano tutti, sarebbe un grande sogno, ma insomma c'è un'altra via oltre ai canili, questo è quello che racconti nel tuo pezzo pubblicato sul Post. Grazie Viola Stefanello.
0: Grazie,
1: e buon
0: voi.
1: Lavoro, ciao, buon sabato.
2: Torna quando vuoi.
1: Ciao.
0: Certo, ciao.

0: un'ora, Geolier, invece il nostro programma dura assai di più, 3 ore, però ormai 2 ore e mezza se ne sono andate, quindi adesso noi lasciamo con calma la linea ai colleghi del GR2 che ci aggiorneranno su quanto succede in giro per il mondo e poi torneremo. Avremo ancora un 25 minuti.
1: Quindi?
0: Radio 2, GR2.
2: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta e della qualità. E fino al 12 settembre c'è il sottocosto Famila. Ad esempio, ace candeggina classica da 5 litri a soli 2,19 euro.
3: Famila, tutto un altro sottocosto. 2,2.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione tuo a 699 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: Direzione Radio Digitali Specializzati e Podcast.
6: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Golia.
7: E da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
6: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali, impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale, cercando di non farci travolgere.
5: Ascolta il podcast Umanide vs. Golia su Replay Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
8: L'Università Link è vicina a te, con 13 sedi universitarie in tutta Italia. Al via i nuovi bandi per l'accesso ai corsi di laurea in medicina, odontoiatria, veterinaria, fisioterapia, professioni sanitarie e molto altro. Scopri i corsi e i posti disponibili di ogni sede su unilink.it.
9: Sono le 8:30.
10: Rai GR2.
0: Ancora buongiorno, buongiorno Laura Guida. Apriamo con una ultima ora. Slitta data da destinarsi, rientro da Cuba di Alessandro Di Battista, ricoverato in seguito ad un malore. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle era atteso oggi in Italia. Ultimo fine settimana di grande traffico per i rientri dalle vacanze, con 27 milioni di veicoli sulle strade. Dovrebbe essere anche l'ultimo weekend, si spera, di gran caldo, con l'ennesima ondata di calore, previsti picchi fino a 38 gradi. Da mercoledì poi attese temperature in lieve diminuzione a partire dal nord Italia. Seconda giornata a Cernobbio per l'evento organizzato da TEA degli European House Ambrosetti. Attesa per il confronto tra Roberto Vannacci, presidente di Futuro Nazionale, e l'ex premier Mario Monti. Sentiamo la nostra inviata.
11: La parola che apre il 52esimo forum di Cernobbio è Europa, una difesa forte da parte del CEO di TEA Group, Valerio De Molli.
12: Siamo stanchi di narrazioni solo pessimistiche, negative, e di previsioni catastrofiste che criticano e distruggono il disegno europeo.
11: Europa come strada da percorrere anche per consolidare economia e competitività, altre parole chiave nelle stanze che ospitano gli incontri a Villa d'Este. Per il ministro delle imprese e del Made in Italy Urso, la situazione è migliorata. Siamo più competitivi.
13: L'Italia ha recuperato posizione a livello globale, 5 posizioni dal 2022 ad oggi.
11: Sullo sfondo ci sono le crisi industriali che stiamo affrontando e le strade da percorrere per rafforzarci. Spunti che arrivano dai vari studi elaborati da TEA Group, per esempio quello firmato con A2A sul ruolo delle utility che gestiscono acqua, elettricità, rifiuti. Investimenti privati potenziali per 825 miliardi entro il 2050. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR2.
0: Guerra in Ucraina, c'è attesa per l'arrivo oggi a Mosca, domani a Kiev, dei delegati di Trump, Witkoff e Kushner. Nonostante la tregua invocata da Zelensky, nella notte nuovi raid russi, almeno 4 le vittime. Caso Epstein. La Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per violenza sessuale relativo all'immenso archivio del finanziere pedofilo statunitense morto in carcere prima del processo. Trasmessa una rogatoria agli Stati Uniti, si intende accertare se possano essere coinvolti i cittadini italiani. L'inchiesta nasce dall'esposto presentato dall'associazione Differenza Donna. Scuola Intelligenza Artificiale al festival in corso in provincia di Treviso emerge che il 94% degli studenti dagli 11 ai 18 anni ne fa uso. Sentiamo l'inviata.
1: Che i ragazzi già la usano fidandosi troppo.
14: Il posto d'onore nelle abitudini di studio di ragazze e ragazzi, l'intelligenza artificiale lo ha guadagnato da un po', spiega Samuele Calzone, tra i coordinatori dell'indagine promossa da Indire, con cui il Festival dell'Innovazione Scolastica di Val d'Obbiadene ha aperto i battenti. Indagine capillare che ha coinvolto oltre 5.000 studenti di medie e superiori.
1: Due dati che mi colpiscono riguardano i due estremi: coloro che si fidano molto dell'intelligenza artificiale, sono percentuali molto alte, e coloro che non si fidano per niente. Entrambi gli estremi non verificano le risposte che l'intelligenza artificiale fornisce. Anche coloro che sono scettici non si prendono, diciamo, il tempo di verificare il contenuto della risposta.
14: Dinamiche che spiegano la scelta di fare dell'intelligenza artificiale il tema portante di questa edizione del festival, che come sempre porta alla luce le più significative esperienze didattiche per farne patrimonio comune di conoscenza e crescita. Da Val d'Obbiadene, Paola Guarnieri, GR2.
0: Sport calcio, il Como batte il Genoa nell'anticipo di Serie A ed è primo in classifica. Oggi Fiorentina-Torino, Inter-Napoli e Roma-Atalanta. Tennis, Paolini sconfitta al terzo turno degli US Open. Tra gli uomini ora toccherà Cobolli e Darderi. E la linea torna, Good Morning Radio 2 Weekend, il prossimo giornale radio alle 10.30. Buon ascolto.

0: che quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre. La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga, ci troverete lì.
1: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
0: Salvo Sottile conduce Ore 14, da lunedì alle 14 su Rai 2.
2: Continua il nostro remix in questa puntata che ancora per 25 minuti più o meno vi terrà compagnia. 348-7300-200 se volete continuare a raccontarci parte delle vostre giornate, delle vostre vite, bei messaggi, mi raccomando, ci abbiamo bisogno.
3: Good morning Radio 2, week

0: Radio 2, questa era Love Sober con Kamrad. Sono le 8 e 38 minuti, un po' di secondi, 20 minuti ancora insieme. Regia Enrico Maria Maglia, abbiamo uno di quei messaggi meravigliosi in cui tu metti insieme una voce con della musica, tipo il concerto della vita quando fai il DJ.
1: La disperazione che si è dipinta sul suo volto, okay, mi fa sì, pensare fa che ridere, non sia
0: fa
1: prontissimo.
0: Molto ridere quando fa quella faccia. Allora, intanto
1: e
0: direi...
1: si sente in colpa per una cosa che non aveva nessuno.
0: C'è, sentiamolo.
1: Ce l'ha, vedi la
2: voce. Antonietta, chiamo da Padova.
1: E
2: il mio concerto della vita è un concerto di Samuele Bersani che mi ha regalato mia figlia, eravamo insieme e mia figlia mi ha proibito di guardare la scaletta del concerto per godersi la mia faccia di fronte alle canzoni di Samuele Bersani che amo di più.
3: Mangiati le bolle di sapore intorno al mondo e quando dormo.
1: Ma perché? La madre fa.
0: Togli la ragione. Evidentemente
1: sì. Lasciami
0: sognare. No, è che questa cosa qua, quando eravamo giovani, non c'era sta roba, invece adesso le puoi vedere effettivamente online, le scalette dei concerti, quindi tu puoi sapere in che ordine.
1: Io non le pubblico mai.
0: No, tu non fai concerti.
1: I miei concerti io non pubblico mai le scalette, solo
0: certo.
1: Vi fidate.
0: Certo. Closer dei Joy Division mi sconvolse, qua ci abbiamo sconvolgimenti musicali questa mattina, con quel suono tetro, i testi poetici. Finì l'epoca dei Genesis, dei Led Zeppelin, degli Eagles e iniziò, e sia sempre lì, l'esplorazione del post-punk e della new wave. Non ho ancora finito, questo è Max da Pavia. Buon lavoro, Max.
1: Beh, Max, sì. La musica sono 7 le note, ma le combinazioni sono molte di più.
0: Ma la saggezza, guarda, applausi, la saggezza.
4: Matteo, sei un genio.
0: Sì, sì, non sai che non ci sarei mai.
1: Lo so, del resto ho studiato molto per arrivare fin qui.
0: Sì,
1: posso anche dirvi che di quel che c'è non manca niente.
0: Ah, e cosa? Ah, di quel che c'è, ma però ho bisogno di una pausa, grazie.

0: Ma che bel pezzone questo Chandelier di Sia su Radio 2. Noi state con noi, va là che torniamo tra un secondo.
1: Radio 2. Rientrare ti conviene. Il Tech to School di Expert continua. Rasoio Philips One Blade che rade, regola e rifinisce a €59,90.
2: Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Offerte valide dal 3 al 16 settembre.
3: 2-2.
4: Sono qui! Ehi! Sono qui! Riesci a vedermi? Sono proprio dietro lo scudo! Signor scudo, puoi spostarti? Così non mi vedono. Come fanno a scegliermi?
1: Cerca lo scudo di spesa Difesa Selex. Dietro troverai tantissimi prodotti di qualità e convenienti, come la carta igienica Selex doppio velo, confezione da 4 rotoli, per tutto settembre a solo €1,99. Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
4: E dai, scudo, ma che ti sei arrabbiato?
3: 2-2.
5: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Ottimo!
5: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
6: Amore, dai Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
5: Capisci perché ti ho sposato.
6: Doppi sconti, solo a settembre.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu le balene volare lassù.
1: Quanta poesia, un po' Lucio Dallesca parte, sì. Poi dopo ci mette una zampata. Gianna Nannini, Meraviglioso errore, parla d'amore, e noi parliamo invece d'estate. Spesso nelle vostre estati indimenticabili c'è l'amore, non sappiamo cosa c'è in questo messaggio che stiamo per sentire.
2: Mauro de Roma.
3: Era il 1977, avevo 19 anni, siamo partiti da Roma in quattro con l'autostop, abbiamo fatto Campania, poi a Capri col traghettino, insomma, fino in Calabria, un po' a piedi, un po' in autostop. Mi ricordo il capo della stazione di Catanzaro che ci ha offerto un secchio di fichi d'India, che eravamo affamati. Wow. La prima esperienza è campo nudisti, per noi era una cosa tutta nuova. E poi sono da Roma, il primo settembre, ottobre sono partito a far militare, perfetto.
1: Dal campo nudisti al militare, diciamo che vabbè, ci sono due filosofie
4: uno
1: di vita.
4: Uno si abitua a condividere.
1: Giusto, è vero, bravo, applausi, grande commento, grande, mi è piaciuto un sacco questo commento di Matteosso. Ah, Matteosso, fa qualcosa con questi messaggi.
4: Allora, leggiamo un concerto della vita.
1: Sì, bravo.
4: Abbiamo tanti da leggere. Fabrizio De Andrea Vigevano, l'ultimo concerto che ha visto con mio padre, che purtroppo ora non c'è più. Doppio ricordo, perché la bellezza sicuramente del concerto di Fabrizio De André, che purtroppo anche lui non c'è più, ma anche del ricordo del papà di Sara.
1: Grazie Sara, sì, spesso sono anche emozionanti questi vostri messaggi, proprio perché è passato tanto tempo in certi casi e quindi non tutti sono qui con noi. Aldo da Roma, l'album della vita è ancora Yes Songs degli Yes con Rick Wakeman alle tastiere. Li ho visti da ragazzo nella loro unica tappa in Italia, al Palasport all'Eur. Ancora oggi che ho 70 anni li ascolto. È un triplo LP che quei tempi gli costò tutte le sue finanze, un capitale. E beh, certo, però
4: ha costato 80-90 mila lire,
1: sì,
4: anche più,
1: un triplo
4: forse.
1: LP, caspita, sì, bello,
4: bello,
1: dura tanto,
4: sai cos'è? Che secondo me è un po' spesso,
1: sì,
4: va bene anche come sottopentola.
1: Certo, sentiamo un album della vita.
5: Sono Sergio da Lanciano. L'album della mia vita è stato Jamming di Bob Marley, ascoltato per la prima volta uno dei brani di questo LP, folgorato totalmente, metà anni 70, assolutamente introvabili. Trovo i dischi ormai quando stavo facendo il militare, quando c'è stato il suo concerto a Milano, io purtroppo ero in Iran per motivi di lavoro. Grande delusione, ma...
1: Ma... ci ha lasciato in sospeso, ma... ma... Ah, così, non è una tua censura, ma... Bellissimo, ma un autore,
4: un sospiro,
1: un cliffhanger, un genio della scrittura. Cioè, ormai ho lì con la bavetta. Ma... allora
4: riusciremo ad arrivare fino alla settimana fino a domani.
1: Domani. Allora, qui c'è un piccolo twist del plot, mi fa molto piacere.
4: In dove?
1: In questo messaggio. Perché ci ascoltano dei musicisti di classica. Quindi vuol dire, innanzitutto, che la musica bella com'è, la musica bella.
4: Rondo veneziano?
1: No, allora Daniele dice: spero che valga anche la classica. Disco vinile.
4: Disco.
1: Ouverture di Rossini, direzione del maestro Abbado, anno di grazia 1975. Quindi c'è anche una grande eccellenza italiana in questo disco. Anzi, due eccellenze italiane, scusate, Rossini e Abbado. È il disco che mi ha cambiato la vita, regalo di mio padre. Grazie a esso disco sono musicista e lavoro in un'orchestra. Applausi. Bellissimo, tutto torna e ci ascolti. Questo mi sembra bellissimo, perché a volte dici...
4: Avrà di meglio da fare.
1: No, ci sono magari altre...
4: Magari sono al clavicembalo.
1: A parte che stavo per dire che ci sono altre radio, ma mi sono sbagliata, scusate.
4: Ma non
1: esistono. No, ma infatti, scusate.
4: No, ci sono altre attività, uno può accordare l'ukulele, per esempio.
1: State su Radio 2.

era una follia avere pensato che fosse soltanto mia. E ho cercato di dimenticare

televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole, che non ho più pensato a tutte queste

0: sì, come si dice, sì, questo sì, sicuramente è un ottimo modo. Vasco Rossi, senza parole, e prima abbiamo ascoltato Audrey Hubbard con Sue Me, ma noi siamo rimasti senza parole e soprattutto siamo rimasti senza tempo,
1: Natasha, senza voce,
0: senza voce, ma non senza speranza. Torniamo domani mattina alle 6. Ciao.
1: Con speranza.

0: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
1: Perché ti sei fermato?
0: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
1: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
0: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
1: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
0: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
1: con TV Rai Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
0: Vai su tvsat.tv.
2: Soggetti smarriti con Marco Marzocca e Francesco Vercillo. Il meglio di...
3: Buongiorno amici.
4: Marco Maori Marzocca, visto che stai facendo?
5: Sto facendo, mi sto caricando per iniziare la puntata.
4: Bello! Come si fa?
5: L'energia così. È una postura, devi avere gambe larghe, ben piazzate, capito? Leggermente.
4: Avvicinati al microfono però.
5: Devi muoverti, capito? Devi esprimere l'energia che si sta caricando per iniziare questa nuova puntata di Soggetti Smarriti su Rai Radio 2.
4: Sino alle 10.30 con Marzocca e Vercillo e con la nostra Raimonda.
6: Poi dici che sono rancorosa e molesta.
5: Ecco, brava.
4: No, ma tu non sei molesta, è lui che è molesto. Guarda come.
5: È tornato tra noi l'uomo bua.
4: Sono tornato.
5: Buongiorno. Il grande supereroe, l'uomo bua. C'ha il suo mantello, non lo vedete, ma ce l'ha, ve lo descrivo io. E andiamo subito al quizzellino.
4: A lanciare le supposte. L'uomo bua lancia le supposte.
5: Quizzellino.
4: Ascoltiamo il quizzellino.
5: Vai.
4: Vediamo.
7: E sai che ogni mamma, no? Ci sono dei momenti in cui i figli dormono, tu sei con loro, li guardi, pensi.
5: Sì.
4: Pensate, chi può essere, chi di può chi essere? Può essere questa voce?
5: 3487 300 200, un bel messaggio per dire chi è la voce misteriosa del quizzellino.
4: Non si vince assolutamente nulla.

0: Buongiorno, buongiorno anche al nostro regista Paoletto Castro, che meno male che vuoi fare le cose difficili, infatti così difficili che hanno indovinato subito. Riascoltiamo per favore la voce del quizzellino.
1: E sai che ogni mamma, no? Ci sono dei momenti in cui i figli dormono, tu sei con loro, li guardi, pensi.
0: Avete scritto Amanda Sandrelli e non,
2: no,
0: è,
2: no,
0: non è lei.
2: Non è.
0: Avete scritto Federica Cifola, che salutiamo, ma non è lei.
2: Non è.
0: Laura Pausini, ma
2: neanche,
0: mi spiace, non è Laura Pausini. Vabbè, tutto il resto hanno indovinato.
2: Hanno indovinato
0: tutti. Indovinato tutti.
3: Ciao Marco, ieri ti ho salutato dalla macchina di papà dopo che non hai saputo fare una rotatoria. Ciao Paolo da Roma.
2: Ciao.
0: Non sai fare le rotatorie, gli ascoltatori ti guardano, Marzocco.
2: Dopo che non ho saputo fare.
4: Ho perso lo sbarrito, non lo trovo. Ho perso lo sbarrito, chissà dove sarà.
0: Sulla
4: nulla,
0: rotatoria.
4: Nulla,
2: ciao,
4: nulla,
2: Paolo,
4: nulla, nulla.
0: Senti, spiegami un po' questa storia della rotatoria, per favore.
2: Sai che adesso stavo facendo mente locale, non me lo ricordo. Non riuscivo a fare una rotatoria. Che senso?
0: Avrei girato più volte.
2: Mi sarò incasinato come al solito, perché cerco sempre strade dove devo andare con navigatore. Io litigo col navigatore. Noi facciamo delle litigate.
0: Guarda, e ti risponde soprattutto,
2: Sì, perché adesso con l'intelligenza artificiale ti risponde.
0: Quello ti mancava, capito?
2: Ti risponde.
0: Il navigatore.
2: Faccio delle discussioni che durano ore, tanto sto da solo in macchina con lui.
5: Non bestemmiare.
2: No, assolutamente. Però arriva il momento in cui io decido di andare da una parte e lui da un'altra.
0: E chi vince?
2: Come nella vita, no? A volte capita, cioè vivi della vita.
0: Dai, vinci tu o vince il navigatore?
2: Quando vinco io, c'ha sempre ragione lui. Anzi, lei, perché ha una voce femminile, quindi ha sempre ragione lei.
6: Buongiorno, buongiorno, ma io un nulla l'ho già regalato a mia moglie, un nulla l'ho fatto anche a mio figlio piccolo. No, proviamo a vincere un nulla per il mio figlio grande. È la Cortellesi.
2: No, non è la Cortellesi. Mi dispiace, nulla, non te lo aggiudichi tu, ma se lo aggiudica?
0: Se lo aggiudica Ranzi, che ha scritto la prima, scrive Sveva Sagramola, perché era Sveva Sagramola.
2: Alle ore?
0: Sveva. 9:04.
2: Mamma mia, ragazzi.
0: 9:04.
2: Veloci siete, incredibili, veramente.
0: Veloci, va bene, ragazzi, io vi saluto.
2: Ma perché tu quando metti il navigatore vai sempre dove dice il navigatore e basta?
0: Io obbedisco in silenzio, se no non lo uso. Quando decido che faccio di testa mia, il navigatore non lo metto proprio. Oppure se lo uso, decido di seguirlo, perché magari ti evita le strade con più traffico.
2: Però tante volte ti fa fare delle deviazioni che tu dici, ma...
0: No, delle volte ti porta su strade che non esistono.
2: Sì.
0: Che
2: vabbè,
0: è successo?
2: Però è una bella avventura.
0: E c'è scherzi.
2: E dice, ci divertiremo insieme, sarà
5: ma
2: una bella avventura.
5: Ma secondo voi questa cosa è di interesse?
0: Assolutamente sì,
2: molto, perché credo che lo usino tutti, oggi come oggi, il navigatore. Credo che tutti più o meno a volte si troveranno di fronte al bivio di dire, gli do retta oppure no?
0: Ma sì, ma è un classico da soggetto smarrito, no? Quello di usare il navigatore e spesso non saperne neanche cosa fare, se seguirlo più o meno, no?
2: In casini e poi... Allora Vercillo, finito il quizzellino perché è finito subito, domani, domani lo scelgo io il quizzellino, va bene? Vediamo?
0: Va bene.
2: Facciamo una gara a chi trova quello più difficile da indovinare, tra me e te, vogliamo fare questa gara, dai.
0: Ma perché ti devi ingarellare con me? Scusami, perché non lo fai con la Banchi?
2: Che lo faccio con Raimonda? Scusa, Raimonda è un computer, devo rapportarmi con un essere umano io. Ma che facciamo allora? Ma tu sai che, scusa, quanta gente nel mondo parla con l'intelligenza artificiale già oggi, in continuazione?
5: Io mi astengo da queste quisquiglie.
2: Qualsiasi cosa chiedono, qualsiasi cosa.
0: Chiamala i quisquilie qui con l'intelligenza artificiale, fra un po' ci sostituiscono tutti, ragazzi.
2: Sì.
0: Sappiatelo, anche tu, Marzocca, sei sostituibile. Magari non sarà simpatico come te,
2: no,
0: non avrai i pollicioni tuoi.
2: Addirittura hanno chiesto quanti fagioli bisogna mettere nella pasta e fagioli per 4 persone. Il numero esatto, ragazzi, stiamo diventando pazzi, per favore, scusate. Dai.
0: Io ero rimasto ai fagioli della Carrà, ma insomma erano.
5: Ma quella era pronto, Raffaella.
2: Quello era un altro guizzellino pure quello lì. Però comunque davvero si dilaga ormai questa mania di parlare. Tu ci parli con l'intelligenza artificiale? Dì la verità.
0: No, io le scrivo, mi rifiuto di parlare e non voglio sentirla parlare, perché poi mi dà fastidio, perché mi sento già con il fiato sul collo.
5: L'uomo bua.
2: Vabbè, io vi dico scusa, l'uomo bua, è vero, quanto ce l'eravamo dimenticato, lui è l'uomo bua. Senti, ma tu. perché se le scrivi comunque stai parlando con lei, stai interagendo con lei o con
7: lui. Interagisco. Cerco di non restare indietro. Cerco di non restare indietro.
2: Ma questa intelligenza artificiale è più femminile o più maschile? O è neutra? Ecco, questa è la grande domanda di oggi, vedi, per esempio.
7: Vuoi sapere? Beh, ovviamente che è neutra, non ha genere. Cioè,
5: guarda, mi avete già fatto venire l'orticaria.
7: Ma infatti, ieri ho visto un film che si chiama Afraid in televisione a proposito di intelligenza artificiale. Se mi capita di vederlo sulla una nota piattaforma, è abbastanza inquietante, devo dire. Beh, ed è forse un'immagine del futuro prossimo, delle cose che potrebbero succedere con l'intelligenza artificiale. Aiuto!

0: Vabbè, questa era 2x o era
1: l'ha leggermente accelerata. Ah. Abbiamo messo a 2x per fare.
0: Siamo
1: grazie.
0: Sicuri.
1: Grazie, mamma Gennaro, mia. È fantastico. Un cartone, veramente. Un cartone animato. Allora, è arrivato anche il nostro. Col nostro col suo caratteristico urletto. Oh,
0: tutte le volte facciamo un casino con sta storia del quiz.
2: Facciamo allora, ecco. Che è così? E no, lo sto per dire io. No. È una cosa incredibile, va bene? Ogni volta vi sbagliate. Allora, vabbè, no. Io sto qui per controllare. Va non bene. È che la RAI dai nulla così alla gente, eh. Va bene?
0: Oh, ok. Oh. Allora,
2: allora hai detto alle 9.04 che aveva indovinato, ma non è così.
0: Non è così.
2: Perché hanno indovinato
0: alle 9.02.
2: Alle 9.02 più di una persona.
0: Cominciamo da Marilena dalla Sardegna.
2: Nello specifico, poi c'è Daniela e poi c'è sta anche Sabi, sempre alle 9.02, Massimo da Pisa e Mavi da Iglesias. Quindi per favore mandate un nulla a ognuno di questi, se no vi chiudo il programma, va bene?
0: Va bene, ok.
2: Oh,
0: va bene.
2: Forza un po'.
0: Va bene, allora nulla per tutti oggi, evviva! Facciamo così, tagliamo la testa bene. Al topo.
1: Quale topo?
0: No,
1: non dire queste
0: testa
1: cose
0: al topo.
1: Perché devi
0: non si può tagliare la testa al topo?
1: No, arriva ha diritto a vivere anche il topo.
0: Poi sono carini i topolini.
1: I topi sono belli.
0: Son belli.
1: Va bene, io adesso sto.
3: Le battute dell'asilo.
1: È un animale.
0: Veramente le battute dell'asilo. C'hai ragione.
1: Che va rispettato.
0: Allora, amici belli, abbiamo un gruppo Facebook che si chiama Soggetti Smarriti Rai Radio 2, dove dei nostri gentili amici.
1: Iscrivetevi.
0: Dei nostri gentili amici, ovvero la redazione smarrita, ha pubblicato.
1: Cosa?
0: L'uomo bua. Uomo bua,
1: nostro supereroe.
0: Uomo bua. Se volete vederlo, iscrivetevi al gruppo, così come hanno fatto Cristina Bortoluzzi da Chieri.
1: Bravi.
0: Antonia Laccasella, Anna Veronica, Carmela Lella Vecchio, Ileana Bosco, Andreina Bartolini e Angela Tiziana Pennisi. Iscrivetevi al gruppo Facebook Soggetti Smarriti.
1: Quanti siamo? Dici.
0: 40.143 e arriveremo a 41.000 in un battibaleno.
3: C'è stata anche una gara di immagini di Uomo Bua.
0: C'è stata anche una gara di immagini, è vero? C'è stata quella di Maurizio che ha pubblicato una foto dell'uomo bua, ma
1: dobbiamo scegliere
0: con l'intelligenza artificiale.
1: Sì, però dobbiamo sempre con l'ausilio.
0: Con l'ausilio. No, invece quella della redazione smarrita no, non è fatta con l'intelligenza.
1: No.
0: È fatta, no,
1: è fatta con l'intelligenza umana.
0: È fatta con l'intelligenza umana del nostro Christian.
1: Allora, intanto bisogna dire che bisogna regolare questa intelligenza artificiale,
0: sì,
1: va bene?
0: È vero, sono d'accordo con lei.
1: Bisogna regolare. È importantissimo e dice fa paura, non fa paura, ti fa paura a te l'intelligenza artificiale, allora, hai paura che lei prenda un giorno il tuo posto di lavoro? Allora, come ho scritto nel mio trattato intelligenza artificiale una minchia, io specifico bene questa cosa e dico che l'intelligenza artificiale farà paura solo quando riuscirà ad eguagliare la demenza della demente mente umana.
3: Ecco, adesso mi chiudo nel ghetto del mio rancore fino a domani.
0: Secondo me ci siamo, notaio, e non manca molto.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da €22,99 al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione €39,99. Analisi completa su emperf.com. 22.
1: Quando ci fa

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
2: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo. Tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
3: 2-2.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione, tuo a €799. E in più, scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
5: I soggetti sbarriti.
6: Il meglio di...

0: buongiorno da Radio 2. Come state? Vi siete alzati bene? Oggi è sabato, lo dico perché magari qualche smarrito, essendo noi soggetti smarriti, può capitare. Che dice, che giorno della settimana è? È sabato. Marco,
1: sì.
0: Senti, tu lo sai dove si trova Torricella in Sabina?
1: In Sabina.
0: E vabbè, questo sì, lo so, vabbè, non ci sono mai.
1: Scusa, tu
0: non ci sono mai stato.
1: Sabina
0: sono...
1: dice la parola stessa.
0: Non ci sono mai stato.
1: Alto Lazio.
0: No, almeno non mi sento.
1: Ma certo che ci sei stato, sì, c'è un'amica nostra che ha casa lì, la casa di, in campagna, dai, ci sei stato.
2: Ci siamo stati anche insieme.
1: Ecco, ci sei
0: la
1: stato.
0: La casa di Veronica, tu dici.
1: Esattamente.
0: La casa di...
1: Esattamente. Sì.
0: Ma mi è arrivata una multa del 2023. Io pensavo di non esserci mai stato.
1: E che vuoi?
0: Da Torricella in me la paghi, è colpa tua. Io normalmente vengo con te alle feste. E invece ci sono andato da solo e mi sono fatto fatta, mi sono preso la multa.
1: Bravo.
2: Sono stranamente.
1: No, scusate, sulle multe non voglio parlare perché io già ho le mie, lasciamo perdere che mi arrivano periodicamente le pago.
0: Dove l'hai presa l'ultima multa?
1: Io?
0: Che multa poi? Per la macchina?
1: Allora, l'ultima sono entrato in una zona dove non dovevo entrare, non mi sono accorto che c'era, proprio l'ultima, se ti dico quella più fresca, non mi sono accorto che c'era lì il, come si chiama, il varco attivo. Il famoso barco attivo, capito? Se il barco
0: e
1: è
0: poi
1: attivo.
0: Su questa vicenda del barco è attivo, uno non capisce perché tante volte, no? Dice attivo, che vuol dire? Che quindi posso passare.
1: Se è attivo che il barco, attivo, esattamente, il barco si serve per, lo devi varcare, se no che barco è?
0: Se no che barco è?
1: Esattamente. E invece io l'ho barcato, allora, e mi è arrivata la mazzata. Vabbè, comunque non
0: ma che oggi amici belli, un bel argomento perfetto per il fine settimana, perché abbiamo deciso di parlare di multe. Ebbene, di qualsiasi tipo di multa.
1: No.
0: Multa, siete stati, come è successo anni fa a Marco, fermato per schiamazzi pubblici, perché alle 2 del mattino faceva gran casino fuori dal locale.
1: Perché devi raccontare le parte che non mi hanno fermato, mi hanno solo detto gentilmente.
0: Ti hanno arrestato, non ti hanno portato dentro.
1: Ma chi?
0: Cambio,
1: ma dove mi hanno arrestato? Mi hanno soltanto detto la fai finita per favore. E basta. Io ho detto ok. Scusate.
2: Avete fatto quel piccolo abusino edilizio.
1: Ecco, ma no, quella è un'altra cosa. Un'altra multa, no?
0: All'anima della multa, quella.
1: Vabbè,
0: ragazzi,
1: sono sempre multe. Parte. Parliamo di multe, ci vogliamo rovinare la giornata. E roviniamoci.
0: Ci vogliamo rovinare.
1: Va bene.
0: Io ho pagato comunque della mia multa a Torricella in Sabina simpatiche dal 2023 250 euro, grazie.
3: Che nome dai ad un sogno? Sono le

riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Oggi non posso offrirmi il mio nulla in quanto mi trovo a Udine per il Far East Film Festival e non ho potuto fare a meno infatti di pensare a Francesco Maria Varcillo, anche se io rimarrò sempre comunque per il team Marzocca. Ciao.
2: Ciao, grazie. Ciao. È arrivato il primo nulla.
3: Posso dire che del Far East Film Festival mi sono anche occupato a Wonderland, che è una bellissima trasmissione di Rai 4. La posso sponsorizzare perché la voce ufficiale sono io, quindi seguita il martedì in seconda serata. Prego.
4: Buongiorno Smariti.
2: Buongiorno.
4: Giulio da Taranto. Ciao. La multa più assurda l'ho presa in Austria col camper. Parcheggiato il camper, vado al parchimetro che era molto distante, torno e trovo la multa e non trovo chi me l'aveva appena emessa. 75 euro che ho dovuto poi pagare in Italia.
2: Te lo dico.
4: Buona
2: io.
4: Giornata.
3: Buona giornata. Bravo. Ho vinto io con 2,50. Adesso vediamo chi offre di più. Scrivete al 348-7300-200 di Radio 2. Sperlonga. Mi sono fermato al semaforo con ruota sulla linea dello stop. E gli sono arrivati ben 25. Ha pagato 25 euro di multa. Ancora direi che sono io il vincitore.
2: Tre punti della patente incrocio con telecamera. Tu hai preso ecco, capito?
3: No,
2: non lo so, dico hanno preso, è arrivato un messaggio che hanno preso tre punti, ha perso, perché non è che l'hai preso, te li tolgono i punti della patente.
3: Sì, non te le regalano i punti.
5: È lo stesso di Sperlonga.
2: A te quanti te le... la stessa persona di prima. Senti, ma quanti punti ti hanno tolto? Quanti punti ti hanno tolto a te?
3: Non c'era scritto sul verbale che mi era arrivato, c'era solo il bollettino postale zitto e paga.
2: Tu hai tutti i punti intonsi praticamente, non te ne hanno mai tolti.
3: Assolutamente sì.
2: Ma beato.
3: Sono orgogliosamente possessore. Mi hanno anche dato qualche punto, forse premio.
2: Bravo, quindi. Sì, ti hanno dato qualche punto. Mi sa che tu faccio mettere pure io qualche punto, lo sai? Con questa spavarderia.
3: Cassiodoro, fai poco lo spiritoso.

0: Buongiorno ragazzi, Alex da Caselle Landi, provincia di Lodi. Tanti anni fa arriva a casa una foto con notifica di multa presa nell'Interland milanese di una croma che io guidavo con targa identica alla mia, solo che io avevo la croma bianca e la croma della foto della multa era azzurra. Miracolo.
1: Fermi tutti, scusate, allora devo intervenire. Allora, il signore qui presente si è autodenunciato, hai capito? Sì. Come faceva avere la targa uguale alla sua? Evidentemente era falsificata la targa del signore.
2: Io pensavo che dicesse qualcosa sul nome della macchina, sulla croma, non ha detto nulla.
1: No, quello non mi interessa. Qui c'è stata una denuncia, autodenuncia.
2: Ma come non le interessa? Ecco. No, dai, lei deve vigilare su quello che dico, che diciamo alla radio, e noi abbiamo ripetuto 4 volte il nome della macchina. Ma è vero che è fuori produttore.
1: Ma proporzionalmente è più importante quest'altro tipo di idea. Cioè la targa che è stata praticamente duplicata, e quindi una delle due è falsa. Dobbiamo andare ad approfondire questa cosa, va bene?

0: Io mi sono commosso facilmente a quello che ho visto, che è apparso su molti giornali, di quello che è accaduto a Roma, a Piazza Mazzini, in questa nota piazza romana, dove un germano reale ha avuto una cucciolata di 11.
1: Una germana reale.
0: Una germana.
1: No, sì, certo, il padre non c'era, non c'era. Abbiamo cercato, ma non c'era il padre.
0: Insomma, sono rimasti in 10. Uno purtroppo ha avuto un problema con lo scarico della vasca. Insomma, poi si sono, non so se avete seguito, la mamma con i 10 cucciolotti è andata in giro per Roma, è ritornata sul fiume con le persone che cercavano di fare anello, di proteggere questa famiglia di germani. Io l'ho trovata così bella questa notizia, così commovente.
1: No, ma la mobilitazione del quartiere Prati qui a Roma, perché ha praticamente fatto schiudere le uova nella fontana di Piazza Mazzini, che è poi abbastanza allontana dal fiume, perché il fiume è abbastanza Tevere, sì, non è lontanissimo, ma
0: Tu pensa all'intelligenza dell'animale e anche la solidarietà che delle volte viene fuori anche nelle città più difficili, nelle grandi città come Roma, dove poi in realtà c'è bisogno di comunicare in qualche modo, di sentirsi vicini, e questa cosa ha riunito un po' anche il quartiere, che si è stretta intorno alla vicenda. Bella, no?
2: Sono in ritardo per il nulla?
1: No.
2: C'è un nulla qua che avanza, no. è avanzato. Guardatelo nella sua forma, bellissima.
1: Bravo.
2: È proprio come dentro i cornetti. Cosa c'è dentro il cornetto? C'è il cornetto senza nulla!
1: Nulla! Vuoto, il famoso cornetto vuoto che uno prende anche per mettersi un po' la coscienza a posto, no? Perché dice sì, ho preso il cornetto, però non l'ho preso né con la marmellata, né col miele, né con la crema, né con la Nutella. Quindi voglio dire, cioè, è ovvio che sei un po' meno calorie sicuramente.
3: Buongiorno soggetti, buongiorno. Nel 2017 ero disoccupato, lo Stato mi dette 600 euro in più di disoccupazione. Io secondo loro dovevo accorgermene e rendergliele immediatamente, cosa che ovviamente non ho fatto. Quindi nel 2026, ieri l'altro, mi è arrivato 1900 euro di multa, perché le 600 euro che dovevo allo Stato più 1300 euro di interessi, tassi e via dicendo.
1: No, vabbè, ragazzi.
3: Questa è l'Italia. Buona giornata.
1: Meravigliosa.
0: Hai vinto, ti regalo la palma quest'oggi.
1: Ma perché? Scusa, ma non ha sbagliato lui. Avesse sbagliato lui, è giusto che paghi. Se hanno sbagliato gli altri, non se ne è accorto, ma perché deve essere punito? No.
0: Sono d'accordo con te, però la palma l'ha vinta lui, io ho speso di meno. Allora, fra i tanti messaggi leggo quello di Nicoletta. Io ho preso una multa per sosta sulla riga di Mezzeria, dovevo entrare nel mio cancello ma un tizio aveva parcheggiato davanti, al tizio niente multa, io perché ero al centro della carreggiata e le altre macchine potevano passare,
1: sì.
0: L'importo non lo ricordo perché era ancora in lire, grazie.
1: Vabbè, figurati, l'ultima multa l'ha presa in lire, ma dai, su.

0: 300-200 di Daniela. Nei primi anni di fidanzamento con mio marito, lui, guardando la mia automobile molto disordinata, era molto disordinata, ma dice: portavo in giro di tutto e mi dava delle multarelle.
1: Multarelle.
0: Se però la, sì, se la, però la mettevo in ordine, mi dava un premio. Allora, ci sarebbe da indagare su questa. Che tipo di multarella ti dava, ti infliggeva tuo marito?
1: E che tipo di premio, anche e soprattutto, che anche, qual è il premio? Sì, siamo. Certo. Giustamente. Ciao. Scusate se vi interrompo, buongiorno.
0: Buongiorno principessa, arriva sempre nei momenti meno adatti, che c'è?
1: Buongiorno.
0: Ha preso una multa?
1: Sì. L'hanno allora, buttata. Ecco, sì. Sì. Qualche tempo fa, e devo dire in modo molto ingiusto. Molto ingiusto, perché mi trovavo in un giardino pubblico, non faccio nomi per motivi naturalmente che non posso dire.
0: No, non lo dica.
2: No. Appropriazione indebita, occupazione di suolo pubblico.
1: Ecco, brava signorina, ecco l'occupazione di questo. Sì, allora vi racconto com'è andato. Mi trovavo in questo giardino pubblico, bella giornata di primavera come questa, sai, quei momenti che poi anche i plebei vanno fuori a fare queste gite fuori porta, portano da mangiare, da bere, stanno lì giorni, ore e ore. Io mi sono trovata a passare lì in un posto dove evidentemente qualcuno aveva lasciato, c'erano dei rimasugli.
0: Cosa
1: diciamo,
0: aveva lasciato?
1: Aveva lasciato qualche plebeo che c'era stato prima di me, avevano lasciato, c'era un pezzo di crostata, c'erano due salsiccette, c'erano anche dei pezzi di pane molto buono, devo dire, effettivamente, anche se è pane cafone naturalmente quello che mangiano. Però mi sono trovata lì, ho detto è un peccato, e mi sono fermata, ma è arrivato un vigile. Mi ha detto: guardi signora, dico intanto non sono signora, sono principessa, per favore mi chiami.
0: Ah, pensavo avesse detto signorina.
1: Sì, allora mi fa: guardi, l'ha visto il cartello, qui sì, è vietato bivaccare. Dico: guardi, io non ho bivaccato mai in vita mia, me ne guarderei bene.
0: E
1: mangiare e portare cose su questo prato che è protetto. E io ho detto:
0: ma non portava niente la principessa, mangia UFO, stava lì mangiando
1: detto,
0: quello.
1: Sì, mi è sembrato, perché alla fine mi ha fatto la multa. Lei ci crede? Ci crede lei?
3: Buongiorno adorabili smarriti. Io pagai la multa di mio figlio con i suoi soldi, ovviamente, però gli regalai 3 punti della patente. Cuore di mamma fa questo e altro. Però dovetti trasmettere i miei dati per dichiarare che ero io alla guida dell'auto. I dati non arrivarono mai, ci fu un errore di invio della PEC, per cui dovetti ripagare questa volta di persona più di 200 euro di multa per questo disservizio, diciamo. Adesso il figlio è grande, le multe se le paga lui.
4: Fermi
3: un
4: tutti,
3: abbraccio.
4: Fermi tutti, anche questa signora ha dichiarato una cosa incredibile, cioè lei si è praticamente inflitta la pena.
2: Questo è grave.
4: Sì, questo è grave, esatto, benissimo, questo è molto grave.
0: Ma sai quanti genitori lo hanno fatto, che hanno salvato i figli? Dice: va bene, non ti, ero io alla guida, è un classico.
4: Allora pure i nonni, magari c'è il nonno che ancora ha la patente, o la nonna che c'è ancora la patente, ieri le leviamo tutti a loro. Ma mi sembra giusta questa cosa.
0: È probabile. Può succedere. Se c'è qualcuno che si vuole autodenunciare, può farlo al 3487 300 200.

0: Sette Soli esprimono il carattere e l'energia della Sicilia. Prodotti da una comunità di 2000 viticoltori a Menfi, sono freschi e piacevoli al palato, autentici e versatili, 100% vegan. Cercali negli store di tutta Italia. Vini Sette Soli, segui il sole.
1: Onda Verde, viaggiare informati.
2: Buongiorno e bentrovati con le notizie sulla viabilità da Giulia Casadeira. In mobilità nel pomeriggio è previsto bollino rosso sulle strade italiane per il controesodo estivo, possibili quindi rallentamenti e code soprattutto lungo le principali direttrici verso le grandi città. Partiamo dalla 9, la Enate Chiasso, dove troviamo code in direzione della Svizzera tra Como Monte Olimpino e Lago di Como. Traffico intenso anche in A4 Venezia Trieste, code tra Sanstino di Livenza e l'allacciamento con l'A28 in direzione di Trieste. Rimaniamo in A4 Milano Brescia, code tra Cormano e la barriera di Milano Est, sempre in direzione di Brescia. Situazione più critica in A26 Genova Gravellona Toce, 3 km di coda in direzione di Genova Voltri tra Masone e l'allacciamento con la 10 a causa di un incidente. In A15 code per 1 km tra Pontremoli e Berceto in direzione di Parma. Rallentamenti anche in A14 Bologna Ancona tra Faenza e Imola in direzione di Bologna. E chiudiamo in Autosole, dove traffico rallentato tra Calenzano e Barberino di Mugello in direzione di Bologna. È tutto, prossimo aggiornamento alle 12:58. Buon proseguimento di ascolto e buon viaggio.
3: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
4: Ciao Alex.
3: Kimi, ma sono io su questo poster?
4: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
3: Per vederci le partite insieme.
4: Magari, però non ho ancora il wifi.
3: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
4: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito?
3: Sono appena stato sorpassato.
5: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
6: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
7: Ottimo!
6: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
7: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
6: Capisci perché ti ho sposato.
7: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
8: Iperceramica.
9: 2-2.
10: Quando sei uscita?
9: Ieri.
10: Che pensi di fare?
9: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
10: Le cose sono cambiate, Teresa.
9: Tu non ci devi venire qua.
10: Io sono te.
9: Provaci a volermi bene.
11: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
12: Notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
13: I soggetti sbarriti.
14: Il meglio di...

0: L'autoscontro ha fatto sì che Marco non avesse più una famiglia. Parla col navigatore e spruzza come se fosse l'H sulla macchina, sul vetro della macchina. Marco, fatti una vita vera, vera.
1: Anziché girare intorno
2: a questa cosa dello spray, hanno scritto tutti, hanno mandato i vocali. Che questi sono chimici, che è uno spray all'arco.
3: Ragazzi, ma perché comprate cose chimiche?
2: Ecco.
3: Ci sono le cose naturali.
2: Sì.
3: L'alcol, semplice alcol.
2: Oh, infatti.
3: E va via in un secondo, tutto sparisce.
2: È spray all'alcol.
3: Buongiorno.
2: È spray all'alcol, ma non va bene neanche l'alcol, perché poi ne è arrivato un altro di vocale che dice che esattamente che l'alcol non va bene
1: perché rovina le guarnizioni dei cristalli.
2: Esatto.
1: Allora, quello spray, caro Marco, costa non meno di 20 euro. Lo stesso risultato, non solo per il vetro, ma anche per serrature e guarnizioni, si ottiene versando aceto in uno spruzzino.
2: Sì.
1: Con un litro di aceto, che costa 2 euro, prepari decine di spruzzini. Soprattutto nello spruzzino vedi il livello. Si usa l'aceto perché l'alcol è più economico.
2: È più economico l'aceto, certo, è giusto.
1: Annibale,
2: anche perché
1: Annibale. Annibale valicò le Alpi con gli elefanti in pieno inverno, sciogliendo il ghiaccio con aceto. Capisci, Piero, che cosa ti dice?
2: Grazie, Piero. Questa quanta cultura.
4: Sento il suo clacson che suona, vede gli amici andare. Mm-hmm. Ma lui rimane a girare.
1: Il progetto rotatorie per Marco ha un senso nuovo.
2: Sto pensando a questa cosa. Che rotatoria era questa? Di Paolo, l'amico Paolo, piccolino, che ci ha scritto. Ci ha mandato questo.
5: Smariti, buongiorno.
1: Buongiorno.
5: Sono Mario da Chioggia e volevo complimentarmi con voi che la vostra trasmissione davvero non trovo le parole. Proprio tanto bella,
2: sì,
5: veramente una cosa che non si può descrivere a parole. Grazie comunque, è una roba grande. Come si dice qua a Chioggia.
2: Grazie amico.
1: Grande. Allora, avete provato con un secchio di acqua calda? Ci scrive Giuseppe, il risultato è assicurato.
2: Sì, certo, bene. Ma io poi lo tengo sempre in portabagagli.
1: Un secchio d'acqua calda.
2: Può sempre servire, giusto?
1: Allora, mi chiede sempre Giuseppe, cioè, Ciccio, ma Raimonda, qual antigelo usa? No, lei è gelida
2: così.
1: E le piace restare
0: Francesco
1: gelida.
0: Maria Ciccio,
1: sì. Comandi.
0: L'aceto io lo pago meno di un euro. Dove compri l'aceto?
2: Dove lo compri?
1: No, non l'ho letto, è un messaggio.
2: Pure io.
1: Si costa meno.
2: Io pago meno di un euro.
1: Io uso molto l'aceto di alcol.
2: Ma non è un litro, è un po' meno di un litro.
1: Con l'aceto di alcol va via anche l'odore tremendo delle uova che rimane
2: sul parabrezza
6: nella
1: pastoviglia, cretino.
2: Quando te le tirano le uova.
6: Sesto 352 metri.
2: Chi è?
1: Sì.
2: Chi è? Test?
1: Fra 152 metri.
2: Test?
6: Tra 82 metri.
1: No, per favore.
2: Ah no, aspetta, questo è il navigatore nostro della trasmissione, però non si dovrebbe sentire che ci dice dove dobbiamo andare.
1: No, fruscia fra l'altro questo microfono. Moriremo.

0: Yeah. Buongiorno da Radio 2, da Marzocca Vercillo, buongiorno anche a Daniele Verde che è il nostro tecnico e sta lavorando dietro al mixer da stamattina.
1: Bravo Daniele!
0: Ci scrive Stefania. È proprio così, perché il comune di Poggio Mirteto, ritorniamo a parlare dei soffiatori di foglie.
1: Sì, molto interessante.
0: Permette l'uso dei soffiatori di foglie dalle 6 alle 8 del mattino ed essere svegliati da questo rumore, credetemi, è una cosa allucinante. È stato fatto anche un esposto al comune, non si capisce perché non si possano usare più tardi.
1: Questi soffiatori...
0: Ma danno fastidio i soffiatori di foglie. E poi rimangono tutte le foglie accumulate in un lato, a un lato della strada, e rimangono lì per giorni. Allora, tanto vale che li soffia fa. Se non li raccogli,
1: fai le soffi per mandarle da un'altra
0: parte.
1: Hanno ragione.
0: È quello che...
1: I raccoglitori di foglie.
0: Io non pensavo di suscitare un vespaio.
1: Non
0: con...
1: c'è un raccoglitore.
2: Non inizia le grandi opere, ma solo il lavoro le porta a termine.
1: Sì, signor, io vorrei dire una cosa, che si inventa come si inventa una cosa come...
0: Abbiamo un minuto, se vuoi dire qualcosa fallo rapido, ti
1: come
0: prego.
1: Come spiripolveri?
0: Sì.
1: Ecco. Però più grande, con sacchetto grosso grosso, signor.
0: Esistono quegli apparecchi.
1: E tassucchia, si risucchia tutta la foglia. Signor.
0: Quello già va meglio, è rumoroso, ma almeno ha un'utilità. No?
1: Spiripolveri di foglie, se no che le manda a casa dell'altro.
0: All'altro,
1: come le mette a casa tua, le mette tutte a casa tua, non che le mette a casa mia.
0: È bravo, è giusto.
1: Sì.
0: Allora scrive ancora Piero, però l'acqua calda devo portarla da casa. E oggi oramai va di scongelamento tra arbrezzi.
1: E vabbè, però è un problema reale del paese in questo momento con questo freddo.
0: Lo sbalzo di temperatura rovina le guarnizioni, può spaccare il cristallo, lo spruzzino invece può rimanere in macchina, fidatevi. Dal 2004 al 2012 ho viaggiato nel cuore della Sardegna in pieno inverno, abbiamo avuto neve e ghiaccio per 2 mesi di fila e non ho perso un giorno di lavoro, quindi viaggiare sempre con uno spruzzino. Sì. E sai la carica batterica dal 2004 al 2012, ma tanto a parabrezza che gliene frega, 2 batteri in più non è che gli fanno male.
1: Buongiorno.
0: Principessa, buongiorno.
1: Come state? Tutto bene?
0: Bene. Non,
1: che piacere vedere.
0: Non parlavamo di cibo, che ci fa qui?
1: No, stavo pensando a questa cosa.
0: Dell'alcol.
1: Al posto, in luogo dell'aceto.
0: In luogo dell'aceto, sì.
1: Si decide se è meglio l'alcol o l'aceto.
2: Adesso pensa anche.
1: Sì, allora io quello che volevo dire, che per quanto mi riguarda, mi ricordo che nei parabrezza delle carrozze, perché c'erano le carrozze in Maregna.
0: Parabrezza aveva?
1: Sì, c'erano parabrezza. Erano delle vetrate che stavano tutte intorno alle carrozze, cioè, soprattutto quelle che portavano i nobili, perché i plebei andavano al freddo, tanto loro sono abituati e non gli fa nulla, perché geneticamente il plebeo non ha problemi.
0: Non ha problemi.
1: Sì.
0: Non si ammala, è forte, forte. Invece è cagionevole.
1: Usavamo
0: immobile.
1: Il violorio, avevamo, ecco. Che è tipo un rosolio che facciamo noi.
0: Con le viole?
1: Sì, no, il violorio era delle rusignole.
0: Ah, non con le viole, allora si chiamava rusignolio.
1: Sì, no, lo chiamiamo violorio perché sa che il fiore della rusignola è molto viola di colore.
0: Ah!
1: E quindi dava questo qua, violorio si chiamava, e c'era questo che oltre a berlo, noi allegramente lo bevevamo all'interno delle carrozze, quando c'era questo problema il cocchiere si fermava e diceva principessa, per favore, possiamo avere un po' di violorio?
0: E lo buttavano sul parabrezza.
1: Sulle vetrate. E si scongelava subito.

0: prodotti smarriti.
1: Il meglio di Rai Radio
2: 2. Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero. 2-2.
3: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MegaWorld e ancora Back to School. Fino al 13 settembre, smartphone Motorola G77 solo con carta MegaWorld Club tuo a 249 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MegaWorld. 2-2.
4: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
6: Rai Radio 2. Soggetti smarriti su Rai Radio 2.

0: bella vita.
1: C'è la notizia che fa rumore.
2: Oh,
1: sì,
2: oh, sì. Rumore della notizia. Vogliamo il rumore. Dai Marco, prego, dai, facci rumore, così ci metti di buon umore.
1: Sono allora, pronto. Atterrizzo a motore apparentemente innocuo.
3: Rin din din din din din din din din din din din din.
1: Che sembra essere progettato apposta per fare accapigliare le persone nel 2025, le persone che si accapigliano. I soffiatori di foglie sono assordanti, inquinano e servono a spostare foglie secche e sporcizia da una parte all'altra senza rimuoverle. Non servono a niente. Pensate che a Zurigo allora viene vietato l'uso dei soffiatori di foglie a motore tradizionale, ma viene ammesso l'uso di quelli elettrici, a motore elettrico. Questo è quello a motore elettrico. Chi lo utilizza riduce o annulla del tutto il lavoro del rastrello. Capisci? È il lavoro che viene retribuito, che toglie lavoro ad altre persone e spesso poi si limita a spostare via le foglie, le butta nelle altre proprietà, non è che fa niente, quindi poi le devi rimuovere, perché se no sei uno zozzone, capisci?

0: buongiorno, è arrivata.
1: Andiamo al dunque, il momento della vendita dell'oggetto. Allora, l'oggetto che vendiamo oggi è, amici, le mani bucate.
2: No, le originali.
1: Le originali.
2: Bucate da entrambe.
1: Una destra e una sinistra, bucate.
3: Un claim per la vendita dell'oggetto di Marco, le mani bucate. Roberto ci scrive: se avete il braccino corto, abbinateci delle mani bucate e ritroverete il vostro equilibrio.
1: Fantastica questa, è bella.
4: Persone, tranquilli, non disperate, sono arrivate per voi le mani bucate. Potrete continuare allegramente a scialacquare e nessuno vi potrà incolpare, perché le scuse sono scontate, non è colpa vostra, sono le mani bucate. Mauro da Ravenna.
1: Bella, bravo Mauro, una poesia addirittura. Bella. Grazie.
5: Hai problemi di lavatrice? Tua moglie è una spenditrice? Con le mani imbucate di Marzocca il costo? Ah, non ti tocca. Ciao da Luca da Pesaro.
6: Ti ho sentita comunque tremare e provavi a non fare

0: per te.
1: Ci scrive Piero e ci cita Sergio Endrigo: non hai saputo tenerti niente, neanche un amico sincero, e avevi il mondo intero nelle tue mani, mani bucate.
2: Bello, bello.
1: Ma chi vince? Chi si porta a casa il nulla?
3: Dai, a mano ti vendo sta mano, sì che lo sappiamo che tiene un buchino, ma se lo toppiamo dai che poi la usiamo, e compra sta mano, dai compra sta mano.
2: È lui che si aggiudica a il mano, nulla mano, dei soggetti nulla. Smarriti di Radio 2.
1: Ragazzi, è finita la puntata dei soggetti smarriti, ma sapete che torniamo domani sempre alle 9 sino alle 10:30.
2: Domani.
1: Buona
2: ciao.
1: Giornata.
2: Ciao.

0: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2.
4: Finalmente! Oggi è il gran giorno!
5: E voilà, una ghiotta bontà.
6: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico!
5: Kiwi e Arturo.
7: Corri su Rai Play. Troverai tante storie e tanti amici. Per un'estate più divertente che mai.
8: Buona festa dell'amicizia, Frido.
9: Prendila! Presa!
7: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
2: 2-2.
10: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
11: Anna, ma quale prendo? A me sembrano esattamente uguali.
12: No, guarda qui. Sull'etichetta c'è scritto da dove viene il grano. Se scegliamo grano italiano, difendiamo la nostra terra, il lavoro di chi rispetta l'ambiente e tutta la nostra energia.
13: Con la pasta al grano italiano, vince l'Italia.
14: Non scegliere solo il prezzo. Più sicurezza, più salute, più sostegno alle nostre imprese.
15: Fai la scelta giusta.
16: Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: La cronaca scandisce le nostre giornate, irrompe nelle nostre vite e ovunque avvenga ci troverete lì.
18: Tutto cambia, ma sono sempre le ore 14.
17: Salvo Sottile conduce Ore 14 da lunedì alle 14 su Rai 2.
19: Sono le 10:30.
20: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
17: Rai GR2.
21: Ancora buongiorno, buongiorno da Laura Guida. In apertura la guerra tra Stati Uniti e Iran, colpita da 4 missili una petroliera di Teheran al largo dell'isola di Karg, principale hub petrolifero iraniano nel Golfo Persico. L'attacco a pochi giorni dalla ripresa dei combattimenti con gli Stati Uniti. Controlliamo lo stretto di Hormuz, abbiamo praticamente preso il controllo dell'Iran, ha affermato Trump, che non ha escluso un attacco a Biscayne Mountain, il sito sotterraneo fortificato di produzione e stoccaggio dell'uranio arricchito a circa 200 chilometri a sud di Teheran. Sull'altro fronte, quello ucraino, c'è attesa per l'arrivo oggi a Mosca, domani a Kiev, dei delegati di Trump, Witkoff e Kushner. Nonostante la tregua invocata da Zelensky, nella notte nuovi raid russi, almeno 4 morti. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'intervento ha comportato lo slittamento a data da destinarsi del suo rientro in Italia. L'ex esponente del Movimento 5 Stelle è ricoverato dal 28 agosto in un ospedale dell'Avana. Caso Epstein, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo contro ignoti per violenza sessuale relativo all'immenso archivio del finanziere pedofilo statunitense morto in carcere prima del processo. Ai nostri microfoni la presidente di Differenza Donna, che ha presentato l'esposto.
22: Ci aspettiamo che esca fuori la responsabilità di persone e tutte le bambine e le donne che hanno ricevuto nel nostro territorio gravissime violazioni dei diritti umani.
23: È il motivo per cui abbiamo presentato a marzo un esposto alla Procura di Roma sugli Epstein File, ci dice Elisa Ercoli, presidente di Differenza Donna. Ora i magistrati capitolini hanno aperto un fascicolo per violenza sessuale a carico di ignoti sull'immenso archivio del finanziere pedofilo statunitense e trasmesso una interrogatoria al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per acquisire i documenti, anche quelli non ancora resi pubblici, per accertare se ci siano episodi che coinvolgono cittadini italiani nell'esposto Differenza Donna. Sottolinea già:
22: tantissimi elementi, Costiera Amalfitana, Sardegna, Milano, Roma, dove diversi italiani per anni hanno continuato ad avere scambi mail importanti di organizzazione di incontri in cui è probabile che ci siano stati reati importanti.
23: Elena Baiocco, GR2.
21: Prorogato fino al 10 settembre il taglio di 17 centesimi delle tasse sul gasolio, i prezzi dei carburanti si mantengono nettamente al di sopra dei 2 euro al litro. Musica. Oggi Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni. Il cantante dei Queen, prematuramente scomparso il 24 novembre 1991, resta indimenticato nel cuore dei numerosissimi fan.
0: Oh yes, I'm the great pretender.
1: Ci sono voci che è impossibile dimenticare. Sicuramente Freddie Mercury è una di quelle. E se lo spettacolo deve continuare, sono molteplici le iniziative per rendergli omaggio. Al Victoria and Albert Museum di Londra se ne racconta l'immagine dal 24 ottobre al 17 gennaio. I want to break free. Arriveranno nel museo 8 look iconici che attraversano la carriera del cantante dagli anni 70 agli 80. A Montreux, luogo significativo per la storia del gruppo, dove i Queen acquisirono degli studi di registrazione, verrà celebrato anche il trentennale della famosa statua di bronzo affacciata sul lago, una meta di pellegrinaggio per moltissimi fan. E in Italia, il Museo Internazionale e la Biblioteca della Musica di Bologna ospita la mostra fotografica Queen The Last Tour. Marcella Sullo, GR2.
21: E fine il calcio. Dopo il successo del Como sul campo del Genoa nell'anticipo, oggi continua la terza giornata di Serie A. Alle 15 Fiorentina-Torino, in serata la Roma ospita l'Atalanta, ma prima ancora alle 18 a San Siro si gioca Inter-Napoli. La sfida nelle parole del tecnico nerazzurro Christian Chivu.
3: Sappiamo tutti dell'importanza di questa partita, sappiamo tutti che il Napoli è la squadra che è arrivata seconda, che 2 anni fa ha vinto il campionato, sappiamo tutti quanto è forte questa squadra e noi dobbiamo essere all'altezza e onorare al meglio quello che è questo tipo di partita.
21: E la linea passa a Spettinati Weekend, il prossimo giornale radio alle 12.30. A tutti buon ascolto e buona giornata.

Mama, anche Madame suona in quest'estate 2026 su Radio 2. Apre la playlist di Spettinati Weekend, che come abbiamo detto è il programma per chi si sveglia con la testa da una parte e con le idee dall'altra. Con me Federica Elmi ogni weekend per tutta l'estate, ma anche un luogo questo per scoprire che noi esseri umani siamo veramente curiosi, perché siamo tutti unici, però al tempo stesso siamo tutti molto più simili l'uno all'altro di quanto noi vogliamo immaginare, di quanto pensiamo, no? I nostri caratteri sono diversi, le nostre vite sono diverse, anche il nostro modo di reagire, di affrontare le cose è diverso, però poi ci sono delle situazioni in cui puntualmente più o meno tutti facciamo sempre la stessa cosa. Ora, per esempio, se qualcuno ci mette in difficoltà, se ci provoca, se dice qualcosa di completamente fuori luogo, la nostra reazione potrebbe essere quella di sentirci sconvolti dentro. Ma magari fuori non lo facciamo vedere. Faccia immobile, sguardo neutro, silenzio, come se non fosse successo nulla. E quindi oggi il nostro Atlante del comportamento umano apre un fascicolo che è dedicato a quello che la scienza potrebbe chiamare simulatio mortis, cioè la simulazione della morte, il fingersi morte, morti che in natura esiste per davvero, no? Tanti animali, per esempio in primis l'opossum, quando si trovano davanti a una minaccia si immobilizzano e simulano di essere passati a miglior vita. Ora, l'opossum è sicuramente l'esempio più famoso. Lui magari non ha un problema poi di contesto sociale con cui dover interagire, perché si spaccia per morto e magari così non è più interessante, no? per il suo predatore. Noi però, fingendoci morti, possiamo scatenare anche reazioni, oppure possiamo, diventando non leggibili, possiamo comunque dare un'idea, un'opinione di noi diversa da quello che è. Comunque non ci possiamo sdraiare per terra come l'opossum, questo è certo. Dobbiamo reagire, magari facciamo finta di non esserci accorti di niente, di non aver sentito, o non facciamo nulla perché non vogliamo dare soddisfazione al nostro interlocutore. E quindi osservazioni sul campo, come sempre a Spettinati Weekend, al 3487 300 200. Qual è stata la volta in cui avete fatto ricorso alla simulatio mortis? Quella volta in cui avreste voluto fingervi morti, l'avete fatto, non l'avete fatto? Lo scrivete a Radio 2 o lo raccontate con una nota audio di 20 o 30 secondi, 3487 300 200.

I love you. Il titolo però è Sunny Bobby Heap nella playlist di Spettinati Weekend 10.44 Radio 2 con Federica Elmi e con tutte voi spettinati e spettinate all'ascolto. Fatemi salutare Mirko che mi ha voluto far sapere che mi sta ascoltando da Zocca. Voleva in qualche modo toccarmi proprio nell'anima. Zoccaland, così la chiamiamo noi fan di Vasco Rossi. Passava da quelle parti e al tempo stesso con Radio 2 accesa ci becca lei, Elmi si fa sentire. Baci e buon viaggio. Buon viaggio anche magari a tutti quelli che si stanno spostando in questo primo fine settimana di settembre, che in qualche modo è anche un po' il colpo di coda dell'estate. Noi stiamo analizzando, abbiamo appena cominciato oggi in questa puntata, un comportamento che la scienza potrebbe intitolare simulatio mortis, quando noi facciamo come l'opossum, che non per strategia ma per reazione, laddove si sente minacciato finge di essere morto. Una cosa che noi in maniera metaforica sicuramente facciamo quando qualcuno o qualcosa ci provoca imbarazzo o ci fa sentire in una situazione che può essere definita fuori luogo, però a volte è proprio il nostro corpo che in qualche modo si blocca, come fa quello dell'opossum, della sua tananosi. Lo fa il cosiddetto freeze, che è stato studiato da una ricercatrice e dal suo team della Seconda Università di Napoli una decina di anni fa. Lei è Luisa Sagliano. Hanno provato ad analizzare questo fenomeno da vicino coinvolgendo una trentina di persone, mostrando loro immagini, comprese quelle di ragni e serpenti, andando a misurare con precisione le risposte motorie. E il risultato è stato che anche per noi esseri umani, comunque, davanti a stimoli minacciosi c'è una sorta di transitoria inibizione del movimento, una sorta di microblocco che niente a che vedere ovviamente con una paralisi vera e propria, insomma nessuno vuole drammatizzare la faccenda, però c'è una sorta di risposta fisiologica nostra che è molto rapida, che è misurata, che in qualche modo ci interessa per quanto riguarda il nostro comportamento, cioè la nostra simulatio mortis. A volte non scegliamo di bloccarci, è proprio la situazione che in qualche modo mette il nostro cervello in stand by. Stanno arrivando i vostri messaggi al 3487 300 200, qui su WhatsApp, alla linea WhatsApp di Radio 2, e tra poco vi leggiamo, vi ascoltiamo. Mi raccomando, nota audio se volete, sì, ma cercate di rientrare all'interno dei 20-30 secondi.

You Give Me a Superpower. Bellissima questa dei Kasabian, Superpowers anticipato insieme a un altro paio di singoli, Act Free, che è uscito ieri, è settembre, e quindi si apre anche una nuova stagione musicale, molte le novità che sicuramente scopriremo insieme qui su Radio 2, dove ogni fine settimana, perlomeno fino al prossimo weekend, c'è Spettinati Weekend con Federica Elmi. Oggi stiamo parlando di quella che potremmo definire, che la scienza potrebbe definire, la simulatio mortis, quei casi in cui ci ritroviamo talmente in imbarazzo o gelati proprio, no? Da frizzati da qualcosa che qualcuno ha detto, ha fatto, o da una situazione che stiamo vivendo, da non riuscire a reagire, non rispondere, non commentare, non muoverci, o magari può essere anche una nostra strategia. Ci sono i vostri messaggi al 3487 300 200, in primis degli auguri che non possiamo far mancare a dei fedelissimi, Mario e Patrizia. Buongiorno Spettinati, oggi 39 anni di felice matrimonio. E a scrivere Mario, che chiede di fare gli auguri a Patrizia, ma noi li facciamo ovviamente ad entrambi gli auguri. Ciao, ben trovati. Una volta, ci scrive Barbara al 3487 300 200, ho aperto la porta del bagno pensando fosse vuoto, dentro c'era una persona, ci siamo guardati per un secondo, nessuno dei due ha detto niente, io ero immobilizzata, dopodiché ho richiuso la porta lentamente. Ancora oggi quando ci penso non so se avrei potuto fare qualcosa di diverso. Chi lo sa, cara mia, è proprio questa la situazione tipo, no, della simulatio mortis, cioè un momento in cui rimaniamo così raggelati. Durante una riunione online un collega pensava di avere il microfono spento e commentava quello che stavamo dicendo, lo sentivamo tutti, nessuno gli ha detto niente per un po', poi uno ha scritto in chat: non sei muto. Non sei muto, anzi, t'abbiamo sentito, e come, amico caro, collega caro. Bisogna farci attenzione, soprattutto in questi ultimi anni in cui è stato sdoganato lo smart working, il lavoro da remoto e la possibilità di interagire con i nostri colleghi quando non siamo in presenza, magari non ci si fa troppo caso, però attenzione al vostro microfono nel caso, se non è stato chiuso, un po' come

Murder on the Dance Floor, anche Sofia Alice Baxter direttamente dagli anni 90 nella playlist di Spettinati Weekend su Radio 2. O se decidete di fruire della radio attraverso il televisore, canale 202 per seguirci. Spettinati Weekend, questa mattina chiacchieriamo insieme di quella che è soprannominata Simulatio Mortis, quando noi facciamo un po' come l'opossum, ci fingiamo morti perché stiamo vivendo una situazione che ci imbarazza. Succede a tutti quanti noi comuni mortali nella nostra vita privata, però può succedere anche davanti ad una telecamera. Magari immaginiamo delle situazioni di imbarazzo in TV. Mi viene di ricordare insieme a voi quella volta in cui a Selena Gomez fu fatta una domanda su Justin Bieber. Ora sono passati diversi anni e i due si sono entrambi rifatti una vita, però comunque ci fu un grande amore quando loro erano giovanissimi, che ha lasciato ovviamente i suoi strascichi anche legati al pettegolezzo. E allora quella volta a lei in TV le fu fatta una domanda sul suo ex, lei abbassò lo sguardo cercando di evitare la domanda, ma finì che l'intervista venne interrotta lasciando il posto a uno schermo nero, un po' come se in TV avessero attivato una sorta di modalità aereo. E penso che non sia stato un bel momento in quel momento per nessuna delle persone presenti, ma anche proprio per i telespettatori a casa, che in qualche modo secondo me hanno percepito l'imbarazzo, come si dice in questi casi, si toccava veramente con mano. Spettinati Weekend su Radio 2 fino a mezzogiorno. Radio 2.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Ottimo!
1: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
2: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
1: Capisci perché ti ho sposato.
2: Doppi sconti, solo a 70.

Città degli Angeli nella playlist di Spettinati Weekend su Radio 2 fino a mezzogiorno insieme. Oggi raccontiamo, sveliamo, confessiamo quelle situazioni in cui ci siamo ritrovati in imbarazzo, ma al tempo stesso abbiamo cercato di rimanere illeggibili, impassibili, e quella che abbiamo intitolato, come la scienza potrebbe chiamare, simulatio mortis. Ce ne sono poi di vario tipo, secondo me, perché la tanatosi dell'opossum può essere presa sicuramente come esempio dal punto di vista fisico, ma anche la poker face, che non è solo una vecchia e celebre canzone di Lady Gaga, ma è anche la cosiddetta faccia da poker. Secondo me è una di quelle situazioni in cui, cioè uno di quei casi in cui noi mettiamo in atto simulatio mortis, no? Perché magari dentro stai pensando: non è possibile che abbia detto questa cosa, oppure ma sei serio, ma davvero? Però fuori non lo vuoi far vedere, l'emozione c'è ma non la mostri agli altri. In psicologia è un tipo di regolazione che viene studiato anche attraverso un concetto che è quello di soppressione dell'espressione emotiva, ed è una versione molto sofisticata, secondo me, di questa simulatio mortis che stiamo approfondendo oggi, perché cercare di rimanere completamente indifferenti quando magari dentro il cervello poi magari ti sta anche urlando: digli che è un idiota. Ora, permettetemi, passatemi questo termine. 3487 300 200, ci sono anche i vostri messaggi e le vostre situazioni raccontate di simulatio mortis. Saluto Nicoletta da Napoli, dice: qualche sera fa un bambino al tavolo accanto al ristorante, parlando con la mamma, ha indicato una signora a un altro tavolo e le ha chiesto: mamma, perché quella signora ha i baffi? La mamma è diventata rossa, la signora ha fatto finta di niente e io pure ho abbassato la testa sul piatto, però sembrava non passare mai il tempo. Ecco, poi i bambini sicuramente sono pericolosissimi in questo, no? Perché con la loro schiettezza magari in qualche modo ci mettono in imbarazzo nel fare le loro domande, specie quando siamo in pubblico. Osservazioni sul campo al 3487 300 200, e su il volume per questa di Rick James, Super Freak, suona su Radio 2.

James ci dà il ritmo e la carica giusta, vogliamo sperare noi di Radio 2 in questo sabato mattina, primo sabato di settembre. C'è sicuramente bisogno di un boost di energia e in un programma spettinato c'è bisogno di un disco fuori programma. In questi giorni sicuramente quello che abbiamo ritenuto più fuori programma di tutti è Baggin, perché questa settimana è uscita la notizia che sicuramente molti aspettavano, molti fan, i Maneskin potrebbero tornare insieme, potrebbero riunirsi, potrebbero quindi tornare anche insieme a Sanremo 2027. L'ha precisato Stefano De Martino, che non è una presenza confermata quella dei Maneskin, però al tempo stesso ha detto che lui ci sta lavorando, quindi se i quattro ragazzi di Roma decideranno nei prossimi mesi di riunirsi, l'Ariston è già pronto e l'invito già c'è, quindi approfittiamo per mettere sul piatto un pezzo che racconti un po' della loro storia, ma che al tempo stesso racconti la storia di una cover di un'altra cover, perché intanto Baggin non nasce con i Måneskin, ma non arriva a loro nemmeno dall'originale, perché l'originale è del 67 e è stata incisa per primi dai Four Seasons di Frankie Valli ed è una canzone che dopo il successo di quel momento è sparita dai radar per qualche decennio, fino al 2008. Poi è stata ripescata dai Madcon, un duo norvegese che l'ha trasformata completamente per quanto riguarda il sound, nuovo arrangiamento, un beat hip hop e poi tanto tanto rap. Baggin così è tornata a circolare, è diventata di nuovo un successo internazionale ed è quella versione lì, quella dei Madcon, che nel 2017 Manuel Agnelli ha assegnata ai Måneskin a X Factor. Loro l'hanno registrata, l'hanno messa nel loro primo EP e poi Baggin esplode in tutto il mondo qualche anno dopo, perché nel frattempo nel 2021, come tutti voi ricorderete, Måneskin vincono Sanremo, vincono l'Eurovision e diventano praticamente un fenomeno globale, e così per milioni di persone, probabilmente soprattutto ragazzi e giovanissimi, una canzone del 67 diventa un pezzo dei Måneskin. Nel frattempo collaborazioni con Iggy Pop, con Tom Morello, con Dolly Parton, l'apertura del concerto dei Rolling Stones e nel 2023 per questi quattro ragazzi anche la nomination ai Grammy come Best New Artist. Ora però, a proposito di nomination, agli MTV Video Music Awards del 2022 i Måneskin erano stati nominati nella categoria Best New Artist e quell'anno quel premio lì in quella categoria lo vinse Dove Cameron. Dopo la cerimonia i ragazzi sono andati a farle i complimenti perché sono sportivi. Damiano poi ha invitato Dove Cameron al loro concerto al Madison Square Garden di New York e pare che all'after party, dopo una bella chiacchierata, è scoccato l'invito ad uscire insieme, quindi forse in qualche modo il loro Baggin è stato proprio quello, perché tra qualche settimana Damiano e Dove saranno marito e moglie e quindi a loro facciamo tanti auguri e soprattutto, cari Damiano e Dove, questa Baggin è tutta per voi.

0: sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99€ al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99€. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
2: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Riomare 780 grammi a 9,99€. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl vale davvero.
3: 2-2. Quando ci fa sentire.

ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: La voce inconfondibile di Angelina Mango insieme all'altrettanto riconoscibile Marco Mengoni, Canto d'amore. Sabato mattina su Radio 2 c'è Federica Elmi, sono io, ciao a tutti, ciao a tutte, spettinati weekend fino a mezzogiorno. Stiamo analizzando, come facciamo sempre, un comportamento umano, una di quelle situazioni in cui magari per un motivo o per un altro tutti quanti noi possiamo ritrovarci. Questa mattina siamo partiti dalla tanatosi dell'opossum per parlare di simulatio mortis, cioè quei momenti in cui vorremmo poterci fingere morti o magari per un motivo o per un altro, perché scatta un meccanismo del nostro corpo che si irrigidisce o della nostra mente, noi comunque rimaniamo impassibili rispetto a ciò che ci circonda. Le vostre esperienze, le vostre situazioni al 3487 300 200. Salutiamo tra gli altri messaggi che arrivano. Piero: buongiorno Federica, mi dicono che sarei un ottimo giocatore di poker, perché poi lì la faccia, il nostro corpo che si irrigidisce o della nostra mente, noi comunque rimaniamo impassibili rispetto a ciò che ci circonda. Le vostre esperienze, le vostre situazioni al 3487 300 200. Salutiamo tra gli altri messaggi che arrivano. Piero: buongiorno Federica, mi dicono che sarei un ottimo giocatore di poker, perché poi lì la faccia da poker viene proprio dall'espressione

secondo me il modo migliore per fingersi morti è fare finta di fare telefonate. Tecnicamente è così: vedi arrivare nella direzione opposta una persona, per esempio, che non vuoi salutare, e tac, fingi di fare una telefonata. Però secondo me questo tipo di strategia può essere applicata a diverse situazioni che vanno ben oltre l'imbarazzo, magari anche quando, non lo so, sei di corsa e sai che quel tuo conoscente o quella tua conoscente magari ha una parlantina bella fluente ed è difficile riuscire ad interagirci solo per qualche secondo, scatta come minimo un quarto d'ora di sequestro, e allora fai finta di non vederlo, fai finta di fare una telefonata, ciao, scusa, sto di corsa. Succede anche questo, succede pure che è 5 settembre e che in playlist non possono mancare i Queen e la loro Somebody to Love.

Ovviamente Freddie Mercury con i Queen, Somebody to Love, nella playlist di Spettinati Weekend. Oggi 5 settembre 2026 Freddie Mercury avrebbe compiuto 80 anni e ho provato ad immaginare Freddie Mercury come potrebbe essere oggi ottantenne. Vi giuro, amici Spettinati, amici di Radio 2, io non ci sono riuscita, perché forse la sua il suo essere immenso in qualche modo ce lo lascia dentro in maniera così definitiva, come uno che era capace di trasformare una canzone, ovviamente lui e la sua band, in un laboratorio. Un artista capace di essere enorme senza perdere poi quel tratto umano che in qualche modo lo ha sempre contraddistinto. La musica di Radio 2, Spettinati Weekend, e le vostre situazioni di simulatio mortis, quelle in cui avreste voluto poter fare come l'opossum. Però c'è anche chi scrive al 348 7300 200: io più che come l'opossum, in certe situazioni vorrei fare come la puzzola. Forse non sei l'unico amico o amica che scrivi questa cosa alla nostra linea WhatsApp qui a Radio 2, Spettinati Weekend. Ancora un vostro messaggio che riguarda l'opossum, lo scriveva da Prato: anche io faccio come gli opossum, mi fingo morta quando le mie amiche iniziano a parlare dei loro fidanzati. Ah, e perché, vorrei sapere io. Vorrei approfondirla questa faccenda, cara Eva da Prato. 348 7 300 200 se vi

0: Da Lidl il tuo risparmio vale davvero. Scopri le offerte del sottocosto. Come tonno in olio di oliva Rio Mare 780 grammi a 9,99 euro. E passata di pomodoro Mutti 700 grammi a 89 centesimi. Il sottocosto dura 10 giorni. Lidl, vale davvero.
1: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
2: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
1: 2-2.
3: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

0: questa energia per accompagnarci in questo sabato mattina. Kid Rock, All Summer Long, particolarmente apprezzata e anche in qualche modo ballicchiata dal nostro regista Paoletto Castro. 11:35, spettinati weekend con Federica Elmi fino a mezzogiorno. Stiamo parlando di situazioni da simulatio mortis in cui ci fingiamo morti perché non vogliamo far vedere agli altri la nostra reazione per un motivo o per un altro. Leggo voi al 3487 300 200. Saluto Fortuna da Cinisello Balsamo che ci scrive: io faccio finta di morire quando i parenti serpenti del sud accennano ad un auto invito. Comunque da ragazzina, per evitare l'interrogazione di storia, simulai talmente bene un malore da impallidire davvero. Ecco perché la simulatio mortis, secondo me, nel momento in cui il professore è lì che scorre, poi ce n'erano alcuni secondo me anche particolarmente cattivi nel fare questa cosa, scorrono, no, la lista di nomi in ordine alfabetico sul registro e tu sei lì con il sudorino freddo sulla fronte fino a che poi magari pronunciano proprio quella parola lì, tipo per esempio Elmi, venga alla lavagna. E tu ci provi a fare il simulatio mortis, però lì o ti becchi il non classificato, il 2, oppure vai al patibolo a farti interrogare. Messaggi anche vocali, ascoltiamo una nota audio, ci manda un messaggio Anna.
1: Buongiorno Federica, sono Anna da Roma e io anni fa avevo una collega che quando lavoravamo insieme lei praticamente ripeteva sempre le stesse cose della serie so tutto io, e dopo 5 minuti io non ero più lì con la mente, ero altrove, mi avevo la testa come un cagnolino, ma mi ero stancata proprio di ascoltarla. Questo succede anche con altre persone. Abbraccio grande.
0: Cara, esasperazione direi in quel caso, no? Allora, tra l'esasperato e il rassegnato, quindi sì, va bene, d'accordo, ok. Saluto anche Gianni il custode da Milano. Buongiorno, io mi trasformo in opossum quando mia moglie mi chiede come mi sta questa gonna. E no caro, qui non va bene secondo me, la tattica della simulatio mortis. Devi dire a tua moglie come le sta quella gonna e devi essere anche sincero. Antidroga, suonano su Radio 2 Emma e Fabri Fibra. Ma

Fabri Fibra accompagna Emma in questa antidroga. Ecco, lei quando magari ci sono situazioni di imbarazzo fa tutto fuorché simulare il fingersi morta, fare come l'opossum o mettere in pratica un comportamento da simulatio mortis, perché specialmente sui social, dove poi Emma sappiamo bene chi li segue più o meno quanto è stata o viene attaccata molto spesso per il suo fisico, lei prende e risponde di pancia con schiettezza e forse è la strategia giusta, perché poi a volte succede, e lo dicevamo anche prima, che il nostro rimanere impassibili, non voler dare soddisfazione al nostro interlocutore, il nostro fingerci morti metaforicamente, in qualche modo riduce la connessione con gli altri. Noi non siamo animali, non siamo opossum, ok, il predatore ci lascia stare lì per lì, però magari non capisce perché questa cosa ci ha provocato quella reazione, se ci ha ferito, se ci ha messo in imbarazzo. Comunque, dai Paesi Bassi, dall'Università di Groningen, hanno studiato proprio che cosa succede quando viene interrotto il normale flusso di una conversazione. L'esperimento riguardava delle donne che venivano messe a conversare a due, e in ogni coppia a una delle due veniva detto di non essere sincera nel rispondere all'altra, parlando di situazioni spiacevole. L'osservazione è che anche i brevi momenti di silenzio che ci sono stati, e comunque in generale che ci sono, riducono la sensazione di connessione e appartenenza che normalmente si crea tra le persone. Quindi strategia sì, però attenzione poi a quella che potrebbe essere l'ulteriore reazione. Federica, hai aperto un cassetto della memoria anni 80 elementari, mentre la maestra scorreva il famoso elenco per interrogare, mi nascondevo sotto il banco come se non sapesse che io fossi lì. Lo scrive al 348 7 300 200 Manuela da Bologna. Ancora messaggi sempre in relazione a quello che è appunto la simulatio mortis tra i banchi di scuola. Anche Nino da Naples: io mi fingo morto solo ed esclusivamente quando entra il prof, apre il libro e dice c'è qualcuno che si offre per l'interrogazione di oggi. Giacomo: quando la prof diceva e ora interroghiamo, lì sì che ci si fingeva morti. Fede: sguardo basso, immobili come una sfinge in attesa del nome del malcapitato. Poi c'è anche qualcun altro, lo salutiamo, Francesco, che dice ma studiare no, ah beh, quello sempre, giusto, cioè a prescindere. Però stiamo parlando di situazioni tipo, e dato che questo è un programma per ricordarci che siamo tutti ordinati in teoria e spettinati nella pratica, sarà capitato magari a molti di noi quel giorno lì in cui magari non eravamo preparati a scuola, e magari proprio quel giorno lì il nome che è uscito fuori dalla bocca del professore era il nostro. I'm too sexy for my love, too sexy for my love, love's going to leave.

sexy? Col punto interrogativo. I'm Federica Elmi, vi accompagno fino a mezzogiorno il weekend, sabato e domenica mattina. Spettinati weekend su Radio 2. Mi fa molto sorridere il messaggio che arriva da Mestre di Giacomo, perché poi alla fine si è creato un momento in cui la simulatio mortis ha riguardato le interrogazioni scolastiche, e chiudiamolo qui questo momento con la chiusa di Giacomo: o possum essere interrogato domani, prof? E direi di andare oltre con i vostri messaggi al 3487 300 200, ma anche un po' con quelli che sono stati alcuni casi famosi di simulatio mortis accaduti davanti alle telecamere. Emma Watson, per esempio, raccontò in TV di quando, incontrando Jimmy Fallon, gli fece complimenti per il famoso scherzo delle caramelle di Halloween, che però era uno scherzo che aveva fatto Jimmy Kimmel, e lei in seguito ha proprio detto, raccontando l'episodio: "I died inside, sono morta dentro". E forse avrebbe voluto fare come l'opossum in quel momento Emma Watson. 3487 300 200. Una cugina di mia moglie telefonava per chiedere notizie, ma partiva con l'elenco dei suoi malanni: se stava ricamando, lavorando a maglia o all'uncinetto. Allora mia moglie poggiava il telefono, continuava e ogni tanto prendeva la cornetta e emetteva un "mi dispiace? Davvero?". Ma secondo me probabilmente l'interlocutrice non se n'è mai accorta di questa cosa, forse perché era in un cosiddetto trans chiacchiericcio, cioè era lì che emetteva, che tirava fuori solo ed esclusivamente i suoi problemi, senza poi realmente creare poi un dialogo e una connessione con la moglie di questo nostro ascoltatore che ci ha scritto questo messaggio al 3487 300 200. E lì tra poco arriviamo anche a quello forse che è alla fine il vero grande paradosso del nostro comportamento simulatio mortis, cioè che cosa succede quando noi facciamo finta di niente con gli altri.

Talk It Over per Leon Bridges. 11:52, il comportamento umano molto comune tra noi che abbiamo analizzato questa mattina insieme, raccontato e confessato, perché vi siete confessati al 3487 300 200. È quel momento in cui rimaniamo impassibili, non mostriamo agli altri la nostra reazione, a volte è il nostro corpo proprio che si frizza in qualche modo, altre volte siamo noi a decidere di lasciar cadere una battutaccia o comunque un momento che ha creato imbarazzo. Un comportamento che abbiamo chiamato, come direbbe la scienza, simulatio mortis. C'è un ricercatore, uno psicologo dell'Università di Stanford, James Gross, che ha studiato questo fenomeno, la simulatio mortis, su un piano generale con diversi studi. Ha confrontato che chi tende abitualmente a sopprimere le proprie emozioni, in qualche modo trattenendo dentro le emozioni positive, le emozioni negative, eccetera, si è mascherato. E quello che dobbiamo ricordarci noi è che se mascherarci ci può proteggere nel momento, al tempo stesso invece può diventare un limite se diventa il nostro modo abituale di comunicare. Perché, tornando all'opossum, lui ha un vantaggio enorme: nessuno gli chiede di spiegare come si sente. Noi invece, vivendo agli altri, qualche volta rendiamo, magari con questo nostro atteggiamento, con questo nostro comportamento, rendere impossibile far capire a chi ci è intorno che cosa ci sta succedendo. E a volte c'è magari qualcuno a cui vogliamo bene, che ha e che ci vuole bene, che ha il diritto e il bisogno di capire realmente come stiamo, per poterci aiutare, per poterci stare accanto, per poter in qualche modo esserci utile, di conforto, di compagnia, ma anche per poter essere nostro complice, per esempio, semplicemente perché ci stima, perché ci vuole bene, perché a prescindere decide di essere dalla nostra parte. Questa è Rai Radio 2 e loro sono i Simply Red, suona Star.

0: con i suoi Simply Red Stars, le 11:57 minuti, battute finali per quanto riguarda questa puntata di Spettinati Weekend. Allora, io in generale vorrei ringraziare poi tutto l'affetto che arriva alla nostra linea WhatsApp. A me arrivano anche delle foto bellissime, perché per esempio Marco sa benissimo essere io, appassionata di tramonti come lui, storico ascoltatore di Radio 2, anche questa mattina non me ne ha fatti mancare, quindi grazie comunque in generale a chi si interfaccia con noi per affetto, per voglia di interfacciarsi proprio con Radio 2. Allora, la Simulatio Mortis, io volevo ricordare che è un'arma in qualche modo sociale, ossia non far vedere agli altri che quello che stiamo provando dentro, perché magari proviamo imbarazzo, fastidio, una situazione che magari i giovani definirebbero cringe, no? Quando sei imbarazzato per quello che fa o dice qualcun altro, però non deve diventare poi un modo per isolarsi a livello sociale. Arma sì, ma fino a un certo punto. Allora, io sono molto curiosa di scoprire che cosa faranno oggi i fratelli Gallagher in quel del Lido di Venezia, dove gli Oasis saranno presenti, perché c'è appunto la presentazione del docufilm sulla loro reunion, Don't Look Back in Anger, perché loro di certo sono due che difficilmente hanno messo in pratica anche tra loro la Simulatio Mortis, anzi forse hanno fatto tutt'altro. Torno domani mattina insieme a voi, se volete potete riascoltare su Rai Play Sound questa puntata di Spettinati Weekend. Rai Play Sound per riascoltare tutte le trasmissioni di Radio Rai e anche tutti i podcast originali. Tra pochissimo Radio 2 Hits. Devo ringraziare tutta la squadra che ha permesso a me di essere in onda con voi questa mattina, partendo dal nostro regista, da Paoletto Castro. Grazie ad Aldo Pantaleoni che è stato al mixer per noi, grazie Chiara Vannoni per tutto, grazie a Laura Lucalzi, a Gino De Pasquali e a Matteo Tarquini che ha curato la regia visual di questa puntata. Tra pochissimo Radio 2 Hits. Io sono Federica Elmi e se vi va torno domani mattina a dalle 10:35 a mezzogiorno qui su Radio 2. Rai Radio
1: 2. Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: 2-2.
3: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel. Non solo pronto, pronto a tutto.
2: 2-2.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
2: 2-2.
7: Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: 2-2.
8: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
9: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
10: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
2: 2-2.
11: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
12: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia.
13: Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.

0: Rai Radio 2, sempre in diretta e sempre con te. Per te che ami la musica, che cerchi emozioni e un sorriso che ti accompagni in ogni momento. Con Rai Radio 2, ogni giorno è diverso. Ogni giorno è speciale. Ascolta Rai Radio 2, la radio del Festival di Sanremo e dell'Eurovision Song Contest. Questa è Rai Radio 2.
1: Sono le 12:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Rai GR2.
2: Un cordiale saluto da Massimiliano Colli in studio. Cronaca in apertura: il femminicidio di Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia a Barberino di Mugello. L'ultimo sms di Federico Vella prima di suicidarsi alla madre della ragazza: tua figlia è morta. Nell'auto fascette e forbici per gli inquirenti, tutto premeditato.
3: Un lenzuolo, un sacchetto di fascette e forbici erano nell'auto dell'ex compagno di Lorena Isceri. La procura di Firenze indaga per omicidio volontario con la premeditazione. L'uomo ha aspettato la donna nel garage della sua abitazione, l'ha picchiata e l'ha chiusa nel bagagliaio del SUV, poi la corsa sull'autostrada A1 da Firenze a Barberino di Mugello. Lorena al buio trova il cellulare, chiama i soccorsi disperata, lui si ferma, la getta dal cavalcavia. Secondo le testimonianze dei parenti, la vittima aveva paura del suo ex, ma non era riuscita a denunciarlo. Così la zia della vittima.
4: Perché non poteva immaginare fino a quel punto.
3: In un video della bodycam della polizia stradale, gli ultimi istanti di vita di Federico Vella, si sente la gente che cerca di convincere l'uomo a non gettarsi nel vuoto.
5: Per favore, te lo chiedo, vai dalla collega.
3: In quei 40 minuti di trattativa, Vella manda un messaggio alla madre di Lorena: tua figlia è morta, scrive. Federico chiama anche sua madre, che allerta l'112 per denunciare il figlio. Poi il salto giù dal cavalcavia. Lunedì le autopsie sui loro corpi. Eleonora Fioretti, GR2.
2: Dall'estero, con la guerra tra Iran e Stati Uniti, riflettori puntati sull'isola di Karg, hub petrolifero fondamentale per la Repubblica Islamica, dove una piccola petroliera iraniana è stata colpita da missili americani. La corrispondente da Istanbul.
6: Una piccola petroliera iraniana sarebbe stata colpita da 4 missili statunitensi nei pressi dell'isola di Karg, terminal petrolifero strategico nel Golfo Persico, mentre la nave era in fase di scarico di greggio. Lo riferiscono i media di Teheran rilanciati dall'emittente Al Jazeera. Secondo le agenzie di stampa della Repubblica Islamica, al momento sarebbe in corso l'evacuazione dell'equipaggio. Le autorità iraniane hanno più volte minacciato una risposta forte se l'hub petrolifero di Karg fosse stato attaccato. Lo stretto di Hormuz continua a essere l'epicentro delle tensioni. I pasdaran avvisano che sono pronti a colpire obiettivi militari statunitensi in tutta la regione, in tutti quei paesi che sostengono l'America. Ma nonostante tutto, i contatti diplomatici si stanno intensificando e sui social il presidente del Parlamento iraniano Ghalibaf scrive di essere d'accordo con la Cina sulla necessità di creare una nuova architettura per la sicurezza comune che coinvolga tutti i paesi del Golfo. Intanto Teheran avverte Seul di evitare interventi anti-Iran nello stretto di Hormuz. La Corea del Sud nei giorni scorsi aveva dichiarato di valutare un possibile contributo soprattutto per lo sminamento del corridoio marittimo. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR2.
2: Guerra russo-ucraina, oggi è il giorno della visita a Mosca dei due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, che tenteranno di riannodare il filo del dialogo prima di andare a Kiev domani. A riceverli in aeroporto l'inviato del Cremlino Dmitriev. In programma in giornata un colloquio con il presidente Putin dopo l'attacco russo di ieri contro la sede dell'intelligence a Kiev. Zelensky accusa la Russia di avere deliberatamente preso di mira gli aeroporti di Kiev e Borsby in risposta ai preparativi per la visita in Ucraina della delegazione statunitense. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'intervento ha comportato lo slittamento del suo rientro in Italia, che era previsto per oggi pomeriggio. I risultati dell'azione di governo dopo l'intervento di Giorgia Meloni a Bari al centro del dibattito politico.
7: Non solamente una questione di prestigio. Per Fratelli d'Italia l'aver avuto il governo più stabile della storia repubblicana ha consentito di raggiungere diversi traguardi, a cominciare dal record di occupazione con 1.300.000 nuovi posti di lavoro a tempo indeterminato. Non celebriamo un dato numerico, ma stabilità e risultati, fa eco da Forza Italia Antonio Tajani. Il centrodestra guarda anche avanti alle sfide dell'ultimo anno di legislatura. Servirà uno scostamento di bilancio per aiutare famiglie e imprese, spiega il leader della Lega Salvini. Meloni festeggia, l'Italia no, replicano le opposizioni. Nazioni Unite. Abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa e i salari più bassi, attacca la segretaria del PD Elly Schlein. 4 anni di nulla, secondo il 5 Stelle Giuseppe Conte, che sottolinea come non siano state fatte riforme. Tema su cui affonda anche Matteo Renzi, Italia Viva. Esecutivo immobile contro la crisi climatica che aggrava anche le disuguaglianze sociali, accusa da Verdi Sinistra Angelo Bonelli. Un governo inutilmente e dannosamente longevo per Riccardo Maggi più Europa. Daniele Petraroli, GR2.
2: Cambiamo argomento, parliamo sempre di meno. Con la diminuzione di dialoghi e conversazioni perdiamo 120.000 parole all'anno. I calcoli li ha fatti uno studio dell'Università di Missouri durato 15 anni.
8: Ho perso le parole.
9: 338 al giorno. Ecco quante parole abbiamo perso in media nell'arco di 15 anni. In questo lasso di tempo oltre 2.000 persone di ogni età fra Stati Uniti, Europa e Australia hanno indossato registratori per consentire ai ricercatori di monitorare gli scambi verbali, che sono molto diminuiti, circa 15 ore in meno di conversazione ogni anno. Su questa diminuzione incidono molti fattori: solitudine, sfaldamento delle comunità, relazioni in calo. E c'è un dato fondamentale: il periodo di rilevazione coincide con l'aumento della comunicazione digitale. Scrivimi. Alle parole parlate si sostituiscono con frequenza quelle scritte, in un linguaggio spesso più povero. La pervasività degli smartphone diminuisce le interazioni faccia a faccia, anche quando si è seduti allo stesso tavolo. E-mail e messaggini rendono testuali conversazioni che un tempo sarebbero state orali. Da qui il titolo della ricerca, Sliding into Silence, scivolare nel silenzio. Donatella Gori, GR2.
2: E ci fermiamo qui, la linea a Radio 2 Music Hits, a risentirci nel GR2 delle 13.30 con Fabiana Cofina più tardi.

0: Viaggiare informati.
1: Buon pomeriggio da Alessandra Canale di Rai Mobilità. Sono le 12:59 e 38 secondi. Sabato 5 settembre, caratterizzata, questo sabato è una giornata da bollino rosso sulle principali direttrici italiane per il controesodo. Traffico intenso che soprattutto lungo le autostrade, le strade statali che collegano le località di villeggiatura con le grandi città. Al momento sulla 10 Genova Ventimiglia code per 5 chilometri tra il confine di Stato e la barriera di Ventimiglia verso Genova, molto trafficata la 4 Venezia Trieste tra la Tisana e la 23 Palmanova Tarvisio, e sulla 23 Palmanova Tarvisio attenzione, ci sono 6 chilometri di code tra la dogana di Coccao e la barriera di Ugovizza, e 6 chilometri anche alla barriera di Ugovizza in direzione di Tarvisio. Molto trafficato anche il traforo del Monte Bianco con code in direzione Courmayeur verso l'Italia, e c'è da attendere un'ora per varcare il confine. In autosole, molto trafficata tra la 14 Bologna Borgo Panigale e Modena verso Milano, ma anche sulla 7 troviamo code tra Busalla e Isola del Cantone, sulla 22 del Brennero anche qui code tra il confine di Stato e Vipiteno verso Modena, sulla Parma La Spezia attenzione, code per 3 chilometri per lavori ma anche per traffico intenso tra Pontremoli e Berceto. E in autosole, per un veicolo in panne, ci sono 3 chilometri di code tra la variante direzione nord e Calenzano Sesto Fiorentino in direzione di Firenze. E in A14 troviamo anche un incidente tra Bologna San Lazzaro e Castel San Pietro, un tamponamento tra due auto, e sulla statale della Futa chiusa per un incidente a Loiano. Alla diramazione di Roma Sud un incidente tra l'autosole San Cesario, e sulla 16 Napoli Canosa un incidente tra Baiano e Avellino Ovest. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo, grazie per l'attenzione, le guidate con prudenza, buon pomeriggio, e la linea torna al programma Radio 2 Hits. Arrivederci.

che quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

0: Sono le 13:30.
1: Rai GR2.
2: Guerra in Ucraina, in campo la mediazione degli inviati della Casa Bianca, Witkoff e Kushner oggi a Mosca, domani a Kiev, allarme di Zelensky, raid russi negli scali dove sono attesi gli emissari statunitensi. Conflitto USA-Iran, ancora attacchi, Trump, abbiamo il controllo di Hormuz. Di Battista operato, resta ancora a Cuba. Il presidente Mattarella nell'anniversario degli accordi di Parigi, non si è stranieri in casa propria. Politica, il confronto il giorno dopo Bari, la celebrazione dei 4 anni del governo Meloni. Al forum di Cernobbio il faccia a faccia Monti-Vannacci. Femminicidio, suicidio del Mugello, sempre più evidente la premeditazione. Venezia Cinema, terza puntata, il ritorno di Nanni Moretti con il racconto della nostra inviata. E infine lo sport, Serie A e non solo, in primo piano. Buongiorno, in studio Fabiana Cofini. In primo piano quindi gli esteri, con la visita a Mosca dei 2 inviati di Trump, Witkoff e Kushner. L'obiettivo è quello di riannodare il filo del dialogo prima di andare a Kiev domani. A riceverli in aeroporto l'inviato del Cremlino Dmitriev, la corrispondente.
3: L'ultima visita di Witkoff e Kushner a Mosca risale allo scorso gennaio. Gli inviati di Trump sono tornati in Russia con una proposta per riavviare i negoziati di pace con l'Ucraina. Ad attenderli in aeroporto il rappresentante speciale di Putin, Dmitriev, e il lungo corteo di auto diplomatiche statunitensi. Il Cremlino non ha fatto trapelare nulla riguardo al loro programma. Da fonti americane si sa che incontreranno Putin come nelle precedenti missioni e domani dovrebbero recarsi per la prima volta a Kiev. Giorni fa Putin li aveva menzionati come uomini di fiducia in quanto inviati di Washington, aprendo alla possibilità di un accordo di pace. Gli ultimi colloqui tra Russia e Ucraina, mediati dagli Stati Uniti, si sono svolti a febbraio, poco prima dell'inizio del conflitto in Iran. Il vice ministro degli esteri russo, Ryabkov, ha intanto ribadito la linea negoziale del Cremlino. Qualsiasi accordo dovrà tenere conto della realtà sul campo in Ucraina. Da Mosca, Liana Mistretta, GR2.
2: Sotto i bombardamenti russi, Kiev attende l'arrivo previsto per domani dei mediatori americani. Dopo l'attacco di ieri contro la sede dell'intelligence a Kiev, Zelensky accusa Mosca di aver deliberatamente preso di mira gli scali di Kiev e Boryspil in risposta ai preparativi per la visita in Ucraina della delegazione statunitense. Il conflitto fra Stati Uniti e Iran: una petroliera di Teheran di piccola stazza sarebbe stata colpita da missili americani al largo dell'isola di Karg, principale centro di smistamento petrolifero iraniano nel Golfo Persico. L'attacco a pochi giorni dalla ripresa dei combattimenti con gli Stati Uniti. A riferirlo media iraniani: controlliamo lo stretto di Hormuz, abbiamo praticamente preso il controllo dell'Iran. Così il presidente americano, che non ha escluso un attacco a breve contro Pickax Mountain, il sito sotterraneo fortificato di produzione e stoccaggio dell'uranio arricchito, circa 200 km a sud di Teheran. Alessandro Di Battista è stato operato a Cuba. L'intervento ha comportato lo slittamento del suo rientro in Italia, che era previsto per oggi pomeriggio. Lo ha annunciato sui social l'associazione Schierarsi, fondata dallo stesso ex deputato 5 Stelle, invitando alla massima discrezione e prudenza nella diffusione di informazioni. Il presidente Mattarella è oggi in Trentino Alto Adige per celebrare gli 80 anni dell'accordo di Parigi che portò all'autonomia della regione, che ha sottolineato il capo dello Stato è diventata un modello di convivenza e integrazione per l'intera Europa. Sentiamo le sue parole.
4: La scelta di partecipare insieme a Austria e Italia alla costruzione dell'Unione Europea sancisce in modo netto il rifiuto delle ideologie totalitarie che avevano tristemente segnato la storia del Novecento. I confini, da storici, naturali o artificiali, sono divenuti punti di incontro fra terre e popoli.
2: Giorgia Meloni guarda alle sfide che attendono l'esecutivo nell'ultimo anno di legislatura, dopo aver celebrato ieri il record di durata del suo governo.
5: Un nuovo provvedimento contro il caro carburanti è in arrivo per aiutare chi è veramente in difficoltà, non i transfrontalieri che fanno benzina in Italia. L'annuncio di Giorgia Meloni ieri da Bari: i dossier economici si fanno più pesanti in vista della manovra di bilancio. Prima, a fine settembre, i dati Eurostat diranno se l'Italia potrà o meno uscire dalla procedura per deficit eccessivo, risorse preziose che potrebbero entrare in finanziaria. Abbiamo ancora il consenso del primo giorno, ha rivendicato la presidenza Presidente del Consiglio che rispetto alla legge elettorale ha avvertito le opposizioni, a cominciare dal PD. Serve a evitare ribaltoni e giochi di palazzo. In mattinata, lasciando Bari, Giorgia Meloni arriva a Policoro, in provincia di Matera, per un sopralluogo nelle aree più colpite dalla violenta tromba d'aria che nei giorni scorsi ha interessato tutto il territorio. Bari con Massimiliano Savino, Federica Ionta, GR2.
2: E sull'intervento della Premier a Bari si confrontano le forze politiche. Il centrodestra sottolinea il valore della stabilità del governo che ha consentito, spiegano da Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega e noi moderati, di raggiungere diversi traguardi come il record di occupazione. Adesso, annuncia la maggioranza, al lavoro per aiutare gli italiani contro il caro energia. Critiche le opposizioni, Meloni festeggia, l'Italia no, attaccano. Abbiamo il costo dell'energia più alto d'Europa e i salari più bassi, accusano PD e 5 Stelle con Verdi Sinistra. Non hanno fatto nessuna riforma, aggiungono Italia Viva e Più Europa. La seconda giornata del forum di Cernobbio. Questa mattina gli interventi del Presidente del Consiglio europeo Antonio Costa sulle prospettive di allargamento dell'Unione e del Presidente del Rassemblement National francese Jordan Bardella, che ha elogiato la stabilità del governo Meloni. Sull'Europa e il suo futuro, l'atteso confronto da posizioni opposte tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti.
6: Il tono è stato garbato, ma nella sostanza il confronto tra il leader di Futuro Nazionale Roberto Vannacci e l'ex premier Mario Monti, europeista convinto, è stato senza esclusione di colpi. L'ex generale profondamente critico verso Bruxelles è una gestione ritenuta mortificante per i singoli stati.
7: L'Europa fortunatamente cambia, i leader più in vista traballano e io insieme al gruppo di ESN stiamo lavorando alacremente per cambiarla questa Europa.
6: La risposta dura dell'ex premier Monti: combatterò fino all'ultimo la sua retorica fascista. Poi ha aggiunto:
8: lei la Costituzione della Repubblica Italiana la viola palesemente col suo programma in molti punti.
6: La risposta di Vannacci poco fa: nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione che comunque si può modificare. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR2.
2: Siamo alla cronaca. Emergono ulteriori dettagli sul femminicidio di Lorena Isceri, gettata dal cavalcavia Barberino di Mugello nel Fiorentino. Prima di suicidarsi, Federico Vella ha mandato un SMS alla madre della ragazza comunicandole la morte della figlia.
9: La procura di Firenze indaga per omicidio volontario con la premeditazione. Un lenzuolo, un sacchetto di fascette e forbici erano nell'auto dell'ex compagno di Lorena Isceri. L'uomo ha aspettato la donna nel garage della sua abitazione. L'ha picchiata, immobilizzata e l'ha chiusa nel bagagliaio del SUV. Poi la corsa sull'autostrada A1. Lorena al buio trova il cellulare, chiama i soccorsi disperata. Lui si ferma. Le telecamere di sorveglianza lo riprendono mentre trascina la donna fuori dall'auto e la getta dal cavalcavia. In un video della bodycam della polizia stradale, gli ultimi istanti di vita di Federico Vella.
10: Ragioniamo, Federico.
9: Si sente la gente che cerca di convincere l'uomo a non gettarsi nel vuoto. In quei 40 minuti di trattativa, Vella manda un messaggio alla madre di Lorena: tua figlia è morta, scrive. Federico chiama anche sua madre, che allerta l'112 per denunciare il figlio. Poi il salto giù dal cavalcavia. Secondo le testimonianze dei parenti, la vittima aveva paura del suo ex, ma non era riuscita a denunciarlo. La squadra mobile lavora sui cellulari sequestrati all'assassino e alla vittima. Lunedì le autopsie sui loro corpi. Eleonora Fioretti, GR2.
2: Parliamo del meteo. Ancora un fine settimana immersi nel grande caldo, ma potrebbe essere l'ultimo di questa estate rovente. Le previsioni con il capitano dell'aeronautica militare Valerio Capitani.
11: Avremo valori per oggi in ulteriore aumento sulle regioni del medio-basso Adriatico, punte attorno ai 34 gradi in pianura padana, fino a 35 gradi al centro in città come Firenze e Roma, al sud temperature anche più alte. Sarà però l'ultimo fine settimana di caldo perché tra mercoledì e giovedì l'ingresso di una perturbazione atlantica porterà piogge anche diffuse. Le temperature diminuiranno anche di 10 gradi in pianura padana e nelle regioni del medio Adriatico.
2: E ora la mostra del cinema di Venezia, dove oggi arriva il primo film italiano nel concorso, quello di Nanni Moretti, e nella giornata Oasis ci sarà spazio anche per la passerella del divo Robert Pattinson. Le ultime in diretta dall'inviata.
12: Sì, buongiorno dal Palazzo del Cinema di Venezia. Fuori c'è già una bella folla con gli ombrelli, si protegge dal sole. Qualcuno è arrivato alle 5 di questa mattina, aspettano gli Oasis. Alle 21.30 la prima mondiale di Don't Look Back in Anger, il film sulla loro reunion. Come dicevate, anche Robert Pattinson arriva, ha fatto una conferenza stampa stamattina, recita in concorso in prime time, dove c'è anche Phoebe Bridgers. Bridgers, la cantautrice americana in veste di attrice. Ma oggi è anche il giorno del ritorno di Nanni Moretti al Lido dopo 37 anni in concorso con Succederà questa notte, una storia d'amore, interpreti Louis Garrel e Jasmine Trinca, che nel film torna ad essere la figlia di Moretti come nel suo film di debutto La stanza del figlio.
13: Lui era maniaco sulle pause, per esempio, dice troppo pause nel monologo, più veloce, meno triste, più allegro. Buoni registi come Nanni sono dei coach di attore, soprattutto perché in italiano avevo una paura del mio italiano.
14: Sono passati tanti, 25, mi fa no tenerezza quella cosa lì, mi divertiva anche un po'. Poi sono passati così tanti anni che era come stare in un modo nuovo insieme in un film, no?
12: E questo era tutto per quanto riguarda questo collegamento, per il quale mi ha aiutato Andrea Di Prizio da Venezia. Per il momento la linea torna a voi.
2: Grazie Miriam Mauti da Venezia, e adesso siamo allo sport. Buongiorno a Jacopo Barlotti.
15: Buongiorno Fabiana, buongiorno a tutti.
2: Cominciamo dalla Formula 1.
15: Eh sì, è il fine settimana del Gran Premio d'Italia, si sono da poco concluse le terze prove libere. Allora ci dice tutto da Monza il nostro inviato Manuel Codignoni. Manuel.
16: E buon pomeriggio a tutti. Davanti c'è chi si immaginava potesse esserci, ovvero sia George Russell, il pilota della Mercedes, compagno di squadra di Kimi Antonelli, ha fatto segnare il miglior tempo del fine settimana in quest'ultima sessione di prove libere, 1:22:219, questo il suo crono. In seconda posizione però c'è la prima delle due Ferrari, quella di Hamilton, staccata di 2 decimi, quindi Verstappen un po' a sorpresa, 3 decimi con la Red Bull, Antonelli quarto, Norris quinto e Leclerc sesto con l'altra rossa, tutti racchiusi in 4 decimi. La qualifica scatterà alle 16. Vi ricordiamo che Kimi Antonelli, il leader del mondiale, comunque vada alla qualifica, dovrà partire dal fondo dello schieramento per via della sostituzione della Power Unit, e quindi potrebbe dare una mano tirando la scia al proprio compagno di squadra. Lo scopriremo a partire dalle 16. A voi.
2: Grazie Manuel Codignoni. Jacopo, passiamo al calcio.
15: Terza giornata di Serie A con 3 partite in programma oggi alle 15. Fra poco al Franchi, Fiorentina-Torino, sfida tra 2 squadre ancora a 0 punti in classifica. Sentiamo allora l'allenatore viola Fabio Grosso.
17: È una partita contro un avversario che non ha iniziato bene come noi, quindi è una bella opportunità, ci siamo preparati per provare a sfruttarla, è una gara stimolante e vogliamo mostrare le nostre qualità, continueremo a lavorare perché l'obiettivo è quello di migliorarsi e crescere.
15: Alle 18 riflettori puntati su San Siro per Inter-Napoli, alla vigilia così l'allenatore nerazzurro Chivu.
18: Sappiamo tutti che il Napoli è la squadra che è arrivata seconda, che 2 anni fa ha vinto il campionato. Sappiamo tutti quanto è forte questa squadra e noi dobbiamo essere all'altezza e onorare al meglio quello che è questo tipo di partita.
15: Poi alle 20:45 altro big match all'Olimpico, Roma contro Atalanta.
2: Passiamo alla pallavolo.
15: Europei femminili alle 18 l'Italia affronta in semifinale la Polonia. Sentiamo cosa chiede alle sue ragazze il CT azzurro Velasco.
19: Una squadra aggressiva dall'inizio, però che mantenga la continuità sulla precisione tecnica, sulla lucidità. Mi aspetto una squadra aggressiva.
2: E chiudiamo con il tennis.
15: US Open con 2 italiani rimasti torneranno in campo oggi per il terzo turno. Si tratta di Cobolli che affronterà il belga Blocks e di Darderi che se la vedrà con l'australiano Zuini. Nel tabellone del doppio bene Bolelli e Vavassori che avanzano al secondo turno.
2: Ed è tutto per lo sport, grazie a Jacopo Barlotti. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Paolina Meli, coordinamento di edizione Massimiliano Colli, in regia Stefano Velli e Patrizio Gotti. Potete riascoltare anche questo giornale su RaiPlay Sound. Ora la linea va al programma Music Room Weekend, prossimo GR2 alle 15:30, più tardi.

0: 5 in diretta con voi fino alle ore 16 in questo sabato 5 settembre. Catamasci e
1: Martina Di Florio, come sempre, come tutti i weekend insieme.
0: Ci vedete sul canale 202 della vostra TV e ci potete raggiungere al 3487 300 200.
1: Esatto.
0: Aspettiamo com'è andata la vostra settimana, dove ci portate virtualmente oggi, se avete progetti particolari per il weekend. Noi vi facciamo fare un viaggio oggi. Oggi non ci dedicheremo a un luogo, oggi preparatevi perché gambe sì. E spalle camminare,
1: sì,
0: saremo molti chilometri.
1: Esatto, saremo molti. Molto, molto trasversali, però possiamo darvi un indizio, soprattutto per i fortunati che hanno il piacere di guardarci sul canale 202. La mia maglietta dice tutto.
0: Non lo so, sai, se è così facile da capire, vediamo se qualcuno lo capisce. 3487 300 200, intanto dito nella piaga, business.

0: Businessman, dito nella piaga, state ascoltando Radio 2, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio, Catamasci, in diretta con voi fino alle 16. Come sempre, ogni fine settimana vogliamo portarvi da qualche parte per poi raccontarvi luoghi e generi musicali.
1: Esatto.
0: Siamo pronte per il nostro lancio?
1: Ce l'abbiamo.
0: Dove vi portiamo oggi? 3, 2, 1 a...
1: New Orleans!
0: Perché? Per parlare di jazz. Perché lì?
1: Eh sì. Allora, innanzitutto siamo, diamo una collocazione anche temporale, siamo tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. New Orleans è una città portuale dove si incontrano culture afroamericane, caraibiche, europee, quindi è un po' un melting pot culturale e anche di suoni. Se pensiamo per esempio a, nella piazza di Congo Square, si canta, si balla, si suonano le percussioni. Nelle strade convivono il blues, gli spiritual, le brass band, tutta la musica da ballo. Quindi il jazz nasce proprio da questo incrocio.
0: E nasce anche dal fatto che era l'unico luogo degli Stati Uniti dove c'erano le free people of color, cioè persone di colore non schiave che spesso arrivavano magari dall'Europa, avevano studiato musica. Per cui questa è una particolarità che ha solo New Orleans.
1: Esatto.
0: Ed è per questo che noi vi portiamo lì. Però insomma abbiamo un sacco di cose da raccontarvi, ve l'abbiamo già detto. Quello è il punto di partenza oggi. Preparatevi poi a volare e intanto noi ci ascoltiamo gli Offspring. Questo è Pretty Fly for a White Guy.

0: The Offspring, Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. E voi che ci scrivete al 3487 300 200, dove ci portate di bello questo weekend, dove ci portate anche virtualmente. Noi siamo a New Orleans perché stiamo parlando di jazz. Dicevo prima, chi si collega, chi ha la possibilità di collegarsi sul canale 202 può vedere la mia maglietta dedicata ai Weather Report, che faranno parte di una particolare corrente del jazz che è la Fusion. Ne parleremo tra pochissimo, perché adesso siamo un po'
1: agli origini,
0: agli albori, esatto. Siamo a New Orleans tra fine 800 e primi del 900. C'è subito un elemento fondamentale quando si parla di jazz, e cioè il ritmo.
1: Certo.
0: La parola, per la precisione, è swing, quindi non ancora il genere musicale che si svilupperà successivamente, ma proprio quella sensazione elastica del ritmo che ti fa venire proprio voglia di muoverti, quel tin tin tin tin tin.
1: Certo.
0: Ed è proprio quello che effettivamente succederà. Per esempio, Buddy Baldwin è tra i primi grandi nomi del jazz di New Orleans e suonerà proprio per i ballerini. Successivamente arriverà Louis Armstrong, che metterà un po' la figura del solista al centro, sia con la tromba che con la voce, e soprattutto con l'improvvisazione, che diventerà protagonista.
1: Certo.
0: Insomma, lo vedremo nel corso della puntata. Il jazz viaggia da New Orleans a Chicago, poi va a New York, finché negli anni 30 diventa un vero e proprio fenomeno di massa. Per esempio, le big band di Duke Ellington, Count Basie, Benny Goodman riempiranno proprio le sale da ballo.
1: Io sono già vestita da sera con,
0: sì,
1: questa musica in sottofondo
0: fumosa.
1: Sì, sì, quell'atmosfera lì.
0: E anche effettivamente però diventerà anche un po' un fenomeno di cultura pop, perché anche le radio e i dischi contribuiranno a portare la musica nelle case di tutti. Per esempio, Goodman diventa il King of Swing nel 38, porta proprio la sua orchestra al Carnegie Hall di New York, ed è un momento simbolico, perché appunto il jazz, una musica nata nei quartieri e nei locali, arriva in uno dei templi della musica americana.
1: Certo.
0: Quindi il jazz nasce in questa prima fase come musica da ballare, ma proprio quando sembra aver trovato la sua formula perfetta, qualcuno comincia a chiedersi: e se provassimo a suonare qualcosa che non si può ballare?

0: Incredibile la voce di Etta James, questa è At Last, state ascoltando Radio 2. Vedi, ho fatto anche Radio 2.
1: Che meraviglia poter ascoltare questa canzone insieme ai nostri ascoltatori, perché è un pezzo scritto in origine da Mac Gordon ed Harry Warren nel 41 per un film musicale, cioè Serenata a Valle Chiara, ed è stata un po' originariamente poi registrata e portata al successo soprattutto da Glenn Miller e dalla sua orchestra, certo, nel 42. Infatti lo sentiamo proprio ascoltando, sì, sì, il brano. È un pezzo assolutamente orchestrale, si presta benissimo all'interazione nel, diciamo, musicale. Poi ovviamente è entrato nella storia della musica grazie a questa cover indimenticabile che ha un po' più una chiave soul blues, se ci pensiamo.
0: Sì, sì, beh, comunque è un piacere riascoltarla. Il jazz, tu dicevi, nasce inizialmente come musica, sì, da ballare.
1: Da ballo.
0: E questo a me ha fatto pensare a una cosa e a una cosa soltanto, cioè agli Aristogatti, che per molti bambini, per intere generazioni, è stato sicuramente il primo contatto con il jazz. Sì. E cosa ci racconta gli Aristogatti? Ci racconta proprio che il jazz è quel ritmo, quella cosa che non ti fa stare fermo. Siamo nel 1970, c'è una cosa secondo me molto curiosa e molto divertente che riguarda Scat Cat, che è, sì, il capo della band di gatti jazzisti. Allora, doveva essere Louis Armstrong a dargli la voce e inizialmente il personaggio si sarebbe dovuto chiamare Satchmo Cat, cioè prendendo il soprannome di Louis Armstrong. Poi, sì, per problemi di salute non fu lui a farlo, ma il fatto di usare il termine cat e di poi mettere dei gatti nel film è un riferimento proprio al mondo del jazz.
1: Allo scat anche.
0: Allo scat, che è l'improvvisazione vocale per la prima parte. Il cat perché i cat erano quelli giusti che facevano parte della scena. Infatti Everybody Wants to Be a Cat è il titolo originario della canzone e in italiano è diventato Tutti Vogliono Fare il Jazz, giocando su questo doppio senso fra cat e jazz. Intanto ci ascoltiamo Bruno Mars.

0: Bossa Nostra, la voce di Gaia su Radio 2, state ascoltando Radio 2 Music Room Weekend anche sul canale 202 del vostro televisore, 3487-300-200 per i vostri messaggi. Siamo a New Orleans, ci siamo tuffati nel mondo jazz, nel jazz delle origini, nella musica da ballare, poi però, come ci dicevi Martina, succede qualcosa.
1: Sì, a proposito di musica da ballare, quando proprio il jazz è diventato la musica da ballo per eccellenza, arriva proprio questa generazione che vuole rompere completamente con la tradizione precedente. Precisamente siamo negli anni 40, durante e anche dopo la Seconda Guerra Mondiale, le grandi orchestre diventano sostanzialmente più difficili da mantenere e da finanziare, e nei piccoli e fumosi jazz club di New York nascono le jam session, quindi musicisti che si ritrovano per suonare insieme, sfidarsi, sperimentare. Uno dei luoghi simbolo di questa nascente tradizione è il Minton's Playhouse, dove si incontrano Thelonious Monk, Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Kenny Clarke. È proprio qui, in questo contesto, che nasce il bebop. Cosa cambia sostanzialmente dalla tradizione precedente, dalla musica da ballo? Facilissimo, si accelerano tutti i tempi, diventano velocissimi, anche l'armonia e la melodia diventano più complesse, l'improvvisazione è ancora più centrale. Quindi se lo swing faceva muovere un'intera sala da ballo, il bebop invece è spesso un piccolo gruppo che sembra quasi parlare tra sé. Cioè, e infatti tant'è che all'inizio non è stato accolto,
0: capito subito.
1: Esatto, il pubblico spesso si indignava, era molto spiazzato, molti ascoltatori dello swing proprio si sono allontanati dal jazz anche per questo motivo. Chi sono i rivoluzionari di questa corrente? Charlie Parker, Dizzy Gillespie e Thelonious Monk. Like Price.
0: Tre nomi da niente.
1: Like Price del bebop. Però il punto è proprio questo: il jazz non deve più necessariamente far ballare, può diventare musica da ascoltare, soprattutto uno spazio per esprimere la propria personalità. E lo vedremo successivamente, nel corso del tempo ogni generazione prende quello che ha ricevuto e prova a rompere con la tradizione precedente. Questa è una delle cose più belle del jazz.

0: Son of Love, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. Vi stiamo portando all'interno di questo viaggio, in realtà lunghissimo perché ricco di influenze, di correnti storiche, ma anche di tanti consigli di posti da andare a visitare ancora oggi, e ne parleremo. Stavamo parlando del bebop, quindi della nascita del bebop, che è quasi una musica, soprattutto nella dimensione live, sembra proprio un piccolo gruppo che sembra parlare tra sé. Parlavamo di Charlie Parker, di Ziggy Gillespie, Thelonious Monk, ed è un po' uno dei meccanismi fondamentali del jazz, cioè la generazione prende quello che ha ricevuto da quella precedente e in qualche modo prova a romperlo. E secondo me è proprio la bellezza della musica che poi permette anche di avere una maggiore apertura e soprattutto maggiore mescolanza, o no?
1: Certo, poi rompono le regole perché prima le possiedono perfettamente, esatto. Cioè devi avere anche una tecnica ben solida per poter davvero poi rompere
0: le regole,
1: no?
0: Esatto, fare e disfare, bisogna avere la consapevolezza giusta. Infatti dopo il bebop poi si arriverà al cool jazz, all'hard bop, al jazz modale di Miles Davis e Bill Evans, al free jazz che mette ancora in discussione tutte le strutture tradizionali. Quindi in pochi anni questo genere passa dalla sala da ballo ad un laboratorio, un tripudio in continua trasformazione.
1: Allora, a me viene in mente una battuta fatta, scritta magistralmente da Alessandro Baricco nel Novecento, sì. No? Poi finita dentro il film La leggenda del pianista sull'oceano, che è: quando non sai cos'è, allora è jazz.
0: Sì.
1: Che serviva per descrivere poi appunto la musica che veniva suonata sul transatlantico. Cioè è una battuta, però rende davvero bene l'idea, proprio per tutto questo discorso anche di regole rimesse in discussione, rimodulate, di cambi.
0: Sì, sì.
1: Questa è sicuramente la sua forza, però appunto, cioè, per rompere le regole prima devi possederle, e possederle molto bene. Noi intanto su Radio 2 continuiamo con la musica. Un piacere ascoltare e ritrovare insieme Marco Castello. Questa è L'acqua ghiacciata.
2: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare, talmente piatto e senza alito di vento.

0: Marco Castello all'Acqua Ghiacciata, Radio 2 Music Room Weekend. A proposito di artisti che mescolano le sonorità e a proposito di come il jazz poi riesca ad entrare anche nell'immaginario contemporaneo e moderno, attuale,
1: certo.
0: Ha proprio, è un genere all'insegna dell'apertura. E infatti lo dicevamo prima, dopo 20 anni a rompere le regole, anche negli anni 60 il jazz si trova davanti all'ennesima rivoluzione. In questo caso è l'elettricità, perché Miles Davis nel 69 pubblica In a Silent Way, poi nel 70 Beaches Brew, che è uno dei dischi fondamentali del jazz fusion. Quindi tante chitarre elettriche, tante tastiere, effetti sugli strumenti, percussioni, e l'improvvisazione jazz entra proprio diciamo di punta nello stesso spazio di tutti questi strumenti. Però Miles non è solo, perché da quelle sessioni in quintetto, soprattutto col secondo quintetto, usciranno poi musicisti e gruppi fondamentali. Pensiamo a Herbie Hancock, che dopo, certo, gli anni con Davis pubblica nel 73 Head Hunters, disco fondamentale del jazz fusion, dove appunto jazz, funk ed elettronica diventano un po' la stessa cosa.
1: E poi arriviamo alla sua maglietta.
0: E poi arriviamo
1: per
0: alla mia maglietta.
1: Per chi ci segue sul canale 202.
0: Esatto, perché ci sono poi in tutto questo marasma anche i Weather Report, fondati da Joe Zawinul e Wayne Shorter, con il grandissimo Jacopo Astorius al basso, che appunto con dischi come Heavy Weather del 77 portano questo genere, la fusion, verso una musica ancora più internazionale, mescolando jazz, funk, rock, ritmi provenienti da diverse tradizioni. Quindi quello fusion è l'ennesimo momento in cui il genere assorbe tutto quello che sta succedendo intorno a lui. Insomma, anche il rock ha cambiato modo di suonare, il funk ha cambiato il modo di costruire il groove, il jazz prende un po' tutte queste cose e le assimila, e da lì nasce un po' quella che chiamiamo e chiameremo nel corso del tempo jazz fusion, con tutti i grandi artisti e nomi che ricordiamo ancora oggi.
1: Allora, stiamo veramente facendo un lunghissimo percorso attraverso la storia del jazz, però non ascolteremo solo jazz, abbiamo spazio anche per ascoltare altri capolavori della musica, altri gruppi che hanno comunque rotto le regole. Ad esempio ci ascoltiamo i Queen, questa è Bohemian Rhapsody.

0: Bohemian Rhapsody dei Queen su Radio 2 Music Room Weekend. Io e la Katamashi ce la siamo cantata tutta.
1: Bene.
0: Abbiamo suonato, ovviamente in maniera figurata, anche gli assoli, quindi siamo proprio. C'è stato un karaoke e anche jam session qui di gruppo in studio. Intanto arrivano i vostri messaggi al 348-7300-200. Siete felicissimi e presi benissimo
1: grazie.
0: Da questo argomento. Grazie per tutti i complimenti che ci state mandando. Siamo molto contente. E c'è chi ci ricorda anche un po' il legame che ha con il jazz. Per esempio Francesca ci scrive: credo che il mio amore per questo genere sia nato proprio da piccola, guardando Romeo e Scat Cat che buttano giù il soffitto a ritmo di musica.
1: E allora noi prendiamo gli Aristogatti come esempio per farvi una domanda.
0: Sì.
1: Abbiamo Duchessa, che è eleganza, disciplina, è quella che la musica la impara sugli spartiti, contro Romeo, che è istinto, improvvisazione e jazz. Vi sentite più tipi da jazz o da spartito? In cosa e perché? 3487 300 200, voi scriveteci, intanto ci ascoltiamo insieme il meteo.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it. 2-2.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Grazie a

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: 2-2. Sarò super veloce, come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com.
2: 2-2.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso con le nostre offerte dedicate. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
0: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano, ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio, perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
4: Meteoradio.
5: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo essenzialmente sgombro da nubi sul paese, con nuvolosità più compatta localmente solo sulle Alpi, ma in assenza di precipitazioni. Domani l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni, con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi, localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia e della Basilicata e sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
1: Grana Padano vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: Got No e Got Life, Groove Finder remix di Nina Simone, di un pezzo storico di questa grandissima voce. State ascoltando Radio 2, questa Radio 2 Music Room Weekend in diretta con voi fino alle ore 16 con Katamashi, Martina Di Florio sul canale 202, anche sul canale 202 del vostro televisore. Di jazz stiamo parlando e non a caso in qualche modo comunque ascoltiamo anche Nina Simone.
1: Sì, infatti lo dicevamo proprio fuori onda con Kata, che Nina in teoria rende proprio impossibile scegliere un'etichetta per definirla, perché mescola un po' tutto, dalla formazione classica al jazz, blues, gospel.
0: Sognava di essere la prima pianista classica di colore ad esibirsi, forse a Carnegie Hall proprio, insomma, in un luogo, un tempio del genere.
1: E quindi in lei convivono un po' tutti questi aspetti, e tra l'altro lei si inserisce benissimo nel filone delle grandi interpreti del jazz, perché ovviamente parliamo sempre di strumentisti, ma le grandi voci del jazz sono tante. Abbiamo ascoltato prima Etta James, ma c'è anche Bessie Smith, c'è Billie Holiday che ha una storia incredibile. Vi consigliamo di recuperare La signora canta il blues, che è la sua autobiografia meravigliosa. C'è ovviamente la signora Ella Fitzgerald, che porta un po' lo swing e la tecnica a livelli altissimi. Insomma, Dinah Washington, Sarah Vaughan, sono davvero tante le voci.
0: Sono tante e per ognuna dovremmo fare una puntata. Ci piacerebbe,
1: chissà,
0: quantomeno. Al 3487 300 200 invece vi abbiamo chiesto se vi sentite più tipi da spartito o tipi da jazz. Mi stavo incartando proprio mentre stavo lanciando questa nota audio.
2: Ciao Radio 2, sono Laura, sono a Parma, direzione Ro. Allora, io adesso sono nella fase ancora spartito, però mi sto incamminando verso la fase jazz, e chissà cosa ne verrà fuori. Per diventare anch'io come Romeo, istintivo, finalmente mi lascio andare, così accontento anche mio marito. Ciao, buon viaggio a tutti.
1: Beh, giusto, però
0: è un coniugare
1: però le due parti non è niente male.
0: Io anche questa cosa di dire col passare degli anni voglio diventare più Romeo, più improvvisare, anche un po' con quel senso di dire, forse di fregarsene un po' di più delle regole e delle convenzioni, che ogni tanto, non sempre, ma ogni tanto è cosa buona e giusta.

0: Questa Radio 2 in diretta con voi fino alle 16, Catamasci, Martina Di Florio. I vostri messaggi al 3487 300 200. Chiara da Palermo è appena tornata da un breve viaggio a New York, dove ho goduto di spettacoli jazz meravigliosi al Blue Note, al Dizzy's Club.
1: Che
0: anche
1: meraviglia.
0: Se non sono un amante del genere, i concerti sono stati veramente emozionanti. Quello perché anche il contesto, sei a New York,
1: sì,
0: sei
1: sì.
0: In alcuni luoghi chiavi. Noi siamo partiti da New Orleans,
1: sì.
0: Siamo arrivati appunto anche a New York, anche grazie alla nostra ascoltatrice, ma il viaggio attraverso la storia del jazz non si ferma all'America.
1: Esatto, perché in realtà viaggiava già da tempo attraverso i musicisti, le tournée, i dischi, però soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale l'Europa diventa proprio un centro fondamentale. Qui il jazz americano viene proprio adottato e trasformato, che è un po' in realtà quello che fa, ne abbiamo parlato anche la settimana scorsa con il Britpop, è
0: certo.
1: Un po' il quello che fa la Gran Bretagna nel corso degli anni, che poi dà vita a delle correnti e generi musicali incredibili. Un esempio però, oltre all'Inghilterra, è Parigi. Per esempio nel club di Saint-Germain-des-Prés si incontrano i musicisti americani ed europei e il jazz dialoga proprio con la cultura francese, la musica contemporanea. Per esempio passano di lì Dizzy Gillespie, Charlie Parker, Miles Davis, che proprio a Parigi, per ascensore, per il patibolo di Louis Moll, improvvisa questa colonna sonora direttamente sulle immagini, che poi sarà appunto la colonna sonora del film.
0: Una cosa da niente, direi proprio.
1: No, infatti è incredibile. Io ho anche il disco di ascensore per il patibolo. Insomma, il jazz diventa una lingua internazionale. Ogni volta che incontra una cultura musicale diversa, cambia. Anche ne abbiamo parlato nella puntata sul Brasile, che potete recuperare su Rai Play Sound. Incontra un po' la samba, la bossa nova con João Gilberto, Antonio Carlos Jobim, poi va a Cuba, in Africa, cioè è proprio un linguaggio globale a un certo punto.
0: E questo sicuramente è uno forse anche dei grandi successi,
1: sì,
0: del jazz, l'essere stato capace di modificarsi, di assumere sempre una forma
1: diversa.
0: Sì, insomma, c'è del jazz per tutti, diciamola così.

0: maledetto me. Maledetto me, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Catamasci. Stiamo parlando di jazz, abbiamo fatto un po' un excursus in questo viaggio dalle varie correnti, certo, in realtà che riguardano questo genere. Vogliamo ringraziare anche i nostri ascoltatori che al 3487 300 200 ci scrivono, ci mandano un sacco di complimenti, tipo Aldo: grazie per parlare di musica con passione e competenza sulla rete nazionale, e comunque viva l'improvvisazione. È giusto, quindi l'ago della bilancia effettivamente, anche dai messaggi che ci arrivano, pende verso l'improvvisazione. Chi lo sa? Vediamo.
1: Lo scopriremo. Poi abbiamo ancora, insomma, più di un'ora e mezza da passare insieme, quindi lo scopriremo insieme. No, meno di un'ora e mezza, scusate, la matematica non è mai stata il mio forte.
0: Ma se comunque, vuoi, ci fermiamo ancora.
1: Avete capito il senso?
0: Okay. Allora, poi ci scrivono anche: grazie per la buona sintesi e l'informazione. Effettivamente sintetizzare un genere così pregno di storia è davvero difficile. Noi cerchiamo nel corso di questa puntata di darvi delle chicche, di portarvi anche nei luoghi dove poi la musica si è sviluppata e contaminata, tipo Parigi, lo dicevamo prima.
1: Esattamente, perché hai fatto, appunto, giustamente ci hai raccontato di come Parigi sia stata fondamentale per molti jazzisti americani, mi sento di dire soprattutto afroamericani.
0: Sì.
1: Hai citato Miles Davis, che è arrivato nel 49 a Parigi e non ha scoperto solo nuovi modi di fare musica, non ha scoperto solo nuovi compagni con cui fare jam session, ha scoperto anche una libertà che in patria non aveva, perché conosce Juliette Gréco, se ne innamora e quindi chiaramente nell'America della segregazione una coppia mista era qualcosa di quasi impensabile in quegli anni. Quindi quando poi torna negli Stati Uniti, il contraccolpo per lui sarà veramente, veramente molto duro, perché con Parigi sente di aver perso non solo, diciamo, una donna o un amore, ma un tipo di libertà che in patria ancora non ha. Questo giusto

0: Cattive abitudini, Mace e Salmo su Radio 2 Music Room Weekend. Intanto arrivano le vostre note audio, i vostri messaggi al 3487 300 200, tipo questa.
1: A me piace il jazz, quello che viene suonato per le strade. Nel rione francese, ad esempio, ogni sera c'erano questi musicisti che si ritrovavano e suonavano. Ecco, a me piace tanto il jazz di strada perché invoglia la gente a partecipare, a ballare, a essere comunità.
0: È vero, è vero, è una sorta di rito collettivo, certo, che si fa insieme e che ti coinvolge. Invece Carlo da Torino ci scrive: ciao ragazze, il viaggio della mia vita è una colonna sonora precisa, il jazz di New Orleans. Vorrei troppo trovarmi lì adesso tra le strade di Bourbon Street a vivere lo spirito e le atmosfere magiche della culla di questa musica meravigliosa.
2: E allora noi ci permettiamo di darti un consiglio, Carlo, e di darlo anche a tutti quelli che magari avessero intenzione di fare un viaggio proprio da quelle parti. Giustamente, come ci diceva la nostra ascoltatrice, il jazz vive ancora in certi luoghi come a New Orleans, molto per strada. Bourbon Street, sì, è famosissima, però vi consigliamo anche Frenchman Street, sì, che è sempre più o meno in zona, anche qui un locale via l'altro. Non vi diamo degli indirizzi precisi, vi chiediamo di affidarvi al vostro istinto. Perché? Perché comunque la storia del jazz di New Orleans in verità si muove in uno spazio geografico molto, molto ristretto. Tu prima citavi giustamente Congo Square, esatto, che oggi è all'interno del parco Louis, sì, Armstrong, e quindi quello può essere un punto di partenza. Poi esplorate, c'è Dumaine Street, c'è Storyville, che comunque era il quartiere dei bordelli, molto legato alla nascita del jazz delle origini. Chiaramente adesso quell'area non è più un'area dedicata ai bordelli, però vi fa respirare quell'area. Cercate di vivere il jazz per strada, soprattutto a New Orleans, anche perché siete appunto in una zona che è molto circoscritta. Cercate una second line, cercate di vivere delle esperienze. Noi intanto, a proposito di bella musica, continuiamo e ci ascoltiamo insieme Ben Harper. Questo è Diamonds on the Inside.

0: Diamonds on the Inside, Ben Harper, state ascoltando Radio 2, Radio 2 Music Room Weekend. Arrivano al 3487-300-200 i vostri messaggi. Stiamo scoprendo chi si sente più tipo da spartito e chi più invece si sente un tipo jazz.
1: Esatto, tipo Giorgina da Perugia ci scrive: io mi sento più jazz che spartito perché se provo a seguire uno schema rigido vado subito fuori tempo. Molto meglio improvvisare giorno per giorno con un briciolo di follia e tanta buona musica in testa. Beh, è giusto.
0: No, mi piace anche il riferimento al vado subito fuori tempo, sì, cioè sì, proprio il messaggio perfetto. Questo sì, vi stiamo chiedendo mentre insieme a voi stiamo ripercorrendo un po' la storia del jazz e dei luoghi in cui il jazz è nato e si è sviluppato. Vi sentite più precisini o più dediti al jazz come stile di vita, cioè all'improvvisazione? 3487-300-200, continuate a scriverci. Intanto andiamo su strade e autostrade e ascoltiamo insieme l'Onda Verde.
2: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
3: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Gol IA,
4: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
3: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
2: Ascolta il podcast Umanide vs. Gol IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
5: Onda Verde, viaggiare informati.
6: Buon pomeriggio da Alessandra Canali di Rai Mobilità, sono le 14:58 minuti e in questo momento 14:59 minuti e 03 secondi. Sabato 5 settembre da Bolino Rosso sulle principali direttrici italiane per il controesodo, traffico intenso con tempi di percorrenza in particolare elevati lungo le autostrade e strade statali che collegano le località di villeggiatura con le grandi città. Molto trafficati i valichi di confine, ma in primo piano andiamo subito in autosole perché è avvenuto un incidente, coinvolti una moto e un camion in corsia di marcia. Siamo nel tratto dell'autosole tra Fiorenzuola e Fidenza verso Bologna. A seguito di questo incidente si sono sviluppate delle code per 2 chilometri verso Bologna, ma la tendenza è per l'aumento. Invece in carreggiata opposta, per curiosi, si sono formate 3 chilometri di code. La polizia stradale invita tutti gli automobilisti a non curiosare e non creare ulteriori disagi alla viabilità. Ad ogni modo, ritorniamo al traffico intenso dovuto agli spostamenti di rientro dalle località di villeggiatura. Molto trafficato il traforo del Monte Bianco con code di circa 1:30 di attesa verso Courmayeur, verso il confine di Stato, verso l'Italia. E in A10 Genova Ventimiglia, code tra il confine di Stato e Ventimiglia, ma anche tra Celle Ligure e Albisola, sempre verso il confine di Stato, verso Ventimiglia. L'A22 del Brennero molto trafficata tra Brennero e Vipitone, ma anche l'A23, la Palmanova Tarvisio, ci sono 5 chilometri di code alla dogana di Coccao, molto congestionata proprio la barriera di Ugovizza, e peraltro sull'A23 sta piovendo, quindi prudenza. E per i rientri dalla Riviera Romagnola abbiamo l'A14 molto trafficata tra la diramazione per Ravenna e Ramo Casalecchio, e poi una segnalazione di un incidente sulla 16 Napoli Canosa tra Baiano e Avellino Ovest in direzione di Canosa. Ecco, queste al momento le notizie di maggior rilievo. Grazie per l'attenzione, buon sabato, guidate con prudenza e la linea torna al programma Radio 2 Music Room Weekend. Arrivederci.

0: bella giornata, state ascoltando Radio 2 e speriamo che Radio 2 Music Room Weekend vi stia offrendo una bella giornata, un bel pomeriggio in questo sabato 5 settembre. In diretta con voi ci sono io, Katamashi, con Martina Di Florio, ci vedete anche sul 202 del vostro televisore, ce la stiamo mettendo tutta per farvi fare insieme a noi questo viaggio all'interno della storia del jazz. Sì. Ci piace anche leggervi al 3487 300 200, vi abbiamo chiesto se vi sentite più tipi da spartito o tipi jazz, e abbiamo avuto un ascoltatore che ha fatto una sintesi molto sua, cioè sì, la sua vita è molto da jazz, uh-huh, però lui si sente affine alla musica rock, quindi rock come musica ma jazz,
1: vita jazz,
0: improvvisazione, cambi di programma e quant'altro.
1: libertà in qualche modo, libertà che arriva a un certo punto anche in Italia già dagli inizi del Novecento. In realtà pensate che il primo disco jazz mai registrato nella storia è stato proprio di un italiano, si chiamava Nick La Rocca, era un siciliano che suonava nella Dixieland Jazz Band di New Orleans, quindi pensate, già abbiamo chiuso un cerchio, sì, perché nonostante la guerra e la censura in Italia il jazz continua a circolare soprattutto attraverso i dischi e le orchestre italiane che ne assimilano il linguaggio. Pensate che nascono i primi hot club, le prime comunità di appassionati, si moltiplicano le orchestre. Qui c'è un esempio che per me dice tantissimo, e cioè Renato Carosone.
0: Beh,
1: Carosone aveva già capito che la musica napoletana poteva dialogare con tutti, con il mondo intero, oltreoceano. Era un pianista dalla formazione jazzistica, prendeva swing, jazz, boogie woogie, blues, li mescolava tutto insieme, anche poi ovviamente al linguaggio della musica popolare. Nel 56 poi arriva Tuo fa l'americano, che già il titolo stesso dice tutto.
0: Dice veramente tutto. Cioè,
1: esatto,
0: tutto. Cioè l'essenza anche di buona parte dei nostri discorsi di oggi in questo titolo, no?
1: Esatto. Continuiamo dopo il discorso perché c'è tanto da dire anche sul Neapolitan Power che si lega in qualche modo a Carosone. Intanto ci ascoltiamo Lord. I've never

0: Royals, la voce di Lorde, questa è Radio 2. Eravamo rimasti, cara Martina, Renato Carosone.
1: Renato Carosone, ma anche in generale jazz italiano, perché dopo la guerra smette di essere un po' una musica soltanto importata, ma diventa proprio parte della modernità italiana. Per esempio, entra anche nel cinema, negli studi di registrazione, in televisione. Pensiamo a compositori come Piero Piccioni, Piero Umiliani, Gaslini, ma anche Franco Cerri, Gianni Basso. Insomma, abbiamo una tradizione davvero lunga. Il caso di Piero Umiliani poi è emblematico, perché lui, jazzista, arrangiatore, compositore per il cinema e la televisione, nel 57 pubblica da Roma a New York Per Ottetto, che è uno proprio dei dischi rappresentativi del jazz italiano di quegli anni. Anche negli anni 60 poi continua a mescolare queste sonorità, collaborerà infatti con musicisti come Gato Barbieri, Enrico Rava, Franco D'Andrea, insomma anche Piccioni. Piero Piccioni porta il jazz nel cinema. Abbiamo veramente una tradizione lunghissima. Diventa anche il jazz musica da club, però anche da film, da televisione. Insomma, entra nella cultura popolare senza però smettere di essere una musica sofisticata, tant'è che anch'io appena ascolto Piero Umiliani mi proietto un po' in quell'Italia, no, degli anni 60, che effettivamente ha quelle sonorità.
0: Decisamente, è un viaggio molto affascinante, perché è anche un viaggio nel nostro passato,
1: sì,
0: non solo musicale,
1: che c'è,
0: ma
1: che c'è
0: anche proprio nella storia dell'Italia, nella storia soprattutto di una certa parte d'Italia, perché abbiamo accennato prima Napoli, il Napolitan Power,
1: sì,
0: e questo è un discorso che sicuramente so che fra pochissimo approfondirai, quindi non perdiamo tempo, intanto ci ascoltiamo un disco uscito proprio ieri, Giuse Delizia, questo è Los Angeles.
2: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi.
1: Giuse Delizia, Los Angeles, Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Catamasci. Palermo sembra Los Angeles, ma oggi, adesso, in questo momento, con i nostri ascoltatori, siamo a Napoli.
2: Perché che sembra New Orleans.
1: Che sembra un po' New Orleans, effettivamente, perché appunto anche a Napoli, negli anni 70, il jazz, il funk, il blues entrano nella nuova scena musicale napoletana. Uno dei nomi fondamentali in questo senso è James Enese, che dopo gli Showmen nel 75 fonda insieme a Franco Del Prete i Napoli Centrale. Pensiamo a dischi come l'omonimo Napoli Centrale, Mattanza, Qualcosa che non muore. Insomma, si sente nelle sonorità che Senese ha proprio alle spalle John Coltrane, ha alle spalle Miles Davis, e li porta in una musica che però viene cantata in napoletano. E proprio nello stesso ambito cresce Pino Daniele, che vabbè, nel 76 suona proprio il basso con i Napoli Centrale, poi proseguirà la sua carriera da solista. Nel 77 esce Terra Mia. Personalmente il mio disco preferito esce nel 1980, che è Nero a Metà.
2: Certo.
1: Un testamento che mette insieme blues, jazz, funk, rock, tradizione napoletana, e un po' anche circondandosi di tutti quei protagonisti della scena di allora: James Enese al sax, Tullio De Piscopo alla batteria, Ernesto Vitolo alle tastiere, Tony Cercola alle percussioni. In questo periodo si muovono diciamo con gran fermento questi artisti, per esempio Tony Esposito, ma anche Enzo Avitabile. Nell'81 arriva Vaimò, poi c'è il concerto a Piazza del Plebiscito. Insomma, è così che nasce questo Neapolitan Power, che in realtà poi collegherà e ci in qualche modo legherà anche oltreoceano, perché poi Pino Daniele collaborerà con Pat Medini, Wayne Shorter, Eric Clapton, Chick Corea, Steve Gadd, Marcus Miller. Cioè, potrei continuare all'infinito, quindi
2: un ponte, ma anche uno scambio bionivoco.
1: Sì,
2: non è
1: sì,
2: solo
1: sì,
2: un collegamento.
1: Esatto. Beh, un fermento, no? Artistico di cui abbiamo prova, abbiamo traccia in questa Italia meravigliosa, e lo stiamo sentendo. Pino Daniele, questa è I Say You Stock Up.

0: non cantare con Pino Daniele, questa è Asei Stocca, questa è Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. Stiamo parlando di jazz, ma anche quando il jazz negli anni 70, negli anni 80 si contamina con quella che è la scena napoletana. A questo proposito Ciro ci scrive al 3487 300 200: il binomio tra la mia città Napoli e il jazz è magia, c'è un'alchimia pazzesca tra la nostra melodia classica e l'anima dell'improvvisazione, in fondo a un ritmo tutto suo, un po' malinconico e un po' travolgente, puro jazz.
1: È vero, Napoli probabilmente è proprio la città in Italia, era quella più destinata a questa contaminazione. Poi naturalmente c'è anche un tema oggettivo che riguarda la presenza fisica dell'America, c'è Bagnoli, c'è la base, quindi c'è una contaminazione che nasce anche geograficamente in qualche modo. Tu prima citavi il concerto di Piazza del Plebiscito, quindi siamo nel 1981, siamo il 19 settembre, un concerto che è stata la apoteosi e insieme la fine di questo Neapolitan Power. E mi piace sottolineare, far cercare di immaginare a tutti i nostri ascoltatori Piazza del Plebiscito con 200.000 persone.
0: Mamma
1: ma
0: mia.
1: Piazza del Plebiscito non come la vedete adesso o la potete immaginare adesso, perché all'epoca non era pedonale, quindi era un enorme parcheggio e che di colpo prende vita e diventa teatro di un concerto veramente storico. Oltretutto per Napoli il 19 settembre San Gennaro non è una data come le altre, diciamo tutto torna. Luoghi legati a Napoli, a Pino Daniele, al jazz ce ne sono, ve li raccontiamo fra pochissimo, intanto Livia Dean.
2: In the review, you're closer than you are, and truth for worlds apart.
1: Tutto per Napoli il 19 settembre San Gennaro non è una data come le altre, diciamo tutto torna. Luoghi legati a Napoli, a Pino Daniele, al jazz ce ne sono, ve li raccontiamo fra pochissimo, intanto Livia Dean.

0: Jazz, state ascoltando Radio 2, siamo partiti dall'America, dal jazz, siamo arrivati in Italia, siamo approdati a Napoli, a Pino Daniele, e volevamo consigliarvi un percorso che riguarda Napoli, che però è alternativo, perché per visitare Napoli, per entrare un po' in questo spirito, vi vogliamo consigliare la musica di Pino Daniele, naturalmente, come sottofondo, un libro, un documentario e un museo. Parto dal documentario.
1: Vai.
0: Che si chiama Pino, firmato da Francesco Lettieri, uscito nel 2025, che praticamente racconta Pino Daniele traducendo in immagini contemporanee le sue canzoni, quindi racconta visivamente i personaggi, l'anima, le storie delle canzoni di Pino Daniele, le rende visibili all'interno di questo poi documentario in cui si racconta la sua vita. Invece, per quanto riguarda il libro, un grande classico, andiamo nel 1953, Il mare non bagna Napoli, Anna Maria Ortese, un libro clamoroso che sicuramente molti ascoltatori avranno letto, che è interessante perché? Perché esattamente come la musica di Pino Daniele non ci racconta una Napoli da cartolina, ci racconta una Napoli in tutta la sua crudezza, in tutta la sua umanità e visceralità, e quindi sicuramente è una buona chiave per capire anche la particolarità di questa città. Poi, terza cosa, un museo, appunto, Il mare non bagna Napoli da un lato e Napulè mille colori, in qualche modo si parlano, sono anche delle visioni diverse sulla città, però è come se si parlassero. Il museo, come ultima cosa, dove vi vogliamo indirizzare, è il Museo Magre, Museo di Arte Contemporanea Donna Regina. Perché? Perché è un museo di arte contemporanea strettamente legato a tutto quello che è Napoli e il senso della città e dell'essere di Napoli. Fra l'altro, se andate sul terrazzo, vi consigliamo di farlo, c'è un'opera ed è una scritta che si affaccia e dice: Il mare non bagna Napoli.

Make You Crazy, state ascoltando Radio 2. Mancano pochi secondi alle 15:30. Questo vuol dire che è il momento di dare spazio all'informazione. Ci ascoltiamo insieme il GR2.

0: Sono le 15:30. Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
1: Rai GR2.
2: Gentili ascoltatori, un cordiale buon pomeriggio da Massimiliano Colli. Guerra Russia-Ucraina, oggi la visita a Mosca dei due inviati di Trump, Witkoff e Kushner, per riprendere il dialogo prima di andare a Kiev domani. In giornata colloquio con il presidente Putin e dopo il raid russo di ieri contro la sede dell'intelligence nella capitale ucraina, Zelensky accusa la Russia di attacchi deliberati contro gli aeroporti di Kiev e Boryspil in vista della visita della delegazione statunitense nel paese. Il portavoce del Cremlino Peskov fa sapere che Putin ha ordinato una tregua su Kiev dalla mezzanotte di oggi per i prossimi 3 giorni. E adesso la cronaca che ci porta nel milanese per un allarme ambiente. Gli esperti temono gravi rischi per la biodiversità.
3: L'ultima barriera è la conchetta del Naviglio Pavese, a pochi passi dal centro di Milano. Qui un mezzo aspira dalla superficie dell'acqua quello che ancora resta dell'onda di gasolio. Poco, per fortuna. Più in su, lungo il Naviglio, altri mezzi sono al lavoro dalla notte con i vigili del fuoco per rallentarla e arginarla. Nel pomeriggio di ieri una grande quantità di idrocarburi è stata rovesciata nelle acque del Naviglio Grande, all'altezza di Ponte Vecchio di Magenta. L'obiettivo degli interventi è salvare le acque che nel Pavese servono a irrigare i campi. Marco Granelli, assessore del Comune di Milano alla cura del territorio.
4: Il grosso dell'inquinamento l'abbiamo fermato, tant'è vero che in Dassena c'è solo una chiazza in un angolo.
3: La prima barriera sono le panne, lunghi cuscinetti bianchi. All'altezza di Abbiategrasso, a metà mattina, erano già troppo piene per trattenere altri oli esausti che sono usciti dalle fognature.
4: Probabilmente qualcuno ha sversato in un tombino un camion di roba e questa è arrivata nel Naviglio.
3: Si attendono i risultati delle analisi di ARPA sulla qualità dell'acqua. Milano, Valentina Fizzotti, GR2.
2: Il femminicidio di Lorena Isceri è gettata dal cavalcavia a Barberino di Mugello. Il padre della 45enne Franco Isceri, in un video appello rivolto al Presidente della Repubblica, alla Premier Meloni e a tutti i politici, chiede tra le lacrime di lavorare uniti per arginare la violenza. Prima di suicidarsi, l'ex di Lorena Federico Vella ha inviato un sms alla madre della donna: tua figlia è morta nell'auto, fascette forbici. Per gli inquirenti nessun dubbio, tutto è stato premeditato. E adesso infanzia violata, e vicino a Roma l'incubo di una bambina, arrestato l'anziano amico di famiglia.
5: Abusi che andavano avanti da giorni su una bambina di 9 anni, l'orco, un 75enne cubano. Le violenze in un appartamento a Santa Palomba, a Roma, dove da qualche settimana la mamma della bimba di origini sudamericane si era trasferita con le sue due figlie. Tra quelle mura un pomeriggio la donna ha sorpreso l'uomo mentre abusava della piccola. Le urla a richiamare l'attenzione dei condomini della palazzina, la chiamata al 112, l'arrivo della polizia e l'arresto del violentatore. L'agitazione della mamma della minorenne e la difficoltà a esprimersi in italiano. Gli agenti hanno però compreso subito la gravità della situazione, tratto in salvo mamma e figlie. L'uomo, una volta scoperto, avrebbe cercato anche di trattenere in casa la donna perché non chiedesse aiuto. È stata la stessa bambina a svelare poi l'inferno che stava vivendo, a raccontare che quella non era la prima violenza subita. Atti sessuali con minore, la grave accusa che ha portato il 75enne irregolare, già gravato da un decreto di espulsione, nel carcere di Rebibbia. Ilaria Dionisi, GR2.
2: Sarebbero prossime la riapertura delle indagini sugli omicidi attribuiti al mostro di Modena, almeno 8 donne uccise tra il 1985 e il 1995, forse dalla stessa mano. I vecchi reperti, risalenti agli anni in cui furono commessi i delitti, saranno analizzati con le nuove tecniche scientifiche, come richiesto dall'avvocata della famiglia di Anna Maria Palermo, morta il 26 gennaio 94. Nel frattempo, parenti di altre 4 vittime hanno dato il mandato alla legale. Parte stasera, nel cuore della Sila Piccola, in Calabria, il festival A Farla Amare Comincia Tu, rassegna che porta artisti e pubblico nel bosco nei primi 3 weekend di settembre.
6: Ti regalerò una rosa rossa per dipingere ogni cosa.
2: Durante l'escursione si incontrano su lunghi sentieri del parco la musica degli artisti che vi prenderanno parte, come Sergio Caputo, Neri per Caso, Rocco Papaleo e Simone Cristicchi. Ascoltiamo le sue parole.
7: Sono molto felice di partecipare al festival A Farla Amare Comincia Tu, opera Sila, con la mia musica, con la mia chitarra, con le mie canzoni. Sarà un modo bellissimo di immergersi nella magnificenza della natura del Parco della Sila e di far risuonare parole, versi e canzoni a tutte le persone che ci seguiranno in questo cammino.
2: Infine, flash di sport, mi ha raggiunto in studio Jacopo Barlotti, a te.
1: Sì, buon pomeriggio. Per la terza giornata della Serie A di calcio sono in campo al Franchi Fiorentina e Torino 0-0 quando siamo al 34esimo del primo tempo, alle 18 Inter-Napoli, alle 20.45 Roma-Atalanta, giornata ricca anche per gli altri sport. La Formula 1 a Monza per il Gran Premio d'Italia, fra poco alle 16 le qualifiche, la pallavolo alle 18 semifinale degli europei femminili Italia-Polonia e anche il tennis al terzo turno degli US Open, due azzurri in campo, Cobolli e Darderi.
2: E grazie al nostro Jacopo Barlotti, la linea torna in Music Room e il GR2 alle 19.30 insieme a Roberta Sibona. A più tardi.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Adam, mamma non mamma, state ascoltando Radio 2, questo Radio 2 Music Room Weekend, in diretta con voi ancora per poco più di 20 minuti fino alle ore 16 in questo sabato 5 settembre con Katamashi, che sono io, e Martina Di Florio, che è bella fanciulla che potete vedere con una maglietta molto interessante sul canale 202 del vostro televisore. Abbiamo detto tutto? No, 3487 300 200.
1: Esatto.
0: Adesso sì,
1: continuano ad arrivare i vostri messaggi proprio 3487 300 200, come quello di Michele, perché prima parlavamo di Neapolitan Power, di Pino Daniele, del concerto a Piazza del Plebiscito. Quindi Michele ci scrive: mi sono venuti i brividi, avevo 12 anni e c'ero anch'io nell'81 a Piazza del Plebiscito a Napoli. Pino Daniele è sempre stato la colonna della mia vita. Ti capisco Michele, ti capisco, anche la mia.
0: Anche se tu sei chiaramente venuta dopo, però questa è la grandezza.
1: Sono 20 anni
0: però
1: dopo.
0: Questa è anche la sua grandezza, no?
1: Sì.
0: Di riuscire a coinvolgere un pubblico sia contemporaneo rispetto a lui, che poi appunto anche chi come te è molto più giovane e non ha un ricordo diretto di quel concerto, di quella piazza del Plebiscito. Quanti di voi ascoltatori di Radio 2 hanno avuto modo magari di vivere quel concerto nel 1981 in Piazza del Plebiscito, magari di vederne delle immagini o di seguire Pino Daniele nel corso della sua carriera live in qualche data, e volete condividere qualche ricordo con noi?
1: Magari.
0: Anche note audio, ci piace che i vostri ricordi arrivino dalla vostra viva voce, 3487 300 200.
1: Sì, ma anche ricordi proprio legati a Pino Daniele, al fermento artistico del Neapolitan Power e anche del jazz, perché abbiamo fatto questo viaggio all'insegna dei luoghi del genere musicale, di come si è sviluppato un genere che rimane ancora oggi. Per esempio in Gran Bretagna sono tantissimi gli artisti come Nubia Garcia, Yusef Days, Coco Roco, negli Stati Uniti c'è Robert Glasper, insomma un bel fermento che continua ancora oggi.

0: Stills, questa è I Got Game. Siamo tornati al 1998, colonna sonora del film che si intitola appunto I Got Game di Spike Lee. Piccola particolarità, tu l'hai riconosciuta subito, mi hai detto ma questa è For What It's Worth,
1: per caso
0: Buffalo Springfield, esatto, scritta da Stephen Stills, però non è stata campionata. Nonostante ci sia un film di Spike Lee e ci siano i Public Enemy, si è scelto di non campionarla, ma c'è proprio Stephen Stills che suona
1: meraviglioso,
0: e l'incontro pare averlo organizzato niente meno che Spike Lee, che voleva comunque una canzone che avesse ancora quel sapore della protesta, ma resa in chiave attuale per quello che erano poi la fine degli anni 90.
1: E direi che ci arriva, come continuano ad arrivarci i vostri messaggi al 3487 300 200, perché vi abbiamo chiesto se vi sentite più spartito o più improvvisazione, più jazz. E Gaetano ci solleva una polemica: sentirsi spartito e non jazz significa amare la precisione, i dettagli e la complicità di una melodia che sai già che ti farà battere il cuore. C'è una sicurezza bellissima nelle cose scritte per durare. L'improvvisazione la lascio agli ansiosi. Io preferisco l'armonia di un piano ben orchestrato.
0: Ognuno, non è che c'è un giusto o uno sbagliato. Noi semplicemente vi abbiamo chiesto: siete tipo da spartito o siete tipo jazz?
1: Esatto, ma poi esiste una personalità jazz effettivamente?
0: Esiste, la personalità jazz ha appunto come tratto caratteristico quella di poter improvvisare con facilità, cioè di fronte ai cambiamenti
1: reagire.
0: Di riuscire a reagire con molta naturalezza, senza andare in sofferenza, senza andare in ansia, mentre invece la personalità da spartito riguarda proprio più un bisogno di pianificazione per non andare in ansia. Però questo, diciamo, abbiamo messo a confronto un pro della personalità jazz con un contro della personalità spartito, ma ognuna delle due personalità ha i suoi pro e i suoi contro, sono state codificate, la scienza ci ha messo lo zampino. Fra poco vi raccontiamo qualcosa di più, intanto ci ascoltiamo una delle mie prefe, lei è Elea e questa è Non è divertente. Divertente.

0: Kasabian, questo è Radio 2 Music Room Weekend con Martina Di Florio e Katamashi. Stavamo parlando, vi abbiamo portato nel corso di questa puntata a fare un viaggio all'insegna del jazz, di come effettivamente la musica jazz si è sviluppata e ancora oggi sopravvive. Arrivano i vostri messaggi, soprattutto sul ricordo di Pino Daniele.
1: Certo.
0: Tipo Marco scrive: tutti ricordano sempre il mitico concerto di Piazza del Plebiscito, ma io c'ero anche a quello del 98 allo stadio San Paolo. Chi si dimentica quella serata?
1: Beh,
0: di concerti iconici diciamo che Pino Daniele ne ha fatti tanti, anche a Cava dei Tirreni per esempio con Pat Medini. C'è veramente una biografia da scrivere infinita.
1: Un privilegio per chi ha avuto la possibilità di esserci dal vivo, quindi grazie. 3487 300 200, ho detto un grazie un po' piccato perché un po' siamo invidiose, ma ci fa piacere quando condividete questi ricordi con noi. Fateci sapere anche in questi ultimi minuti se vi sentite più tipi da spartito o tipi da jazz, perché la scienza,
0: nella sempre lei, c'è
1: un'università di Lipsia, ha studiato il cervello dei pianisti classici e dei pianisti jazz e li ha messi a confronto. È molto difficile per un pianista jazz switchare sul classico e classico passare a suonare jazz, perché il loro cervello funziona in maniera molto molto diversa. Se sintetizzando ai minimi estremi, il pianista classico si concentra più sul come muovere le dita, il pianista jazz sul cosa suonare, cioè sul contenuto più che sulla precisione del movimento, e riguarda proprio delle aree diverse del cervello. Questo è il motivo per cui non è sempre facile switchare da una cosa all'altra. Esatto. E questo si può applicare anche alla vita, insomma, se uno nasce così preciso, ordinato e quant'altro, cioè è difficile anche, no, imparare ad amare l'improvvisazione.

0: One More Night di Michael Kiwanuka su Radio 2 Music Room Weekend, pezzone del 2016, fa parte del disco Love and Hate, ma in realtà anche l'ultimo disco di Kiwanuka, Small Changes, secondo me riprende molto il discorso che abbiamo fatto oggi, cioè un po' queste sonorità retro, jazz, soul che riescono ad attualizzarsi e ad arrivare alle nostre orecchie in un modo molto più appunto moderno, ha un sound effettivamente moderno pur mantenendo, no, la matrice di stampo soul.
1: Secondo me una cosa bella di lui è che è difficilmente etichettabile, abbiamo visto che questa sì. È una cosa abbastanza
0: comune.
1: Jazz, la frase appunto di Baricco, quando non capisci cos'è è jazz, no? Che
0: sì.
1: Quindi come attitudine e va bene sempre. Se vi siete persi questa puntata di Radio 2 Music Room Weekend, potete, anzi dovete, riascoltarla su RaiPlay Sound. Noi siamo pronte per tornare domani a tenervi compagnia in diretta dalle 13.45 alle 16. Adesso la linea va a Radio 2 Lounge e alla nostra collega Giodia Livernini. Noi ci sentiamo domani. Ciao!
0: Ciao!

0: Sono le 16.
1: IOD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Radio 2 Lounge.
2: Le 16 in punto, Radio 2 Lounge, buon pomeriggio, ben ritrovati su Radio 2 in compagnia di Giulia Livernini. Saluto Catamascio e Martina Di Florio e saluto anche la nostra squadra a partire dal nostro regista Luca Cucchetti. Saluto alla parte tecnica Aldo Pantaleoni e vi terremo compagnia come ogni sabato, ogni domenica fino alle 19, dove i protagonisti siete sempre voi, un po' con i vostri racconti estivi che piano piano volgono al termine. C'è poco da fare perché lo dobbiamo dire, oggi è sabato 5 settembre, quindi insomma stiamo un po' alla resa dei conti con la faccenda delle vacanze, delle ferie, dei viaggi, che già vi chiedo come sono andate, ma soprattutto qual è la vostra lounge in questo momento, cioè da dove ci state ascoltando. 3487 300 200, come sempre questi i contatti per raccontarci un po' chi siete e da dove ascoltate Radio 2. La musica di Radio 2 che ci rinfresca con questa bibita che possiamo pronunciare senza problemi, perché il titolo della sua canzone è Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola, agitati per caso per il rientro, si parla sempre, no, di stress post vacanze, ne parleremo in questo pomeriggio insieme qui Radio 2 Lounge con Giulia Di Bernini fino alle 19, ma cerchiamo insomma di rompere un po' questo stress da rientro con curiosità, con musica, ma anche con i vostri messaggi, quindi facciamo subito gli auguri. Anche se non vanno fatti, mia cara Miriam, perché ci scrive così: Jody, ti stiamo ascoltando da Sanremo, domani sarà il mio compleanno. Ecco, spontaneamente ti stavo per fare gli auguri, ma non si fanno mai prima. Quindi Miriam, domani siamo in diretta, domani ti faremo gli auguri. Per il momento, buon sabato a te che ci ascolti insieme ai tuoi amici da Sanremo, pronta probabilmente a festeggiare. Anche di compleanni parleremo oggi, perché ci sono tante situazioni che ci stressano, non solo le ferie che finiscono, anche per esempio proprio festeggiare un compleanno. No? O come ad esempio disfare le valigie e poi a un certo punto tornare a quelle faccende domestiche, come lo stirare, che secondo me è uno, lo chiamano, potrebbe diventare in alcuni casi uno sport estremo, secondo me lo è sempre stato uno sport estremo, ma in realtà c'è chi lo ha trasformato in vero proprio sport estremo, si chiama Extreme Ironing, ed è uno sport dove le persone portano delle assi da stiro in luoghi remoti e stirano capi di abbigliamento. E allora stavo guardando queste immagini in questi giorni, in realtà è qualcosa che è nato tanti anni fa, nel 1997, da questo Phil Shaw, che tornò a casa trovando una montagna di vestiti da stirare, e invece quello che voleva fare era andare ad arrampicare, e la soluzione quindi portare l'asse e ferro da stiro in giardino con una prolunga, insomma da lì poi è partito questo, diciamo, queste iniziative che si chiamano Extreme Ironing, e in realtà si sfidano, ci sono alcuni luoghi in cui queste performance hanno avuto, diciamo, il fianco di una montagna durante una difficile scalata, oppure una foresta, in canoa, mentre si scia o si fa snowboard, in cima a grandi statue di bronzo, in mezzo a una strada. Insomma, la gara è ovviamente a chi stira nel luogo più impensabile e anche più complicato, dove portare un asse da stiro e mettersi lì a piegare panni. Però succede, c'è chi lo fa. Allora io volevo partire con questa notizia per dire che se c'è all'ascolto qualcuno che pratica extreme ironing, mettiamoci subito in contatto, perché credo che molti di noi sono disposti a lasciarvi pile di panni da stirare. Fatelo come vi pare, basta che ci levate questa incombenza, soprattutto d'estate, mamma mia ragazzi. Va bene, e questo insomma tanto per rompere il ghiaccio di un lungo pomeriggio, il sabato pomeriggio di Radio 2.

E loro erano i 1975 If You're Too Shy su Radio 2, dove non avevo dubbi la notizia di questo sport estremo, di questi amici amanti dello sport che sono disposti a portarsi dietro anche l'asse da stiro per praticare il proprio sport, ma allo stesso tempo svolgere compiti che diciamo ognuno di noi, di fronte ai quali ognuno di noi non può sottrarsi, ha appassionato molti di voi, perché mi arrivano diversi messaggi al 3487 300 200. C'è chi mi scrive: buonasera Jody, se servissero indumenti per allenamento, io ho una montagna di panni da stirare e io sono disposto. Io però non ho ben capito il messaggio, guarda che non è chiarissimo fino in fondo. Sei disposto a consegnare i tuoi panni o sei disposto a praticare l'ironing, come si chiama questo, me lo sono già dimenticato, extreme ironing? C'è tanto, proprio non voglio mettermici in contatto in nessun modo se non alleggerire le nostre faccende domestiche. Come del resto scrive Lucky da Monghidoro: scusa, avrei bisogno dei chiarimenti, bisogna stirare davvero o basta portarsi l'asse da stiro e il ferro da stiro e far finta di stirare? Chiedo per un amico. Allora ripeto, è uno sport estremo, uno sport a tutti gli effetti, dove ci sono appunto queste persone che si sfidano a stirare nei luoghi più impensabili. È qualcosa che è iniziato tanti anni fa, nel 1997, da questo Phil Shaw, perché quando tornò a casa dopo una dura giornata di lavoro si trovò insomma tutta una serie di faccende da sbrigare, tra cui appunto stirare. Ma essendo appassionato di arrampicata, ha detto: sai che c'è, ora me le porto su in montagna. Questo è stato la prima competizione di stiratura estrema, perché poi ecco, diciamola come va detta, in italiano, perché di questo si parla, si è svolta in Germania nel 2002. 80 squadre si sono sfidate in un percorso a ostacoli dove i concorrenti dovevano stirare diversi capi di abbigliamento in ambienti pericolosi, e tra questi c'erano appendersi a un albero, scalare un muro, infilarsi sotto il cofano di un'auto. Un'idea sbagliata comune è che i concorrenti vengano valutati solo in base alla pericolosità del luogo in cui stirano. No, il punteggio più importante è determinato dal numero di pieghe lasciate sui capi e dalla tecnica di stiratura utilizzata. Quindi questi concorrenti vengono valutati anche in base alla qualità della stiratura, allo stile, anche alla velocità. La qualità della stiratura quindi incide per metà sul poi il punteggio totale. Questo sport, che appunto è iniziato tanti anni fa, adesso si è evoluto e quindi si inventano sempre più luoghi particolari dove portarsi questi capi di abbigliamento e stirare. Quindi, caro amico mio, sì, ti porti l'asse da stiro, ti porti il ferro da stiro, ma te porti pure i panni, capito? Anche quelli nostri, se vuoi. Comunque, se ci fosse qualcuno all'ascolto che ha mai praticato questo sport estremo, quello della stiratura estrema in luoghi impensabili, fatevi avanti, fatelo ora, perché abbiamo bisogno di voi. Tu cosa fai questa sera? È una domanda che prima o poi faremo qui a Radio 2 Lounge, ma per il momento è Noemi a farcela. Stare con

0: più. Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio 2? Tu come te la cavi a questo punto con i panni da stirare? Io veramente avrei voluto aprire una breve parentesi, ma qui dobbiamo andare avanti sull'argomento, non abbiamo altra scelta, perché ne arrivano tanti di messaggi. Abbiamo quello di Beatrice da Trento che ci scrive: cara Jody, a me piace stirare perché mi metto l'asse alla massima altezza da stiro davanti alla televisione di notte e sotto l'asse metto lo step, così mentre stiro faccio lo step, le gambe evitano problemi di circolazione causati dallo stare statico in piedi e in più faccio due o più ore di fitness, in più non mi perdo un film, li avrei persi tutti se fossi stata sul divano, che dà un effetto invece soporifero in pochi secondi. Avanti tutta, qui è sempre tutto liscio, non c'è una piega nemmeno a cercarla con la lente. Allora, Beatrice a questo punto è una di quelle persone che noi, di fronte alla quale noi dobbiamo solamente provare una profonda stima, perché qui non si parla solo di stirare, qui ci sono tre cose contemporaneamente che fai: stare sveglia la notte, fare palestra e stirare, e il tutto fatto benissimo. Quindi io, Beatrice, non so che dirti, cioè veramente chapeau. Dall'altra parte, la parte estrema, che è quella dove sinceramente mi trovo un pochino più affine, è quella di Gabriella che ci manda questa nota audio. Sentiamo.
1: Io pratico la non stiratura estrema, non stiro proprio niente. Ciao.
0: Ciao Gabriella, la non stiratura estrema, e questo è un altro sport, un'altra decisione presa proprio profondamente. E guarda che non sei l'unica, Gabriella, che a un certo punto basta, ha detto stop. Stop alle pieghe sui vestiti, ma che sarà mai? Ma voglio dire. Beh certo, poi dipende che lavoro fai, dove ti devi presentare, perché insomma poi se tuo marito, tuo figlio e anche te stessa devi presentarti in ufficio con la camicettina, con il blazer, lì ti voglio vedere.

Are Superstition su Radio 2 alle 16:23 in compagnia di Giorgia Rivernini, Radio 2 Lounge, la tua lounge da dove ascolti Radio 2 in questo momento, dove ti trovi, se sei anche in macchina, magari stai tornando da un viaggio, raccontaci un po' chi sei al 3487 300 200, il tuo rapporto con lo stirare, questo insomma un po' ce lo state raccontando, perché siamo partiti da tutte quelle cose che niente da fare, dai, e ci aspettano al rientro dalle vacanze dopo un periodo di ferie, possibilmente per la maggior parte di voi che siete all'ascolto, magari qualcuno invece ancora non ha assolutamente staccato dal lavoro, ma insomma il mese di settembre è un mese in cui si ricomincia a lavorare, ma si ricomincia anche ad andare a scuola. E a proposito di scuola, abbiamo parlato un po' di compiti delle vacanze, insomma come gestire l'anno scolastico, ma arriva questa notizia che è incredibile: a Detroit c'è la lotta all'assenteismo scolastico. E allora, come combattere l'assenteismo scolastico? Con il vile denaro, ragazzi. C'è un programma che si chiama Perfect Attendance Pays ed è contro l'assenteismo cronico. $100 a settimana agli studenti delle superiori con presenza perfetta. Dal nuovo anno scolastico un incentivo che viene esteso anche alle medie. E quindi praticamente cosa spiegano questo programma? Che dice: gli studenti delle superiori possono ottenere una sorta di gift card da $100 per ogni settimana completata, senza assenze o senza ritardi, fino a raggiungere un massimo di $1000. Alle medie il premio scende un pochino e quindi arriviamo a $50 per ciclo, per un totale potenziale di $500, e in quest'ultimo caso il buono viene consegnato ai genitori, mentre alle superiori viene consegnato direttamente allo studente. Adesso io mi astengo dal giudizio di tutto questo e attendo i vostri messaggi al 3487 300 200, perché a me mi sembra, no, l'ho detta, la dico, è più forte, follia, ragazzi. Ma possiamo pagare gli studenti per andare a scuola? Studenti delle superiori pagati per andare a scuola fino a $100 alla settimana e alle medie $50. Tutto questo accade a Detroit, tutto questo accade lì. Le regole adottate nell'ultima edizione permettono di capire la portata di questo esperimento, perché non è la prima volta che lo fanno, e insomma pare che funzioni, ma veramente, ma incredibile, guarda, non ci avrei mai creduto.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show, da settembre il mercoledì sera su Rai 1.
4: 2-2. Ho fatto un incubo, il materasso era bollente e poi glaciale.
5: Tranquilla, con Per Dormire la temperatura perfetta

Non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per dormire. Il letto perfetto. Esiste.

0: Leon Bridges, Take It Over su Radio 2, le 16.30, Radio 2 Lounge. Salutiamo anche colleghi e amici che ci vengono a trovare, abbiamo anche un prestigioso Luca Bona. Vedere due Luca, due super registi là insomma insieme è tanta roba, tanta storia di Radio 2, storia che farà questa scuola di Detroit con questo progetto davvero agghiacciante, cioè pagare gli studenti per andare a scuola fino a $100 alla settimana e alle medie $50. Io ho lasciato un po' esprimere le vostre opinioni ed ecco qua che immancabile arriva Daniele. Sentiamo Daniele che ci dice al 3487 300 200.
1: Adesso si paga per andare a scuola, cioè si paga, ti pagano per andare a scuola. Io gli darei una marea di calci nel sedere. Al di là di questo, ma il fatto di pagarli, questi sicuramente ci andranno, ma io vorrei capire che impegno metteranno, perché pagare per andare fa atto di presenza, ma poi si impegnano. Io li darei in funzione del rendimento, ti pago se vai e hai un rendimento alto, e già non ti pagherei comunque. Comunque volevo sapere una cosa, l'asilo nido cosa paga? 10 ciupa ciupa? Vanno anche loro contenti.
0: È giusto, giusto, infatti da subito, dalla materna dovrebbero pensarci. Comunque ovviamente diciamo che questa scelta è abbastanza discutibile, mi pare ovvio, però dietro a questa scelta c'è un problema veramente, livelli elevati di assenteismo cronico a Detroit nell'anno scolastico 2024-25. Questo fenomeno riguardava il 60.9% degli studenti, veramente molto alto. Negli Stati Uniti viene generalmente considerato cronicamente assente chi perde almeno il 10% delle giornate di scuola durante l'anno. Insomma, da qui è iniziato questo progetto e beh, ovviamente a noi ci lascia molto molto perplessi. E vieni pagato per andare a scuola, che insegnamento è? E se la notizia è vera, tutto questo è drammatico. Pasqualino da Sassari, però stiamo parlando di Detroit, non stiamo parlando della nostra scuola. Mentre in Italia succede qualcosa di molto molto bello e tutto questo accade in un paesino e tra poco ve ne parlerò, della scuola veramente più piccola d'Italia. 3487 300 200, se volete raccontarci anche un po' il vostro rapporto con queste riprese dell'anno scolastico, se avete figli che tornano a scuola, se siete voi giovani che tornerete a scuola, come vi state

Sabrina Carpenter, Busy Woman su Radio 2. Dicevamo, cosa succede in Italia? Succede in un piccolo paese, succede a Ginostra, dove riapre la scuola più piccola d'Europa. Quindi qualcuno si abbatte per l'apertura della scuola, perché non vuole ritornare a scuola, qualcuno si abbatte per la riapertura di una scuola, e sono stati i genitori di questa piccola bambina, Aisha, di 6 anni, che ora da sola lei siederà sul banco scolastico a partire dal 10 settembre. Una richiesta che è stata accolta, e a fare da scuola sarà un immobile di una parrocchia, e tutto questo è accaduto grazie, insomma, a questi genitori che sono andati avanti fino in fondo. Dopo più di 20 anni, quindi, una campanella scolastica torna a suonare proprio a Ginostra, e una sola alunna, un'aula in un edificio di questa parrocchia, una maestra che si occuperà dell'insegnamento ovviamente di tutte le materie. Questa nuova scuola nella frazione dell'isola di Stromboli nelle Eolie diventa quindi così la più piccola scuola d'Europa, e lei, questa piccola bambina che si chiama Aisha, di 6 anni, compiuti proprio da poco a giugno, sarà l'unica bambina a frequentarla e a ospitare queste lezioni, che inizieranno appunto il prossimo 10 settembre, sarà questa parrocchia. Un edificio che recentemente è stato ristrutturato, concesso in comodato d'uso gratuito senza limiti di durata, e quindi una storia che tocca tutti quanti, e in particolare nella piccola frazione che conta 40 abitanti e che è strettamente legata ad Aisha e alla sua famiglia, e chissà, insomma, che questo sia l'inizio per poi accogliere tanti altri bambini. Bella questa storia, insomma, che comunque poi alla fine abbiamo raccontato tanto in questi pomeriggi, anche di genitori, per esempio la storia di questi genitori che hanno deciso di viaggiare per il mondo e secondo loro assolutamente possono occuparsi degli studi e appunto della questione scolastica dei propri figli, portandoli in giro per il mondo. Invece qui la scuola ha sempre un potere, è importantissimo andare a scuola, è importante studiare, è importante farlo ovviamente con le persone qualificate.

0: conosco.
1: Maria Antonietta e Colombre senza vestiti, le 16:42, qual è la vostra lounge? Da dove state ascoltando Radio 2 in questo momento? Mi arriva l'immagine di una famiglia che ci ascolta ancora al mare, ancora rilassati. Allora saluto Michele, saluto Roberta e saluto Antonella, e soprattutto un abbraccio alla signora Antonella che ha avuto un piccolo infortunio ma si riprenderà prestissimo. E allora la vostra lounge, raccontatemela al 3487 300 200, magari state per spostarvi da casa o siete in macchina per raggiungere una sala cinematografica. Si va al cinema anche in estate, ci sono le arene che sono meravigliose, insomma andiamo al cinema, andiamoci spesso, e ci possiamo andare anche tra il 7 e l'11 ottobre, dove arriva nelle sale italiane un film che si chiama Queen Budapest, diretto da, adesso io mi devo così insomma avere il coraggio di pronunciare il nome di questo regista che è impossibile, Janos, e fino a qua il nome va bene, ma il cognome Shombolai, qualcosa del genere, ragazzi, veramente è impronunciabile. Ma cos'è importante? Che a 40 anni dall'ultima esibizione dal vivo dei Queen al completo, che è stata ripresa su pellicola, il concerto che è stato registrato il 27 luglio del 1986 a Budapest durante il The Magic Tour rappresentò un momento rivoluzionario, e tutto questo viene raccontato in questo film che è Queen Budapest, che arriverà nelle sale dal 7 all'11 di settembre. E soprattutto il film immortala l'ultima esibizione dal vivo dei Queen con Freddie Mercury a essere stata proprio filmata, e mostra ovviamente il gruppo all'apice della propria potenza sul palco, e appena 5 concerti prima poi dell'ultima esibizione in assoluto. Abbiamo parlato di Queen e noi li ritroviamo ovviamente nella playlist di Radio 2 Lounge in compagnia di Giorgia Riverini fino alle 19. 3487 300 200, se volete mettervi in contatto con noi. Però ora ci immergiamo pensando a questo film che arriverà nelle sale da 7 all'11 ottobre in questa The Show Must Go On, i Queen su Radio 2.

0: In attesa quindi dei Queen al cinema dal 7 all'11 ottobre con questo film, i Queen Budapest, girato da uno dei migliori operatori cinematografici ungheresi, un filmato professionale in 35 mm e meticolosamente restaurato in 4K a partire appunto dalle riprese originali, richieste circa 40 km di pellicola. Invece l'operazione fu approvata poi dal governo ungherese, fatto senza precedenti. Insomma, il film sarà proiettato nei cinema e in tutto il mondo dal 7 ottobre. Li abbiamo ascoltati, ritrovati nella playlist, mentre al 3487 300 200, qui a Radio 2 Lounge, arriva Riccardo. Buon pomeriggio Jody, bentornata. Riccardo da Taranto, per stirare, ecco che ritorniamo sull'argomento, perché per chi si fosse sintonizzato in questi ultimi minuti abbiamo parlato dello sport estremo, della stiratura estrema, si chiama vedete che non me lo voglio ricordare, extreme ironing, dove praticamente alcuni sportivi decidono di portarsi l'asse da stiro con tanto di ferro nei posti più impensabili. Allora Riccardo dice: per stirare quando necessitava me la cavavo abbastanza bene per poter uscire adeguatamente nella libera uscita, adesso in famiglia non c'è più bisogno, non essendo più in servizio, e insomma poi grazie per la piacevole compagnia, un abbraccio a tutti. Ma a proposito dello stirare, abbiamo anche un messaggio, adesso io lo devo ritrovare ragazzi, mi perdo, lo so, sono deconcentrata, sto ascoltando Radio 2. Intanto salutiamo Laura che sta spaparazzata a casa in poltrona con il ventilatore a manetta e la settimana enigmistica, e questo sì che è bello, sicuramente molto molto rilassante. E abbiamo anche Franca al 3487 300 200, una nota audio che dice questo:
1: la più bella invenzione sono gli abiti non stiro.
0: Oh,
1: io non stiro niente.
0: Gli abiti non stiro, questa è sicuramente una soluzione. E poi abbiamo anche Chiara e Angelo, vi ascoltiamo da Gerba con tutti gli animali. Ciao bellissimi, ben arrivati anche a voi qui a Radio 2 Lounge. Poi la lounge è proprio quel momento di passaggio in cui ci si rilassa, quello che proviamo a fare fino alle 19 con la buona musica di Radio 2.

0: Role Model su Radio 2 con Joy, le 16:54. Tanti di voi che sono in movimento, chi di rientro dalle vacanze. Giovanna e Marco li salutiamo, grazie per la compagnia. Stiamo tornando nelle Langhe ad alba dopo aver trascorso qualche giorno in Costa Azzurra, spesona del sabato e poi a casa. Quindi c'è chi rientra, c'è invece chi ci sta ascoltando nelle montagne del Trentino meravigliose. Ci mandate delle foto che veramente mi mancano già, perché anch'io ho avuto modo di visitarle quest'estate. Ci accompagni verso Cortina, un abbraccio, e questa è proprio una carissima amica, Emanuela, che saluto. Abbiamo parlato di scuola, abbiamo parlato che a Detroit addirittura pagano gli studenti per andare a scuola, per combattere l'assenteismo scolastico. Abbiamo però parlato anche di Ginostra, dove apre la scuola più piccola d'Europa, dove verrà frequentata questa scuola da un'unica bambina piccolissima di 6 anni, di nome Aisha. E io so però all'ascolto che c'è una piccolissima invece di nome Aria, alla quale do un bacino grande. E a proposito di scuola, insomma, mentre attendiamo un po' le riaperture nel Lazio, Sicilia, Toscana, insomma un po' di tutta Italia, i primi in realtà ad aprire i cancelli nelle scuole sono stati 42 comuni dell'Emilia Romagna nella mattinata del 31 agosto. Infatti le città hanno aderito a un progetto che si chiama Settembre Insieme, che è stato voluto dalla regione, e quindi praticamente alcuni istituti, da Piacenza a Rimini, hanno dato il benvenuto a più di 8.000 bambini della scuola primaria, e i loro genitori hanno deciso di cogliere questa opportunità offerta gratuitamente su base volontaria. E voi insomma immaginate ovviamente anche chi rientra nei posti di lavoro, che magari insomma ha delle difficoltà anche a gestire i figli a casa. E quindi la sperimentazione ha preso il via in questi 42 comuni emiliano-romagnoli. Nessuna lezione vera e propria, sono solamente delle attività formative, ricreative, dei percorsi multisportivi, e quindi insomma felici i genitori, felici probabilmente anche i più piccini, che in qualche modo insomma si sono ritrovati, ma ovviamente solo per così occupare il tempo con delle iniziative che ancora non sono quelle vere e scolastiche. Quindi insomma i libri ancora non li abbiamo aperti, questi libri, quanto abbiamo paura dei libri, che invece saranno la nostra salvezza. Rai Radio 2.
1: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 4 ottobre hai uno sconto di 150 euro. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana. 2-2.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

The Weeknd, Save Your Tears su Radio 2, un minuto dopo le 17, Radio 2 Lounge con Giodi Livernini, in regia Luca Cucchetti. Alla parte tecnica c'è un cambio, quindi salutiamo, ringraziamo Aldo Pantaleoni e vedo in arrivo Gabriele Cioni. Ovviamente saluto anche i nostri curatori Pietro Lucchetti e Linda Critelli in supervisione per questo spazio che vi terrà compagnia fino alle 19. La lounge è un momento di passaggio da un luogo all'altro, io vorrei sapere qual è la vostra lounge, cioè da dove state ascoltando Radio 2 in questo momento, e arrivano delle immagini che fanno invidia. C'è poco da fare, perché arriva un mare trasparente, c'è chi ci ascolta mentre rientra da Porto Giunco, Villa Simius, ed è Luisa da Cagliari, quel mare meraviglioso che vedo, e grazie di averci inviato questa fotografia. Abbiamo anche Pietro da Pistoia. Sembra strano, però io mi rilasso nella mia falegnameria facendo un lavoro che dà passione, cioè da passione è diventato lavoro, grazie per la insostituibile compagnia. Quindi diventato falegname, Pietro, cioè era una tua passione, adesso che insomma è una figura alla quale teniamo particolarmente, gli artigiani che cerchiamo sempre e quelli bravi, no? Ecco, sono assolutamente da difendere. Manuela da Bologna, Jody bentornata, anche io non stiro da tempo immemore, vedi che siamo in tante, odio stirare, quando vivevo in montagna mi piaceva, invece non uso camicie, le altre cose le stendo a dovere, qualche piega ci può stare, meglio accendere il forno, almeno mangi. Ma quanta verità, quanta saggezza nei vostri messaggi. Abbiamo anche Daniela che ci manda l'immagine sia sua che di un orto molto interessante, devo dire. Mi fai compagnia nell'orto, lavoro meglio, Daniela. Ah, che bello, Daniela, ma cosa stai coltivando? Dici un po' cosa c'è di dietro in quella foto. Salutiamo Luisa, Antonio e Federica, sempre da Villa Simius, e ancora la vostra lounge. Arriva un altro orto del quale tra poco vi parlerò, ma eccolo qua, stasera gnocchi, e io vedo dei gnocchi fatti in casa da Franca, e devo dire che insomma l'acquolina, ecco, si fa presente, molto molto presente. La vostra lounge, se volete scrivetecela, raccontatecela al 3487 300 200.

Geolie, un'ora su Radio 2, Radio 2 Lounge, dove parliamo di ripartenze, di scuole che appunto attendono tutti i giovani studenti, ma insomma anche iniziative che nel mese di settembre sempre più si fanno avanti, ma anche in altri mesi, però insomma questa è un'iniziativa che prenderà il via molto presto: pedoni al cellulare e attraversamenti, cioè nuove regole che impongono di fermarsi e verificare che l'automobilista abbia visto chi sta per attraversare la strada. C'è una nuova frontiera della sicurezza stradale che presto potrebbe finire sotto la lente del legislatore, ed è quella dei pedoni distratti dallo smartphone. Questi smartphone ci distraggono un po' ovunque, soprattutto alla guida, ragazzi, veramente bisogna fare molta attenzione, ma mentre lo dico anche a me stessa. Ma nella bozza del nuovo codice della strada, attualmente in fase di consultazione, compaiono alcune disposizioni che sono un po' destinate a far discutere, perché per la prima volta non si limitano a richiamare la responsabilità solo agli automobilisti, ma introducono degli obblighi e dei possibili anche sanzioni anche per chi si muove a piedi, perché se è vero che lo smartphone ci distrae mentre siamo alla guida, ci distrae molto anche quando camminiamo, ragazzi, partendo dalle cose più sciocche dove possiamo anche riderci. Vi è mai capitato di prendere, non so, un palo in fronte o di avere una piccola slogatura perché distratti, perché camminiamo chattando, whatsappando, guardando i social, siamo proprio con lo sguardo sempre fisso su questi telefoni cellulari, e diventa davvero tragico e molto molto pericoloso farlo quando si attraversa quando appunto si attraversa la strada. E quindi la misura che sta insomma attirando più attenzione riguarda proprio questo uso dello smartphone, e secondo il testo base sarebbe vietato utilizzare dei telefoni cellulari, dei dispositivi elettronici mentre si attraversa la carreggiata o si cammina sulla strada in assenza di marciapiedi, e la sanzione potrebbe arrivare, cioè partire anche dai 75 euro, quindi non è insomma bassissima come sanzione. E tutto questo, quindi insomma, bisogna stare attenti, bisogna lasciare da parte questi smartphone quando si fanno altre cose, soprattutto quelle importanti: attraversare, guidare o altro. Quindi 3487 300 200, sì, inviateci i vostri WhatsApp, però mi raccomando, fatelo con attenzione.

0: Questo era Sabali, uno dei brani più celebri di questo duo musicale Amadou e Mariam, pubblicato qualche anno fa, 2008, come primo singolo estratto dal loro acclamato album Welcome to Mali. Ritrovati su Radio 2, Radio 2 Lounge, dove arriva il momento, quello della notizia che divide, perché ci sono notizie che comunque poi ci portano, insomma, a dire la nostra, ma che ci dividono proprio, perché veramente magari possono esserci delle risposte o dei punti di vista opposti totalmente. E allora succede che questa coppia, moglie e marito, vincono 17 milioni di euro all'otto. Fin qui direi che, diciamo, cosa c'è da dire se non che botta di fortuna questa cara coppia. Allora, per quasi due anni però cosa hanno fatto? Loro hanno continuato a vivere davanti ai figli come se non fosse successo assolutamente nulla. Questa è stata una scelta fatta da questa coppia francese, che sei anni fa ha centrato questa vincita che è capace di cambiare una vita intera. Quindi giocavano la stessa combinazione da quasi 10 anni e giocano, insomma, poi apri l'app e scopri di aver vinto 17 milioni. La prima decisione fu non comprare una villa o lasciare il lavoro ma tacere, anche perché secondo me, quando scopri che vinci 17 milioni di euro, io non so, di dollari, a quel punto qui di euro, ti fermi un attimo, cioè non ci credi, ci vuole un po' di tempo prima di realizzare che tutto questo sia vero. Comunque temevano che questa ricchezza improvvisa potesse condizionare i propri figli, che all'epoca stavano ancora costruendo il proprio futuro, e quindi decisero di aspettare che terminassero gli studi, trovassero un lavoro e diventassero economicamente indipendenti. Nel frattempo hanno affidato questo patrimonio a una banca privata e loro hanno continuato a lavorare, riducendo un po', diciamo, la settimana lavorativa a 4 giorni, ecco, così dando una sforbiciata. E anche durante i viaggi hanno mantenuto totalmente il segreto. Ai figli raccontavano di trascorrere qualche settimana sulla Costa Azzurra, inviavano fotografie del mare, però in realtà viaggiavano in prima classe, erano in hotel di lusso, cenavano in ristoranti prestigiosi. E poi, dopo quasi 2 anni, è arrivata la confessione, è arrivata proprio recentemente. Notizia che divide, perché c'è chi dice: ma scusami, 17 milioni di euro, ma per quale motivo non lo devi comunicare ai tuoi figli e ti godi di tutti i beni che, insomma, puoi ovviamente vantare con tutta questa cifra importante? C'è chi invece dà assolutamente ragione, un'azione coraggiosa, anche formativa, di una famiglia che non si fa deviare, diciamo, da, ecco, da un conto in banca che a un certo punto cambia vertiginosamente.
1: Che nome dai d'un

0: riesco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Un omaggio viscerale alla propria città, quello di Ernia, con questa dedica, nuovo singolo, brano che rappresenta un po' l'atto finale di questo fortunatissimo capitolo di Per soldi e per amore, che è uno dei progetti più intimi, personali, anche apprezzati proprio dell'intera carriera di Ernia. Dedica, firma questo brano profondamente evocativo in cui rende omaggio a Milano, la città che ha fatto da sfondo proprio alla sua crescita umana, professionale. E insomma, Milano non è solamente uno sfondo geografico per Ernia, ma una presenza viva, una compagna di viaggio, una sfida quotidiana, uno specchio in cui si riflettono ricordi, ambizioni e nuove consapevolezze. Questo è quello che dice Ernia, questo è quello che abbiamo respirato in questa canzone bellissima, ritrovata nella programmazione musicale di Radio 2 Lounge, e magari ha fatto anche da colonna sonora alla bellissima coppia Emanuela e Daniele che ci stanno ascoltando. Ma arrivano anche un po' i vostri messaggi, le vostre opinioni sulla notizia che divide. Vincono 17 milioni di euro all'otto, ma per quasi 2 anni hanno continuato a vivere davanti ai figli come se non fosse successo nulla. Voi che cosa ne pensate?

John Paul Young, Love is in the air su Radio 2 alle 17:22, quando l'amore per i figli è più importante di qualsiasi cosa, anche di 17 milioni di euro, perché non saranno i soldi a comprare la loro felicità. Questo è quello che dovrebbero forse aver pensato questi genitori francesi che hanno centrato questa vita. John Paul Young, Love is in the air su Radio 2 alle 17:22, quando l'amore per i figli è più importante di qualsiasi cosa, anche di 17 milioni di euro, perché non saranno i soldi a comprare la loro felicità. Questo è quello che dovrebbero forse aver pensato questi genitori francesi che hanno centrato questa vincita, che è capace di cambiare una vita intera.

0: di trovare un po' il loro riscatto nella vita, non che insomma tutto facile, tutto già sistemato e tutto pronto, no? E oggi questi genitori ti aiutano quando serve, soprattutto per progetti immobiliari, vacanze familiari. Loro vivono principalmente grazie agli investimenti, hanno acquistato una casa vicino al mare, viaggiano molto spesso, però senza stravolgere completamente la propria vita. Questa è la vita oggi di questa coppia francese, ma per diversi anni ai figli hanno taciuto questa vincita davvero singolare, insomma importante. Vi ho chiesto cosa ne pensate. Al 3487 300 200 arriva una nota audio, sentiamo.
1: Carissimi, io ritengo che ai figli non occorra dire tutto, anzi alcune volte bisogna nascondere alcune cose, e di alcuni argomenti con i figli, specie se sono piccoli, non si parla. Adesso per esempio mio papà era operaio, ecco, però non ricordo mai, da piccolina non avevo la minima idea di quanto il papà potesse guadagnare, e così ho fatto io con mio figlio. Non che l'argomento sia tabù, però i bambini, secondo me, è giusto che certe cose non le sappiano. Sappiano che i genitori lavorano onestamente, eccetera, e così via. E invece quando sono grandi, ecco, si può fare anche un discorso di educazione finanziaria, eccetera. Un bacione a tutti, sono Giovanna da Bergamo.
0: Ciao Giovanna, grazie per il tuo pensiero. Beh, sì, ci possono essere argomenti, temi tabù in famiglia con dei figli piccoli, però certo che insomma il tema economico, anche se uno non lo esplicita, è chiaro che in qualche modo emerge dallo stile di vita che fai. Io credo insomma che sia un po' difficile, no, nasconderlo, soprattutto quando ci sono le richieste da parte di figli adolescenti che vogliono questo, vogliono quell'altro. Allora è chiaro che lì emerge, no, se un genitore può o meno soddisfare i desideri, però da qui poi appunto si innesca anche un meccanismo di educazione. Quando puoi scegliere, quando non puoi scegliere è difficile, quando puoi scegliere questi genitori hanno scelto di non comunicare il fatto che fossero ovviamente straricchi, 17 milioni di euro. C'è chi scrive: Vincenzo, non dire ai figli che si sono vinti 17 milioni di euro, io lo trovo un puro egoismo e un falso moralismo. Questo è quello che pensa Vincenzo. E poi abbiamo ancora Pietro: sono folli, la vita non è per sempre, contatto però l'avrei comunicato ai figli. Poi ancora abbiamo Claudio: magari è un po' esagerato, però secondo me hanno fatto bene, perché così i figli non sono diventati dei bambocci, magari lo sono lo stesso, no? Però sapere di avere un sacco di soldi e non fare niente per tutta la vita non è cosa bella. E insomma, peccato, ne godranno dopo, comunque ne godranno ora, perché adesso insomma ormai lo sanno, però per diversi anni sono stati tenuti all'oscuro di tutto questo. Premettiamo una cosa, che non vuol dire che se uno vive una vita agiata e ha tantissimi soldi i figli debbano per forza, diciamo, crescere senza il desiderio di costruirsi una loro vita. Questo forse dipende un po' dall'insegnamento che uno dà rispetto ai valori anche economici. Però ragazzi, sono 17 milioni di euro, che insomma sono veramente veramente tanti, e la vita cambia decisamente, nettamente. E allora potete continuare a dire la vostra al 3487 300 200, perché è la notizia che divide, è la notizia che divide di oggi. Radio 2 Lounge anche con Peggy.

0: The Kid LAROI, Justin Bieber, Stay su Radio 2, 17:32 minuti, quando la lounge della nostra amica Fede, che ci scrive dalla provincia di Taranto, è ovviamente un orto dove si irriga ancora, e quindi insomma vediamo un vigneto, vediamo l'uva, vediamo tante cose belle, ecco, la natura senz'altro. E a proposito di natura, ci sono questi genitori francesi che vincono 17 milioni di euro e decidono di non dire nulla ai propri figli per non influenzare il loro modo di vivere e quindi cercare di dargli un'educazione più equilibrata possibile, per diversi anni hanno tenuto all'oscuro il fatto che loro potessero permettersi evidentemente qualsiasi cosa. C'è invece chi magari cerca una nuova occupazione lavorativa. Allora, sull'isola di Siros, nelle Cicladi, un'organizzazione no profit offre in questo caso vitto e alloggio gratuiti a chi vuole prendersi cura invece dei gatti abbandonati del posto. Le candidature per il 2027 aprono proprio in questo mese di settembre, e questo lavoro consiste nel nutrire i gatti, cambiare l'acqua, pulire le sabbiere e le gabbie, somministrare farmaci sotto supervisione, passare del tempo a giocare con loro 5 ore al giorno, 5 giorni alla settimana, con 2 giorni liberi per esplorare l'isola. In cambio questo programma copre alloggio, colazione, una camera privata in una casa condivisa con altri volontari, acqua, elettricità, wifi. A carico del volontario insomma restano solamente i voli e il traghetto. I pasti, oltre alla colazione, l'assicurazione internazionale obbligatoria, eventuali spese per escursioni o spostamenti sull'isola. E insomma, non so se siete amanti degli animali, in particolare dei gatti, se vi interessa la questione, proprio in questo mese di settembre si aprono le candidature, vi potrebbe interessare. Abbiamo parlato la scorsa settimana di Snoop Dogg che cerca assaggiatori di gelati in giro per il mondo, c'è chi invece nelle Cicladi sull'isola di Siros cerca qualcuno che si occupi di tanti tanti amici animali, in particolare appunto i gatti.
1: This is a game, whatever I play to you, you play back to me. Play back.

E a proposito di danza, mentre a Pesaro da ieri ancora fino al 20 settembre si è aperto il festival di danza contemporanea Hangat Fest, giunto alla sua 23esima edizione. In queste settimane, 3 weekend, sono in programma tantissimi appuntamenti tra debutti, prime nazionali, coproduzioni e progetti con artisti italiani e internazionali, ampio spazio anche alle nuove generazioni. Oggi è invece giornata importantissima a Venezia per quanto riguarda la mostra del cinema che prende il via, e insomma tanti i nomi in cartellone per questo festival importantissimo del cinema: Nanni Moretti, Liam e Noel Gallagher e Robert Pattinson sono però i grandi protagonisti proprio della giornata di oggi. A 37 anni dall'ultima volta con un film al Lido, Nanni Moretti, primo dei 5 italiani in concorso a debuttare, presenta Succederà questa notte, un film con un cast corale che comprende anche Luis Garrel, Jasmine Trinca, Angela Finocchiaro, insomma tra gli altri, e sono storie che parlano di amori, di incontri, di abbandoni, ma anche di genitori, di figli adulti e di tutti quei legami che ci accompagnano in modo più o meno silenzioso per tutta la vita, così lo ha spiegato Nanni Moretti. Uno dei pochi divi hollywoodiani di questa edizione è Robert Pattinson, che è la star dell'altro film della giornata in concorso per il Leone d'Oro, Prime Time di Oppenheimer, sulla storia di un vera di un giornalista cacciatore di pedofili. E poi i fratelli Noel e Liam Gallagher con il loro documentario sulla reunion che ha portato anche a un tour mondiale. E insomma, questo tanto per dare un piccolo assaggio di quello che è la mostra del cinema di Venezia, che è ovviamente tanto tanto altro, e noi insomma proveremo un pochino così ad aggiornarvi anche su quello che accade a Venezia per quanto riguarda il cinema che tanto tanto amiamo. Splendido, splendente il pomeriggio di Radio 2 con Donatella Rettore.

Donatella Rettore, splendido, splendente, qui al 3487-300-200, continuate un po' a dire la vostra, a dividervi su questa notizia che riguarda una famiglia francese che ha centrato una vincita che cambia un'intera vita. Hanno vinto 17 milioni di euro all'otto e hanno deciso però di tenere segreta questa vincita ai propri figli per diversi anni per non influenzare la loro crescita. Allora abbiamo Tania che ci scrive: mi sembra una follia poter vivere senza pensieri e non farlo, i figli si educano a prescindere dai soldi. Questo pensiero di Tania, però poi pensiero opposto è quello di Simone che scrive: 17 milioni di euro sono veramente troppi soldi, danno alla testa, hanno fatto benissimo. E allora continuate a dire la vostra, 3487 300 200.

0: get out of it.
1: Malcolm Todd, Earrings su Radio 2, ed ecco notizie proprio aggiornate a proposito dei fratelli Gallagher, che sono in quella di Venezia per presentare il loro documentario. I fan, molti dei quali anche con le magliette del gruppo, fin da questa mattina li hanno aspettati all'ingresso del Palazzo del Casinò, dove si svolgono un po' fotocall e conferenze stampa. Si sono assiepati lungo il red carpet, dove stasera musicisti e autori sfileranno quindi per la prima ufficiale, ma non si sono concessi alla conferenza stampa, dove erano presenti invece, come previsto, solamente i due registi. Però sono sbarcati al Lido per partecipare al fotocall, quindi niente conferenza stampa, fotocall sì. E questo è quello che arriva da Venezia, mentre 3487 300 200, riguardo alla famiglia francese ormai milionaria che non dice nulla della vittoria strepitosa ai propri figli, c'è Antonio che scrive: hanno fatto bene, perché abbiamo troppe testimonianze di alcuni figli di personaggi famosi che poi sono stati rovinati dal benessere. Non credo non siano stati abbastanza educati, eppure hanno preso brutte strade alcuni, insomma sono finiti male. Ma questo, insomma, vale, mi permetta Antonio, che può succedere in qualsiasi famiglia. 17 milioni di euro, Anna Maria, hanno fatto benissimo, non dimentichiamo l'impatto che questa vincita avrebbe avuto sulla vita sociale dei figli. Ecco, forse è proprio la quantità di soldi, cioè 17 milioni di euro sono davvero tanti, e allora lì forse, insomma, un pensiero ce lo fai di quanto cambia la vita.

0: Robbie Schulz, Francesco Yates, per questa Sugar su Radio 2, Radio 2 Lounge, con Giodia Livernini fino alle 19 in vostra compagnia, un po' così a fare le pulci sulla vita di questa coppia francese che vince improvvisamente 17 milioni di euro all'otto, decide di non dire nulla ai propri figli. State dicendo invece la vostra al 348 7 300 200. Sentiamo questa nota audio che adesso la ritrovo, ragazzi, un attimo, non è che è sempre tutto semplice nella vita. Eccola qua, di Alessandra, sentiamo.
1: Io penso che abbiano fatto benissimo, perché purtroppo il pensiero di spenderli tutti è un po' un pensiero di chi non li ha, chi soldi li ha o magari se li è guadagnati e quindi ne ha un po' più degli altri ed arriva però da un, diciamo, da una posizione in cui prima non li aveva, li mette da parte. Mia figlia mi dice sempre: siamo sicuri di non essere ricchi, ma mi fate fare la vita da povera, che non è vero poi, ma per rimanere umile. Io rido e sorrido. Lei ha capito bene che le possibilità ci sono, lo vede da vacanze, tutto quello che possiamo permetterci, però ha chiaro che non le viene dato di più, perché è giusto che anche lei capisca che i soldi hanno un valore. Quindi io la vedo così. Alessandra da Padova.
0: Grazie Alessandra, e ovviamente esprimete un po' il vostro punto di vista. Abbiamo Antonio, intanto ti ringrazio per le belle parole, che ci scrive: se non ricordo male, il grande Diego Abatantuono tramite un suo film ci ha fatto capire che è meglio guadagnarseli i soldi. Il titolo del film, se non sbaglio, si intitolava Belli di Papà. E poi abbiamo ancora un messaggio da parte di Fortuna: buon pomeriggio bellissimi, io non ho figli, ma se vincessi 17 milioni di euro eliminerei il mio mutuo, quello di mio fratello, sistemerei mio nipote finanziando i suoi progetti e non per ultimo penserei ai miei tre amici veri. Agli altri non direi nulla, continuerei a lavorare per non dare nell'occhio. E allora continuate a dire la vostra, 3487 300 200.
2: Ma quanto è

0: ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
1: Ottimo!
0: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
1: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
0: Capisci perché ti ho sposato.
1: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
2: Iperceramica.
3: 2-2. Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
4: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
5: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
2: 2-2.
6: Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto. Esiste.
2: 2-2.
8: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
9: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: 2-2.
10: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Samsung Galaxy Book 4 Edge con Windows 11 e supervalutazione tua a 799 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
11: Direzione radio digitali specializzate e podcast.
12: Ladies and gentlemen, welcome on board. We are ready to take off.
13: Siete a bordo di Spiritual Hub, un viaggio per parlare di spiritualità come ricerca interiore.
11: Ascolta il podcast Spiritual Hub, oltre il visibile, su RaiPlay Sound. Podcast original, storie tutte da ascoltare.
14: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conou.it.
15: Onda Verde, viaggiare informati.
16: Bentrovati da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 17.59, apriamo al traforo del Monte Bianco dove si registrano code in ingresso in Italia con tempi di attesa di 30 minuti. Ci spostiamo in Lombardia in A9, Lainate Chiasso, tra Como Monte Olimpino e Lago di Como sono segnalate code in direzione della Svizzera. Ora sulla tangenziale est di Milano, lo svincolo di Carugate, si registra una coda in uscita per chi procede verso Lecco a causa del traffico intenso. Andiamo in A1 sul tratto Milano-Bologna in Emilia-Romagna tra Parma e l'allacciamento di Fiorenzuola. Il traffico intenso provoca code verso Milano con tempi di percorrenza di 40 minuti. Ancora in regione, ma in A14 tra Cesene e Valle Rubicone verso Ancona, raccomandata prudenza per la presenza di pedoni in strada. Chiudiamo infine in A24 Roma-Teramo in Abruzzo tra Colledara e Assergi in direzione Roma. Attenzione alla guida per la presenza di fumo che potrebbe limitare la visibilità. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio.

E lei era Ariana Grande con Pital su Radio 2, sabato 5 settembre, Radio 2 Lounge con Giodia Livernini, Luca Cucchetti in regia e ora la parte tecnica, abbiamo Fabrizio Faccione. Buonasera, ben arrivato, ben ritrovato in questa squadra unita fino alle 19 a raccontare un po' di curiosità, ma anche andare un po' a cercare tutte quelle notiziole che ci dividono, che insomma ci fanno in qualche modo riflettere anche su aspetti della vita. E lo so che prima o poi avrei dovuto toccare anche questo tasto, lo faccio visto che insomma mancano le ultime settimane di questi pomeriggi di Radio 2 Lounge. Parliamo, visto che abbiamo parlato di cinema, parliamo di un film che nelle sale arriverà nel 2027, quindi c'è ancora tempo, ma arriverà nelle sale questo film con un Luca Marinelli dannata che si chiama Led Lovin. E di cosa parla questo film? Di tradimenti, eccolo qua. E allora, dopo la confessione di una relazione segreta durata anni, l'equilibrio di una coppia crolla all'improvviso, costringendo entrambi a mettere in discussione ogni certezza. Ciò che all'inizio sembra però una rottura definitiva si trasforma in un doloroso e onesto percorso di invece guarigione, alla ricerca di una vera intimità e di un nuovo modo di intendersi ed amarsi. E quindi proprio in questo film si esplora questo tema tanto complesso, come un equilibrio di coppia insomma possa crollare a causa di una relazione segreta e quindi trasformarsi in questo percorso di guarigione e ricerca di nuova intimità. E da qui la domanda sorge spontanea e io la faccio diretta, e quindi risposta diretta alla 3487 300 200, ma mi attendo anche magari qualche elemento in più se siete stati anche coinvolti in qualche modo. Un tradimento si perdona, sì o no?

Loneliness, Calcutta su Radio 2. Allora, domandona di questa ultima ora: i tradimenti si possono perdonare o no? Abbiamo intanto un no perentorio da parte di Francesca al 3487 300 200, no mai, senza aggiunta di niente, quindi non dà proprio possibilità di valutare da situazione a situazione, perché è chiaro che cambia molto, anzi quasi tutto, quello che poi insomma accade insomma intorno a questo tradimento. Intanto c'è anche un'altra domanda che è sempre più attuale e sociale: se si può intendere tradimento anche solo un like su una foto, uno scambio di messaggi e punto, cioè senza essere mai stati poi di fatto aver concretizzato questo tipo di relazione. Ma ancora un altro tradimento, diciamo quello degli ultimi minuti, quello del tradimento 2.0, è quello dell'intelligenza artificiale. Anche qui c'è una domanda da farsi: chattare con l'intelligenza artificiale può essere considerato tradimento? Allora, intanto vi dico che non è tanto una domanda da film, perché quello che si fa chi vede il coniuge passare le serate al telefono, sorridere allo schermo, chiudere l'applicazione appena entri in una stanza, sono situazioni che stanno diventando sempre più reali. Le app di compagnia virtuale che fanno? Promettono un interlocutore che non dorme mai, non si stanca mai, non ti contraddice mai. E allora alcune conversazioni restano pratiche, altre diventano però anche romantiche, addirittura possono sfociare in una situazione erotica. E quindi la risposta onesta non parte tanto dal con chi, perché dall'altra parte non c'è nessuno, parliamo di intelligenza artificiale, ma parte dal che cosa quelle conversazioni in qualche modo sottraggono al matrimonio. Questo un po' è il metro, insomma, per capire un po' quanto l'intelligenza artificiale possa anche lei essere considerata fonte di tradimento, nel momento in cui tuo marito o tua moglie insomma dedica tanto tempo a parlare con l'intelligenza artificiale. Ormai si chiede tutto all'intelligenza artificiale, anche se hai un pensiero, una preoccupazione, si arriva anche a chiedere all'intelligenza artificiale come puoi risolvere quella situazione. E a un certo punto insomma uno si può anche sfogare con l'intelligenza artificiale. Allora, questo anche è tradimento o no?

Fontaine D.C., il loro nuovo album Dopamine Chamber uscirà ad ottobre. Questo è il primo singolo che ci siamo davvero gustati, questa Marianne, ispirato in parte anche alla serie Ripley. Trovati nella programmazione di Radio 2 Lounge con Giodia Rivernini alle 18:14, la Lounge, questa sala diciamo di passaggio da una situazione a un'altra, questo fanno le lounge. Io intanto vorrei sapere la vostra lounge in questo momento qual è, dove vi trovate, da dove ascoltate Radio 2, 3487 300 200, e se volete dire anche la vostra riguardo a questo tema piccante che prima o poi avremmo dovuto affrontare. Abbiamo parlato di tutto, di questo ancora io così giravo un po' alla larga, e quello dei tradimenti, perché se ne parla sempre di più anche per quanto riguarda le applicazioni e l'intelligenza artificiale, come dicevamo poco fa, che ormai è alla portata di tutti e che diventa uno scambio personale quando non hai più un dialogo con tuo marito, con tua moglie, il tuo compagno, la tua compagna, chi ti pare a te, con cui hai una relazione sentimentale, e magari insomma c'è un momento in cui non ci si riesce a comprendere, non si riesce più a dialogare, e ora cosa si fa? Si va a chiedere all'intelligenza artificiale. Succede anche questo. Succede anche che Isabella ci scrive al 348 7 300 200, ci dà testimonianza: io sono riuscita a superare un tradimento tantissimi anni fa, oggi sono ancora insieme al mio compagno che a breve diventerà anche mio marito. E quindi insomma lei ci dà testimonianza del fatto che si può fare, ma del resto insomma non sei l'unica, Isabella, insomma intanto iniziamo a dirla come va detta, tanti riescono a superare e ovviamente a non farne un dramma esistenziale, per qualcun altro invece è proprio argomento tabù insostenibile.

E la musica di Radio 2, Crystal Waters, Gypsy Woman, Radio 2 Lounge, le 18:19, parlare di tradimenti che poi insomma possono essere scoperti o le prime avvisaglie, si dice quando lui o lei, soprattutto lui, torna a casa con mille regali, mille attenzioni tutte improvvise, cambiato incredibilmente, ecco, allora lì per esempio a volte si dice c'è qualcosa che mi puzza. Eppure diversi studi invece pare che colleghi noi gesti di attenzione e i regali fatti con cura a una maggiore soddisfazione nella coppia. Quindi non ci nascondiamo dietro a questa cosa, no? Guarda, non mi espongo troppo nel fare regali o attenzione eccetera, perché poi magari può essere male interpretato. No, è interpretato benissimo, state tranquilli. Non si tratta poi necessariamente di spendere tanti soldi, spesso conta molto di più il pensiero, l'impegno che si nascondono dietro a questo regalo. Anche quindi una piccola sorpresa, un gesto inaspettato, qualcosa scelto pensando davvero all'altra persona può farla sentire apprezzata e importante. E, insomma, piccoli gesti che possono aiutare a rafforzare il legame, a aumentare la fiducia, a mantenere viva la relazione nel tempo. Non sono io a dirlo, vi riporto sondaggi, esperti, psicologi, tutti questi studi che fanno su cose, per quanto mi riguarda, anche abbastanza ovvie a volte, veramente scontate, ma che è bene ricordarle, perché adesso immagino magari una coppia e lei che dice a lui: lo vedi che ogni tanto un regalino me lo potresti fare. Ecco, allora, fare piccoli regali al tuo partner potrebbe rendere la relazione più felice. Io ve l'ho detto. Vada.

Blanco che ci ha portato a Los Angeles alle 18:24 di questo sabato 5 settembre. Salutiamo Elide che ci ha mandato una nota audio dove ci dice un po' il suo punto di vista riguardo ai tradimenti, insomma, che levati casi specifici, anche perché poi insomma ognuno ha un po' la sua storia, è tutto un po' difficile, no, in qualche modo così generalizzare, però magari in alcune situazioni bisogna anche capire un attimo la motivazione che ha spinto poi il tuo lui o la tua lei, diciamo, a guardare da un'altra parte. Detto questo, la lounge di Enzo da Sanremo, buonasera, la mia lounge in questo momento è il magazzino dove sono seduto a lavorare. Continuate a inviarci la vostra lounge, da dove ascoltate Radio 2, 3487 300 200. Ma la vera star di tutto questo, perché ho parlato di queste cose dei tradimenti, è una donna della quale vi parlerò tra pochissimo, che ha fatto una cosa per me pazzesca. To anywhere I flow, sometimes I believe, at times I'm wishing.

safe e brash parlare d'amore, ne stiamo parlando in qualche modo partendo un po' da questo film che uscirà nel 2027 con protagonista Luca Argentero, che lo troviamo lui. Comunque un film che parlerà di un tradimento, che a un certo punto Luca Marinelli verrà in qualche modo perdonato. Da qui la domanda sorge spontanea, insomma stiamo parlando un po' di tradimenti, anche di quelli che possono essere definiti tradimenti, quando il tuo partner passa ore a chattare non con una persona, con l'intelligenza artificiale, perché succede anche questo oggi, succede di tutto, di più, ma a vincere è lei, che è diventata virale ovunque. 7 giorni prima delle nozze in Toscana, dopo un fidanzamento che è stato durato 6 anni e mezzo e 18 mesi trascorsi a organizzare ogni dettaglio di questo matrimonio, il futuro marito le ha comunicato che non se la sentiva più di sposarla. E allora Catherine Jones, un'imprenditrice di Liverpool di 36 anni, che cosa ha fatto? Ha deciso che con la rinuncia non avrebbe assolutamente cancellato anche la festa preparata a Montecatini, Val di Cecina, quindi il matrimonio doveva festeggiarsi qui in Italia, gli invitati avevano già prenotato i voli, le spese, quindi non potevano essere recuperate. Allora lei è partita ugualmente per l'Italia, dopo essere stata mollata dal futuro marito 7 giorni prima del matrimonio, e ha trasformato il matrimonio saltato in una celebrazione senza sposo. Una storia che è stata raccontata ovunque, anche dal quotidiano britannico Daily Mirror, e poi rimbalzata insomma su tutte le testate e ha fatto il giro del web. E beh, insomma, lei ovviamente, chiaro che non è che fosse proprio al massimo della sua felicità, però è stata in qualche modo coccolata, accolta e riscaldata dall'affetto di tutti i suoi amici, di tutti i suoi parenti, che hanno cercato di far vivere questo momento che doveva essere il suo matrimonio, ragazzi, in una giornata in qualche modo, come dire, di ripartenza. E insomma, a un certo punto bisogna accettare anche la fine di una relazione, e lei lo ha fatto in questo modo, quindi insomma chapeau, complimenti, non è da tutti i giorni, è stata veramente coraggiosa, forte, e le auguriamo ovviamente il meglio.

Beh, ormai non più Lolita Alizée, perché questa canzone è del 2000 e la canzone conferì proprio a lei all'epoca, non ancora sedicenne, questo appellativo di Lolita, no? Che poi prende ispirazione dall'omonimo romanzo. Questa ragazza giovanissima con un aspetto abbastanza provocante che suscita dei desideri sessuali anche in uomini maturi. Era il 2000, quindi Alizée, sono passati 26 anni e ne aveva già 16. Lolita non lo è più, ma l'abbiamo ritrovata con grande piacere con questo successo di un bel po' di anni fa. E intanto abbiamo Piero, buon pomeriggio Jody, la mia lounge e la mia cucina dove sto preparando lo spezzatino per due ventenni che vengono domani a pranzo, che servirò dopo porzioni di pasta al forno. Piero, ogni volta veramente ci prendi per la gola. E abbiamo invece un'amica, Roberta, che ci ascolta da lontano. La mia lounge oggi è la spiaggia Rockaway, siamo a New York, enjoying gli ultimi giorni di estate anche qui oltre oceano. Mia cara Roberta, bella la tua vacanza, senza ombra di dubbio. Ma a proposito di tradimenti, e comunque un po' è stato il fil rouge di questa seconda parte del pomeriggio di Radio 2 Lounge, perché abbiamo parlato dei genitori francesi che vincono 17 milioni di euro, non dicono niente ai figli. Tradimento, comunque, anche questo, no? È non dire. Ecco, il fatto di tenere segreto qualcosa riguarda anche un regista che ha sabotato di proposito, in questo caso, il proprio film, fino a spingere la troupe all'ammutinamento. E di questo vi parlerò tra pochissimo qui su Radio 2, perché insomma si può tenere all'oscuro tutto, tanto, molto, parte di alcune situazioni, a volte anche per scopi nobili. E tra poco vi dirò la storia di questo regista, che è veramente affascinante.

Bruno Mars, Oh My Soul su Radio 2, 18:42 nella parte diciamo finale di Radio 2 Lounge. Comunque vi chiedo anche che fate stasera, oltre a qual è la vostra lounge, cioè da dove ascoltate Radio 2, se avete eventi o situazioni particolari da condividere fatelo al 3487 300 200, che può essere anche stasera, non faccio proprio niente, ma visto che insomma abbiamo parlato di situazioni che si tengono in segreto e visto che siamo in pieno festival della Mostra del Cinema di Venezia e di cinema, ci ciberemo molto nelle prossime settimane, parleremo tanto di questo, vi condivido una storia che in realtà è di parecchi anni fa, che però insomma è tornata un po' virale negli ultimi giorni, e insomma di un film che adesso provo a dire il titolo, si chiama Simbio Psicotaxiplasm Take One. Già il nome rende l'idea di questa follia, un film del 1968 del regista William Graves, che ha orchestrato uno dei più brillanti esperimenti della storia del cinema. Lui si è finto un regista incapace e ha spinto intenzionalmente la sua troupe all'esasperazione e all'ammutinamento, trasformando il loro dissenso in realtà nel vero cuore dell'opera. Cioè il film si stava svolgendo proprio in questo modo qua. È un saggio meta cinematografico sull'anarchia e la gerarchia. Perché? Perché ha un sottotesto molto cruciale. Siamo nell'America del 68, lui era un pioniere del cinema afroamericano, quindi vedere un uomo nero al comando di una troupe prevalentemente bianca non era facilissimo. E insomma lui ha spinto la sua troupe fino a vedere fino a che punto, quando regista, o in questo caso insomma chi detiene in qualche modo, no, l'autorità, fa qualcosa che proprio non può essere condiviso in nessun modo, quanto tempo ci ha messo l'intera troupe poi a dire no, questa cosa basta, cioè noi ci rifiutiamo, perché era diventato un film veramente folle, e insomma alla fine ce l'ha fatta, diciamo, a vincere il suo esperimento.

Ma oui, come tu le meme su Radio 2, le 18:48 minuti con Giodia Livernini, e un po' a chiudere tutto questo viaggio che abbiamo fatto nelle 3 ore, perché siamo partiti dall'extreme ironing, da questi diciamo sportivi che non vogliono rinunciare ad arrampicate, a situazioni di sport estremi, e se si ritrovano poi a casa a dover per forza stirare i panni, che fanno? Si iscrivono a questi campionati dove vanno a stirare appunto nei luoghi più estremi, e questo è diventato un vero e proprio campionato. Perché dico questo? Perché poi alla fine, a un certo punto, ritorna anche la rotula di Elton John in questo racconto. Perché invece che ha fatto Elton John, visto che aveva parlato anche di soldi, ognuno poi trasforma e spende il proprio denaro come meglio crede. Lui ha trasformato le sue rotule in gioielli, e tutto questo è anche, diciamo, stato ripreso in un documentario, Touched by Gold. Elton John, 78 anni, ammira proprio una collana scintillante che è stata sollevata da un designer di gioielli londinese che lui stesso aveva contattato dopo aver subito un intervento alle ginocchia. E allora che ha fatto Elton John? Quando mi hanno rimosso le rotule, racconta, prima quella sinistra, poi quella destra, allora che ha fatto? Ho chiesto al mio chirurgo se potevo tenerle, una cosa che ha un po' sorpreso, e poi ha chiamato questo designer di gioielli londinesi e gli ha detto: saresti disposto a farlo se ti dessi la rotula sinistra e quella destra, insomma, per fare quello che vuoi? E quindi lui desiderava proprio trasformare uno, in realtà, dei momenti più dolorosi, perché insomma non è un intervento facile, in un gioiello da conservare come ricordo. E quindi con un frammento di rotula questo designer ha realizzato una collana, e dice: le abbiamo cotte, abbiamo dovuto cuocerle per farle asciugare, poi diventano un po' come la pietra pomice, molto porose, quindi poi abbiamo dovuto dipingerle con un acetato, poi lucidarle. E comunque, insomma, ragazzi, sono sempre le rotule di Elton John, ora come la metti la metti. Insomma, tra un bel po' di anni, ci auguriamo tanti tanti anni, voglio dire, il gioiello, le rotule in gioiello di Elton John varranno un bel po' di soldini.

E abbiamo ritrovato anche Francamente con la sua cattedrale, questa canzone manifesto dell'album di esordio di questa artista che stiamo apprezzando sempre di più in questo anno, l'abbiamo veramente imparata a conoscere tanto e al cui interno sono racchiuse un po' tutte le tematiche, i suoni che costituiscono un po' il fil rouge di questo album di Francamente. C'è il desiderio di essere uno spazio aperto però sicuro per chi si ama, l'idea di un mondo civile dove ciascuno può essere un'altissima cattedrale con dei luci e dei cori, l'anelito anche alla libertà come Giordano Bruno, come Giovanna d'Arco. Questo è un po', no, lo spirito di Francamente che abbiamo ritrovato in questi ultimi minuti della nostra lounge, della nostra sala d'attesa, tra un momento e l'altro, tra quello che è stato tutto un pomeriggio di musica e di racconti e quello che ci porterà probabilmente a cena, perché insomma questa è una direzione abbastanza certa per ognuno di noi. Cosa fate questa sera? Ve l'ho chiesto e a questo sono arrivati anche alcuni messaggi, quindi saluto comunque anche Fabiana che sta andando proprio direzione cena fuori con il suo compagno Luca, e insomma noi siamo veramente alle battute finali che però dedichiamo e lasciamo raccontare ancora alla musica di Radio 2 e in particolare a questa di Mary Wells, che ritroviamo nella programmazione musicale con My Guy.

0: dobbiamo entrare un po' quasi sottovoce in punta di piedi. Quando finiscono così alcuni pezzi è veramente complicato. Il disannuncio meraviglioso gioiello di Mary Wells, My Guy, non come le rotule gioiello di Elton John, no, ci mancherebbe altro, ma insomma di gioielli musicali, di curiosità ne abbiamo parlato, ci siamo cibati anche in questo pomeriggio di Radio 2 Lounge. Ringrazio Luca Cucchetti in regia, ringrazio Fabrizio Paccione alla parte tecnica, ringrazio i nostri curatori Pietro Luchetti e Linda Critelli. Da Giorgia Livernini per il momento è tutto, ma l'appuntamento però si rinnova e ci ritroviamo domani pronti qua con tutti i panni da stirare qui su Radio 2, domani alle 16. Ciao, buona serata.
1: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
2: Ciao Alex.
1: Kimi, ma sono io su questo poster?
2: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
1: Per vederci le partite insieme.
2: Magari, però non ho ancora il wifi.
1: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
2: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
1: Sono appena stato sorpassato.
3: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Amore, per ristrutturare casa ho trovato due posti. Uno dove fanno sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Ottimo!
4: E un altro dove se spendiamo più di 2000 euro fanno il 20% di sconto sulle piastrelle scelte da noi. Dove andresti?
5: Amore, da Iperceramica. Fanno entrambi gli sconti e con Ristruttura Smart pensano anche ai lavori.
4: Capisci perché ti ho sposato.
5: Doppi sconti, solo a settembre, solo da
6: Iperceramica.
7: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da MediaWorld è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Acer Aspire Go 15 con supervalutazione, tuo a 569 euro. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. MediaWorld.
8: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri. We'll be right back.

0: solo le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto. 2-2.
1: Cari Green Lovers, questo è il vostro mondo, anzi direi il nostro mondo.
2: Un programma itinerante che esplora i luoghi più straordinari del nostro paese.
3: E ha una biodiversità unica nel suo genere.
2: Un viaggio per vivere e scoprire la natura.
3: Una finestra su un mondo che troppo spesso dimentichiamo di proteggere, ma che rende il nostro pianeta un posto migliore.
2: Con Luca e Daniela Sardella, Green Lovers, ogni domenica alle 10.30 e alle 14. Rai 2.
4: Il Tech to School di Expert continua. Acquistando uno degli elettrodomestici Samsung selezionati, per te in regalo un tablet Galaxy Tab A11.
5: Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Operazione valida dal 3 al 16 settembre. Regolamento su samsung.it. Radio
6: 2. Sono le 19:30.
7: Iodì, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
2: Rai GR2.
8: Il femminicidio di Lorena Isceri, gettata dall'ex compagno giù da un cavalcavia della 1. Appello del padre, la politica sia unita contro la violenza di genere. La premier Meloni, dobbiamo saper reagire tutti insieme. La leader PD Schlein, faremo la nostra parte. Rally mille miglia di Brescia, travolto e ucciso un uomo di 63 anni. Enorme chiazza di gasolio nel Naviglio Grande di Milano e lunga 28 chilometri, si lavora per arginarla, a rischio l'ecosistema. Epstein Files, la procura di Roma apre un fascicolo sugli italiani citati nei documenti. Scontro Monti-Vannacci a Cernobbio, l'ex generale basta con l'Europa schizofrenica, l'ex premier combatterò fino all'ultimo la sua retorica fascista. Giornata di stelle a Venezia con ritorno di Nanni Moretti e con gli Oasis. Infine la ricca pagina sportiva con il campionato di Serie A, la Formula 1 e gli europei di pallavolo femminili. Buonasera in studio, Maria Teresa Bellucci. In primo piano il femminicidio di Barberino del Mugello. Si indaga per capire se Federico Vella, prima di suicidarsi, avesse premeditato la morte di Lorena Isceri. Intanto fa riflettere e commuove il messaggio del padre della vittima.
9: Mia figlia è una brava ragazza, con lei in fondo a quel cavalcavia è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta.
10: Con la voce rotta dal pianto, Franco Isceri si appella a tutte le forze politiche.
9: Prendete provvedimenti all'unanimità affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri antiviolenza.
10: Dopo averla gettata dal cavalcavia, l'ex compagno Federico Vella ha inviato un macabro messaggio alla madre di Lorena. Ho ucciso tua figlia, poi ha chiamato la sua di mamma confessando il delitto. La donna lo ha subito denunciato ai carabinieri. Nel frattempo una pattuglia della stradale lo aveva rintracciato.
11: Ragioniamo, Federico.
10: Per 40 minuti poliziotti e vigili del fuoco hanno tentato di dissuaderlo dal suicidarsi prima che si lanciasse nel vuoto.
12: Per favore te lo chiedo, Fede.
10: Lunedì l'autopsia dovrà stabilire se la vittima fosse ancora viva quando lui l'ha lasciata cadere. Nel bagagliaio dell'auto in cui l'aveva legata c'erano tracce di sangue, all'interno fascette, forbici e un lenzuolo che lasciano ipotizzare la premeditazione. Simone Zazzera, GR2.
8: Un uomo di 63 anni, Francesco Di Pasquale, di Caselle Torinese, è rimasto ucciso in un incidente mentre scattava fotografie all'altezza di una curva durante le prove del rally Mille Miglia in provincia di Brescia. Un'auto è uscita dal tracciato e lo ha investito in pieno all'altezza di Bione. L'uomo è morto sul colpo, la gara è stata sospesa. E allarme ambientale dopo che una grande chiazza di gasolio ha percorso il Naviglio Grande estendendosi per circa 28 chilometri da Magenta fino a Milano. Nonostante l'intervento tempestivo per arginarla, che andrà avanti per giorni, restano preoccupazioni per la fauna e la biodiversità e diversi interrogativi sulle cause.
13: Una sostanza oleosa, probabilmente gasolio, è stata sversata da ignoti nella zona di Magenta, propagandosi per circa 28 chilometri fino alla Darsena di Milano. Vigili del fuoco, Protezione Civile, Comune, Regione e Consorzio Est Ticino Villoresi hanno lavorato per tutta la notte con barriere e panne assorbenti. Gran parte della massa è stata contenuta, ma sono ancora in corso prosciugamento e recupero della sostanza. Il presidente del consorzio, Alessandro Orota, al microfono di Elena Scarrone.
14: Sta procedendo la raccolta di questa sostanza inquinante, che grazie a un intervento tempestivo di tutta la squadra di soccorsi messa in campo è stata in una prima fase contenuta all'interno del naviglio, evitando che questa potesse diffondersi in tutti i 100.000 erotti ettari del nostro territorio. Il lavoro andrà avanti non stop anche durante la prossima settimana.
13: Ma il danno ambientale è già evidente.
14: Ad oggi non sono note le quantità e siamo in attesa dei risultati di laboratorio di ARPA. Ciò che è noto che sono idrocarburi e probabilmente si tratta di svasi per il quale ci riteniamo parte lesa.
13: Mauro Zanda, GR2.
8: La Procura di Roma ha aperto formalmente un fascicolo sugli Epstein Files. L'obiettivo è indagare su quelle che, già nei documenti aperti al pubblico, appaiono come ricorrenze di persone italiane di soggiorni in diverse località del nostro paese. Andrà insomma accertato se e quali cittadini italiani siano stati coinvolti nel giro di sfruttamento sessuale che ruotava intorno al finanziere statunitense.
15: Violenza sessuale è l'ipotesi di reato. I magistrati di Piazzale Clodio sono al lavoro. Nei giorni scorsi hanno trasmesso al Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti una richiesta per acquisire la documentazione relativa al caso Epstein, compresi soprattutto gli atti che ancora non sono stati resi pubblici. Un'inchiesta, quella romana, che nasce da un esposto presentato dall'associazione Differenza Donna. La presidente è Elisa Ercoli.
16: Abbiamo visionato gli Epstein file, milioni di file, dove abbiamo ritrovato una sistematicità di presenza in oltre 10 anni di personaggi italiani e di organizzazione di eventi in Italia.
15: Chi indaga adesso intende accertare se cittadini italiani all'estero o nel nostro paese abbiano avuto un ruolo nel giro di abusi e sfruttamento sessuale, spesso con minorenni, che aveva come epicentro Jeffrey Epstein, finanziere americano morto suicida in cella nel 2019. Dalle carte rese note negli USA emergono soggetti italiani e riferimenti non episodici a soggiorni, spostamenti e relazioni in località del nostro paese. Bruno Sokolovic, GR2.
8: In 10 anni, tra il 1985 e il 1995, 8 donne furono uccise nella provincia di Modena, forse dalla stessa mano. È il grande cold case del cosiddetto mostro di Modena, rimasto senza nome fino ad oggi. Ma ora si va verso una riapertura delle indagini per analizzare i reperti con le nuove tecniche scientifiche impensabili all'epoca.
17: Gli investigatori venerdì si sono presentati all'Istituto di Medicina Legale per recuperare quei reperti archiviati ormai da più di 30 anni. Siringhe, ciocche di capelli, un coltello con gocce di sangue, un fazzoletto con delle tracce da analizzare. 8 omicidi tra il 1985 e il 95, altri 2 casi sospetti fin dal 1983. A chiedere la riapertura dell'inchiesta era stata l'avvocata Barbara Iannucelli.
18: Sono verbali dove vengono elencati dei reperti che, analizzandoli con le attuali scienze, possono anche restituire delle risposte.
17: Fin da subito in città si immaginò che dietro agli omicidi potesse celarsi un unico serial killer. Ad accomunare questi delitti il fatto che le donne fossero quasi tutte tossicodipendenti e dedite alla prostituzione.
18: Erano ragazze, prede facili e ragazze fragili.
17: Ora i reperti recuperati potrebbero finalmente tramite DNA dare un nome all'assassino o agli assassini.
18: Il tentativo di voler a tutti i costi ricondurre a un'unica mano questi omicidi ha un po' annacquato quelli che sono gli elementi oggettivi che invece caratterizzano ogni singolo omicidio.
17: Per il GR2 da Bologna, David Marceddu.
8: Le notizie dall'estero. Il presidente russo Putin ha annunciato una sospensione degli attacchi su Kiev per 3 giorni, quelli della visita prima a Mosca e poi nella capitale ucraina degli inviati statunitensi Kushner e Witkoff. Obiettivo degli USA proporre un nuovo accordo sulla fine della guerra. A ritardarlo finora soprattutto le richieste irricevibili della Russia, come quella di ottenere dall'Ucraina più territori di quelli che ha occupato in 4 anni e mezzo di guerra. Domani si vota in Sassonia, lo Stato federale, nella Germania centro-orientale, dove il partito di estrema destra Alternative für Deutschland, xenofobo e russofilo, è dato in grande vantaggio. Le elezioni potrebbero portare AfD a governare per la prima volta uno Stato federale, cosa mai successa a un partito di estrema destra dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi migliaia di persone sono scese in piazza a Magdeburgo, capitale del Land, per sostenere la democrazia. Al forum di Cernobbio, giornata segnata dal confronto tra Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, e l'ex premier Mario Monti, dal primo critiche sovraniste all'Unione Europea, mentre il secondo ha scatenato gli applausi dicendo all'ex generale: sono vecchio ma combatterò fino all'ultimo la sua retorica fascista. La nostra inviata.
19: Tono garbato ma parole dure, visioni opposte di un'Europa che Roberto Vannacci, leader di Futuro Nazionale, vorrebbe diversa. No al Green Deal, no al piano di riarmo, sì al diritto di veto con decisione all'unanimità.
20: Con un tasso di fertilità all'1,41% in Europa, il nostro futuro probabilmente è di corta durata. Forse invece che un Rearm Europe sarebbe stato più coerente avere un Reborn Europe.
19: Europa in cui crede Mario Monti, ex commissario, ex premier, che non nega la necessità di continuare a migliorare. Poi l'affondo contro Futuro Nazionale.
21: Secondo me, ascoltando i suoi interventi, leggendo il programma, un aspetto del fascismo, il più insidioso, è già in atto. La ricostituzione della retorica del fascismo.
19: La risposta di Vannacci: nel mio programma non c'è nulla fuori dalla Costituzione. L'accusa di ricostituzione del partito fascista è ridicola. Da Cernobbio con Alberto Gaetano, Paola Nania, GR2.
8: Dopo un rinvio legato alle sue preoccupanti capacità cyber, OpenAI ha lanciato GPT-6 Astra, il suo modello di intelligenza artificiale più potente. Dopo i problemi rilevati nei test, nei quali aveva effettuato per sua decisione operazioni di attacco hacker ad alcune aziende, sono state rafforzate le protezioni attorno al modello e limitate alcune delle caratteristiche disponibili nella versione commerciale. Grazie alle sue capacità sorprendenti e ha un'intelligenza che OpenAI ritiene potrebbe essere superiore a quella umana, è il primo modello classificato al massimo livello di rischio informatico, tanto che le funzioni più delicate restano per ora riservate a pochi utenti selezionati. Ora la mostra del cinema di Venezia e la giornata degli Oasis di Nanni Moretti, che torna al Lido dopo 37 anni. In concorso il suo Succederà questa notte, storia d'amore tra Louis Garrel e Jasmine Trinca.
22: Mannaggia, volevo tanto parlare dell'attualità politica, sarà per la prossima volta.
23: Finisce con una battuta la conferenza stampa di Nanni Moretti, che si emoziona per l'ovazione che lo accoglie. Mai stato arrabbiato con Venezia, dice commentando i 37 anni lontano dal Lido, dove torna stasera in concorso con Succederà questa notte.
22: Una storia d'amore piuttosto potente.
23: Storia d'amore tra Louis Garrel e Jasmine Trinca, di nuovo sua figlia 25 anni dopo la stanza del film.
24: Nanni è la persona che mi ha dato l'idea del cinema.
23: Nel pomeriggio tappeto rosso per Robert Pattinson in concorso con Prime Time, folla alle transenne a caccia dei fratelli Gallagher, Liam e Noel, finora arrivati al Lido solo per foto e autografi.
25: Sono arrivata alle 5.
26: Io a Bologna.
27: Se qua al suo vicino Pordenone.
28: San Benedetto del Tronto.
29: Trento.
23: A che ora siete arrivati?
29: All'alba.
23: Alle 21:30, prima mondiale di Don't Look Back in Anger. Venezia, Miriam Mauti, GR.
8: E da Venezia planiamo sulla pagina sportiva con il nostro Giuseppe Bisattis. Ciao Giuseppe.
30: Ciao Maria Teresa, buonasera a tutti gli ascoltatori. E allora sì, tanti avvenimenti in corso, a cominciare dal campionato di Serie A, la terza giornata che ieri ha visto la vittoria del Genoa e del Como 4-1 in casa del Genoa. Adesso partitissima a San Siro, Inter-Napoli. La situazione vede il Napoli avanti per 2-1 quando mancano 9 minuti al 90esimo. Tutti inizio ripresa i gol, prima Politano per il Napoli al quinto, 3 minuti dopo il raddoppio di Højlund ha ridotto, 3 minuti dopo ancora Lautaro Martinez per l'Inter. Partita ancora aperta, vi aggiorneremo nel pomeriggio alle 15 con un caldo tremendo, nuova sconfitta della Fiorentina, la terza in 3 partite, e anche il Torino, che era 0 punti, fa i suoi primi punti del campionato, vittoria per 2-1, le reti tutte nel secondo tempo, Pellegrino per la Fiorentina, poi la rimonta con l'ex Mandragora e con Che Adams. E allora sentiamo la soddisfazione del tecnico del Torino Ignazio Abate, soprattutto sui miglioramenti della sua squadra.
0: Credo che siano sotto gli occhi di tutti, al di là della vittoria, che sono molto contento sinceramente per i ragazzi, sono molto più contento per come è arrivata questa vittoria, giocando a calcio con personalità, mantenendo sempre la calma.
30: Prima di ascoltare la voce viola, aggiornamento da San Siro, perché ha pareggiato l'Inter con Thuram, situazione Inter 2, Napoli 2. E allora la Fiorentina perde, Fabio Grosso, terza sconfitta, contestato, lo ascoltiamo.
1: Ci fa dispiacere perché non è quello che volevamo, e poi proviamo a focalizzarci sulla gara, a cercare di trovare degli spunti che possono essere utili, e ce ne sono, perché la partita, nonostante alcune fasi in cui con un pizzico più di coraggio avremmo potuto fare sicuramente meglio, l'avevamo sbloccata nella ripresa, abbiamo avuto l'occasione per raddoppiare, poi con poco purtroppo l'abbiamo compromessa nel finale.
8: Ed è un fine settimana.
30: C'è ancora.
8: C'è un altro aggiornamento, via.
30: No, sempre 2-2 tra Inter e Napoli, ma volevo anche chiudere la pagina del calcio con la Serie B, perché ci sono state le partite della terza giornata. Su Tirol Catanzaro 2-0, Burnete e Mixtor tutte nel finale. Ascoli Benevento 1-0, gol di Brunori su calcio di rigore. E poi è in corso il derby toscano Carrarese Empoli, gara iniziata alle 19:30, 10 minuti 0-0, adesso sì.
8: Ok, allora passiamo al Gran Premio d'Italia di Formula 1 a Monza.
30: E c'è una grande sorpresa, perché in pole position partirà Pierre Gasly, francese, che però vive a Milano, quindi praticamente Monza è dietro casa. Con l'Alpine ha conquistato la pole position davanti a George Russell, Mercedes, e Oscar Piastri, McLaren. Solo che poi Oscar Piastri è stato penalizzato di 3 posizioni per un'irregolarità durante il Q2, quindi le due Ferrari di Leclerc e Hamilton salgono quarto e quinto posto, domani partiranno dalla seconda fila. La sorpresa a Pierre Gasly, che con un ottimo italiano risponde così.
3: Sono contentissimo, 9 anni che provo da dare il meglio ogni gara, ogni qualifica. Ho mai avuto una macchina per lottare per la pole position, e oggi la squadra mi ha dato una macchina incredibile, e l'abbiamo fatto. Questa mattina abbiamo mai pensato di essere dentro questa situazione, molto bello. Sono contentissimo di avere questa prima pole position qui a Monza, dove ho vinto la mia prima gara. Non lo so, per la pista in Italia si fa tutte le prime volte.
8: Giuseppe, prima di salutarci, gli europei di pallavolo donne, la semifinale tra Italia e Polonia.
30: E beh, ancora aggiornamenti, perché la partita è in corso. L'Italia semifinale avanti per 2-1, ha vinto i primi set 25-19, 25-19, ha perso il terzo 20-25, ma adesso al quarto conduce per 20-13, quindi 5 punti dalla finale, dove domani l'attenderebbe la squadra padrona di casa, ossia la Turchia. Siamo a Istanbul, sempre 2-2 tra Inter Napoli. Ricordo solo che alle 20:45, altra grande partita, Roma-Atalanta, due squadre a punteggio pieno.
8: E per stasera è tutto, grazie a Giuseppe Bisantis. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Elena Canonico, in regia Patrizio Gotti e Stefano Catini. La linea torna a Radio 2 Hits, da tutti noi l'augurio di una buona serata.
4: Let's go! Riparti al top con tante nuove offerte. Da Megaboard è ancora back to school. Fino al 13 settembre, notebook Asus VivoBook con Windows 11 e supervalutazione, tuo a €699. E in più scopri il servizio trade-in di ritiro e valutazione immediata dell'usato. Megaboard.
5: 2-2. Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: 2-2. Ho fatto un incubo. Il materasso era bollente e poi glaciale.
7: Tranquilla. Con Per Dormire la temperatura perfetta non è un sogno. E con i doppi saldi sconti fino al 65% e consegna e montaggio gratuiti. Fino a domani. Termini e condizioni su perdormire.com. Per Dormire. Il letto perfetto esiste.

0: come la fibra Iliad. Il wifi più veloce d'Italia per Emperf nel 2025 a partire da 22,99 euro al mese per sempre. Copertura, termini e condizioni su iliad.it. Installazione 39,99 euro. Analisi completa su emperf.com. 2-2.
1: Sono Orogel. Sono pronto ad essere

0: Sono Orogel, sono pronto ad essere il tocco di gusto alle vostre ricette. Pronto a darvi di più. Sono le verdure più buone, coltivate in Italia dai nostri agricoltori. Orogel, non solo pronto, pronto a tutto.
1: Meteoradio.
2: Tempo previsto sull'Italia questa sera e domani. In serata cielo essenzialmente sgombro da nubi sul paese, con nuvolosità più compatta localmente solo sulle Alpi, ma in assenza di precipitazioni. Domani l'alta pressione atmosferica garantirà una giornata soleggiata su tutte le regioni, con nubi irregolari solo in area alpina e prealpina lungo l'Appennino centro-settentrionale e sui monti della Calabria, con possibili piogge anche nella forma di isolati temporali e probabilità un po' più alta solo sulle Alpi occidentali, tra la Liguria e l'Alta Toscana e sulle Marche. I venti saranno poco sostenuti e a prevalente regime di brezza lungo le coste. Di conseguenza il moto ondoso sarà poco accentuato, con mari poco mossi, localmente mosso solo il Mar di Sardegna. Le temperature minime non subiranno variazioni significative, mentre i valori massimi caleranno lievemente sulle regioni adriatiche, con punte di 36 gradi nelle zone interne della Puglia e della Basilicata e sul Catanese. RAI pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Sono Orogel, non solo pronto,

0: Viaggiare informati.
1: Buonasera da Michele Guidi di Rai Mobilità, sono le 20.58, apriamo in A13 in Emilia Romagna tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio, attenzione per un'auto ferma in direzione del capoluogo emiliano. Ci spostiamo in Toscana sulla Firenze-Pisa-Livorno, tra il centro intermodale ovest e quello est si registrano code a tratti per lavori in direzione Firenze. Andiamo sulla statale 3 via Flaminia in Umbria, all'altezza di Valtopina è presente un incidente in direzione Roma. Ora in A14 sul tratto Ancona-Pescara tra Ancona Sud e Porto Sant'Elpidio, raccomandata prudenza alla guida per la segnalazione di vento forte. Chiudiamo infine nelle isole, prima in Sicilia, in A29 Palermo-Mazara del Vallo, nei pressi di Carini il traffico è rallentato per un incidente in direzione Mazara del Vallo. Infine in Sardegna sulla statale 126 sud-occidentale, nei pressi di Tratalias si rallenta per un incidente in direzione del porto di Sant'Antioco. Per questo aggiornamento è tutto, buon viaggio!

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.